0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
2: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz oliva taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.

Oh, ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
8: Adesso arrivo, non rompere.
7: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
8: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
7: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
8: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
11: E cosa fate?
10: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
11: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
10: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
12: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
10: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Say my name.
14: Radio 6023.
13: You're goddamn right.
15: 62-3.
16: 6020 che?
15: 60-23.
16: 6023.
15: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: É um programa que junta nas rádios universitárias, Domingo e do Algarve.
8: Eurofónica.
9: Esta é uma oportunidade única para promover a cidadania europeia e sensibilizar o público.
8: Eurofónica.
7: As rádios universitárias
10: no Parlamento Europeu.
11: Em português aussi.
12: Bentrovati in nuova puntata di Eurofonica qui dal Parlamento Europeo di Strasburgo, spedizione italiana, italianissima, con me Giuliana Ricozzi da Euradio e Andrea Fioravanti da Radiofonica. Puntata ricchissima ovviamente di contenuti, nonostante sia già giugno, la gente sia un po' più molliccia. E abolizione del roaming, ovviamente se ne parla da tanti giorni, 30 anni di Erasmus, difesa comune europea, andremo a capire meglio di cosa si tratta, le elezioni nel Regno Unito, i negoziati per la Brexit, saremo belli pesantucci questa volta, e le nuove etichette per gli elettrodomestici. Ma prima di tutto
13: parliamo dell'evento più importante della settimana, cioè l'abolizione del roaming. Chiariamoci un po' le idee con il servizio di Caterina Moser.
14: Eurofonica.
15: Roam like at home. Da domani ti sembrerà di essere a casa ovunque. Potrai chiamare, mandare messaggi, usare internet in tutta Europa secondo il piano tariffario del tuo paese. No, non è una pubblicità di un telefonino, ma la realtà. Dal 15 giugno saranno vietate le tariffe roaming per chiamate, messaggi e internet sul cellulare nell'Unione Europea e nei paesi SE, cioè lo spazio economico europeo. Fino ad oggi, quando un cliente si spostava in un altro paese, ad esempio dalla Francia all'Italia, poteva usare il suo cellulare senza problemi, grazie agli accordi internazionali stretti dalle compagnie telefoniche. Messaggi, chiamate e internet garantiti, ma ad un prezzo più alto. E ora non è più così. L'accordo raggiunto da Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a fine gennaio ha una storia lunga 10 anni. Dal 2007 la Commissione europea sta cercando di porre un tetto al prezzo del roaming, ad esempio istituendo eurotariffe più basse. Il prezzo all'ingrosso, cioè quello che vale nelle transazioni tra gli operatori, scenderà dagli attuali 50 euro a soli 7,7 euro per gigabyte. Una notevole diminuzione, considerando anche che la proposta iniziale della Commissione era di 8,5 euro per giga. Ma è comunque una cifra che non sembra soddisfare del tutto. L'accordo dell'UE, infatti, prevede degli ulteriori ridimensionamenti dei prezzi. 6 euro per giga dal 1 gennaio 2018 fino a 2,50 euro a partire dal 2022. E per le chiamate? La tariffa massima sarà ridotta a 3,2 centesimi al minuto contro i 5 attuali e i costi degli SMS scenderanno da 2 a 1 centesimo. La sfida era quella di trovare un accordo che trovasse un tetto massimo alle tariffe conveniente per i consumatori, ma che permettesse agli operatori di coprire i costi per la gestione del traffico in rete e l'ammodernamento delle reti. Anche se il raggiungimento dell'accordo è stato accolto in modo positivo, c'è anche chi critica la decisione di abolire i costi. Garantire un roaming gratuito agli utenti all'estero potrebbe diventare troppo costoso per gli operatori. La fine del roaming è indubbiamente un vantaggio immediato per i consumatori, ma il meccanismo sul lungo periodo influenzerà la competizione tra gli operatori, portando un incremento delle tariffe, soprattutto per chi ha contratti low cost. Ad esempio, secondo Lorenzo Fontana, europarlamentare e vice segretario federale della Lega Nord, l'accordo raggiunto sul roaming è un'autostrada spianata per i colossi della telefonia. Lo sbandierato taglio ai costi sarà solo apparente. Nulla vieterà, infatti, alle aziende di alzare le tariffe sugli altri servizi per compensare la riduzione delle entrate sul roaming. Dello stesso avviso anche l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle David Borelli, che al termine dei negoziati ha dichiarato: i piccoli operatori difficilmente riusciranno a sostenere i costi per garantire il roaming zero a chi viaggia. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
5: E la nostra Caterina ci ha spiegato bene come funziona l'abolizione del roaming. Quindi, ricapitolando, il vostro piano tariffario nazionale varrà in qualsiasi paese dell'Unione Europea, ma soltanto per le vacanze, ma non varrà per chi invece decide di trasferirsi all'estero.
13: Ok, capito, quindi vacanze sì, trasferimento no, ma per l'Erasmus come funziona?
5: Dipende.
12: Insieme Erasmus e roaming, due delle tre cose che usiamo noi europeisti per vantarci dell'Unione Europea. Scusami, ho avuto un attimo di
5: emozione.
13: Sì. La terza è Schengen, ma non ne parliamo adesso.
12: Ne parliamo dopo però.
13: Quindi come funziona per l'Erasmus?
5: Per l'Erasmus chiaramente dipende. L'abolizione del roaming funziona nel caso in cui si trascorra in Italia più tempo che all'estero. Se si trascorre all'estero parecchio tempo, diversi mesi, è molto probabile che l'operatore telefonico ti contatti per dirti: mio caro, non va bene così, devi cambiare assolutamente piano tariffario.
13: Quindi i primi mesi sarà tutto bellissimo, nuovi amici, nuova lingua, nuove comunità, però non stupitevi se il vostro operatore telefonico vi chiamerà dopo 2-3 mesi, però non preoccupatevi, sotto la soglia dei 4 non c'è nulla di cui preoccuparsi.
12: Esatto, potrebbe farsi qualche problema. Per le chiamate invece è diverso, ovviamente abbiamo parlato del fatto dell'abolizione del roaming che riguarda solo chi viaggia all'estero, non chi è a casa. Facciamo l'esempio: siete in vacanza a Parigi, chiamate la mamma e in quel caso insomma seguirete le tariffe nazionali. Nel caso contrario, se la mamma vi chiama mentre siete a Parigi, sarebbe contata come una chiamata all'estero, quindi sarebbe da controllare poi la bolletta. Insomma, spiegategliela bene questa cosa alla mamma, comunque, per sicurezza.
13: Quindi riascoltatevi la puntata di Eurofonica, se non l'avete capito potete trovare il podcast in tutti i siti delle radio universitarie italiane del circuito Raduni.
5: Ma a proposito sempre

0: ridotta fino a 2,50 euro per ogni giga entro il 2022.
1: Eurofonica!
2: Cari rappresentanti di Erasmus, cari giovani che partecipate al programma Erasmus, che siete seduti in tribuna, cari colleghi, oggi celebriamo i primi 30 anni del programma Erasmus. Si tratta di una grande storia di successo che ha contribuito ad avvicinare l'Europa, i suoi valori, prima fra tutte la libertà, le sue opportunità, a 9 milioni di giovani.
1: Eurofonica!
3: Un parceiro ao longo da vida para todos os teus cidadãos.
4: È importante apprezzare l'importanza dell'Erasmus per gli studenti. Se lo accettiamo, allora l'Europa sarà un posto migliore e più sicuro. Chi ha vissuto questa esperienza è un cittadino più impegnato. Sono figlia di immigrati greci con bassa educazione, genitori che hanno lavorato in una ditta di pulizie in Svezia, che sono arrivati a Rinkeby, uno dei sobborghi più poveri della Svezia, senza alcun background accademico in famiglia, e nessuno nel sobborgo in cui vivevo ce l'aveva. E poi alla fine ho avuto questa opportunità di studiare in un'università svedese e ottenere la borsa Erasmus per tornare nel mio paese nativo, la Grecia, dove ho potuto studiare politica internazionale e sociologia politica. La mia gratitudine non conosce confini.
5: Grecland, jag kunde läsa internationell politik och politisk sociologi. Så att min tacksamhet är oändlig.
4: In chiusura posso dire che la mia esperienza lavorativa all'estero è stata un'esperienza eccellente. Ho conosciuto grandi persone, visto posti stupendi, lavorato in un'organizzazione eccellente. Erasmus Plus è stato un ottimo programma e ho appreso lezioni importanti per il mio futuro. Beh, buon compleanno Erasmus Plus.
1: Eurofonica!
6: E queste erano le dichiarazioni delle istituzioni europee per i 30 anni dell'Erasmus, questa bellissima festa.
0: Oh, meraviglioso, ci siamo divertiti tantissimo, anche i genitori di tutti quelli che sono nati grazie all'Erasmus. Poi andremo ad approfondire cosa ha detto Juncker in proposito. E ovviamente l'Erasmus è considerato da tutti come Schengen, il fiore all'occhiello dell'Unione Europea. Scopriamo grazie a Sabrina Fasanella la storia e i numeri di questo meraviglioso progetto.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Se i 20 sono gli anni dei sogni spensierati, i 30 sono quelli della consapevolezza. Il programma Erasmus li compie quest'anno, ormai consapevole di essersi convertito da ambizioso sogno a concreta realtà. È uno dei maggiori successi dell'Europa unita, sin dalla sua nascita. Il 1987 è l'anno in cui il progetto fu effettivamente lanciato, anche se la sua storia cominciò ben prima, da un'intuizione di quella che ormai tutti conoscono come Mamma Erasmus, l'italiana Sofia Corradi, che già nel 1969 propose l'idea base del programma di scambio, oggi simbolo della cittadinanza europea. Oltre 9 milioni di studenti in questi 30 anni hanno vissuto l'esperienza del Grand Tour 3.0. Novelli e Goethe hanno avuto la possibilità di trascorrere un periodo dei propri studi in una città straniera. E se Stendhal e Lord Byron considerarono il viaggio in Italia fondamentale per la loro formazione intellettuale, l'Unione Europea ha capito che oggi far muovere i propri cittadini fin dalla più giovane età è indispensabile per costruire un'Europa davvero unita e integrata. Nel 2014, quando il programma raggiungeva il quarto di secolo, la Commissione europea ha deciso per un upgrade dell'Erasmus. A proposito, sapevate che, oltre a rifarsi al celebre filosofo e viaggiatore di Rotterdam, il nome del progetto è un acronimo? Sta per European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. A questa sigla è stato aggiunto un più. Dal 2014 Erasmus Plus si propone di aumentare ulteriormente le opportunità, rendendo il programma per la mobilità molto più che un'esperienza di studio abroad. In 3 anni sono già quasi 2 milioni le persone coinvolte in progetti legati alla cooperazione, il lavoro, la formazione, la cultura e lo sport, finanziati sotto il programma Horizon 2020 con 14,7 miliardi di euro. Quando la redazione di Eurofonica ha chiesto ai suoi coetanei cos'è per te l'Unione Europea, 9 persone su 10 hanno risposto, senza pensarci, Erasmus. È evidente che, in un periodo storico costellato di poche vittorie e non facili battaglie come il nostro, l'Unione Europea si conceda l'orgoglio e

0: piacere di festeggiare il suo più grande e indiscusso successo. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
1: Sì, siamo pronti.
2: Sì. Eurofonica.
3: Faccio io.
4: Eccoci, siamo tornati in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo col nostro primo ospite illustre.
3: Siamo con l'eurodeputata Silvia Costa del gruppo dei Socialisti e Democratici Europei, grazie per essere
5: grazie
3: qui con
5: voi.
3: Noi.
5: Sono felice di tornare da voi.
3: Allora, abbiamo appena ascoltato un approfondimento sull'Erasmus, compie 30 anni, 27.000 ragazzi europei in questo momento stanno facendo l'Erasmus nel Regno Unito, secondo lei con i negoziati della Brexit rischiano di non poter più studiare a Manchester, Londra, Sheffield?
6: Beh, come ho detto a circa 10.000 ragazzi che ci hanno mandato una petizione, a noi della Commissione Cultura, questo negli scorsi mesi, subito dopo il voto della Brexit praticamente, l'hanno mandata sia ragazzi inglesi che insomma, degli UK, sia ragazzi europei, perché appunto come dicevi 27.000 sono i ragazzi che dall'Europa vanno verso gli altri paesi europei, vanno verso gli UK, e però sono 15.000 i ragazzi che ogni anno dalle università degli UK vanno verso gli altri paesi d'Europa, quindi era lost questa, cioè, non win-win. E allora io ho risposto allora che sarebbe stato importante, poi tra l'altro nelle elezioni i giovani sono fatti sentire e mi pare che abbiano dato un segnale molto forte di volere diciamo una soft semmai Brexit, a parte che i ragazzi erano molto più per Remain, ma adesso non mettiamo in discussione questo, cioè di far sentire la loro voce anche nell'agone politico, perché almeno ci sia appunto un soft Brexit e non un hard Brexit, che significa non uscire, come aveva già detto la May, anche dallo spazio economico europeo, che significava non rispettare le quattro libertà fondamentali di circolazione, fra cui quella delle persone, perché questo avrebbe impedito all'Unione Europea, non per colpa nostra, ma per colpa forse del governo inglese o di chi voleva uscire dall'Europa, di poter avere le basi legali per poter lasciare un programma come Erasmus, perché Erasmus è fondato sul principio della circolazione libera, anche circolarità, e andare e venire. E la cosa che adesso io mi auguro, che da questo risultato elettorale e da questa difficoltà che oggi la May ha, certo questo dà un'incertezza straordinaria e drammatica a tutto il quadro, però comunque mi auguro che anche la grande forza dei giovani possa aiutare a scegliere questa via, se proprio devono uscire, e non l'altra. Questo che significa che allora per Erasmus, se così è, si potrà applicare sempre sulla base di reciproca decisione, sempre come uno, io ho chiesto che possa essere anche uno dei primi punti del negoziato, no? Questo può essere l'aiuto che noi diamo, potrebbero adottare il modello, chiamiamolo norvegese, quello per cui si fa comunque un accordo bilaterale Europa, in questo caso Norvegia, e si definiscono le stesse più o meno condizioni, cioè di accesso gratuito e non pagando le tasse evidentemente all'università, sia lì che ci capiamo reciprocamente, e tutte le altre opportunità che dà Erasmus. Se questo non fosse, allora si arriva a una situazione di terzo paese, no? Di paese terzo, un po' come quello che sta avvenendo purtroppo adesso in Svizzera, no? Che sono praticamente solo accordi bilaterali fra l'università, che sono sempre possibili, ma che ha ridotto moltissimo, certo, la partecipazione.
7: Ecco, a proposito di istruzione e digitalizzazione, nell'era del 4G lei propone addirittura di portare il 5G entro il 2025 in tutte le scuole, ecco.
6: E università.
7: In cosa consiste il vostro piano nello specifico?
6: Allora, noi abbiamo messo questo nell'indirizzo che abbiamo dato proprio per, quando si parla di 5G, si parla molto della parte della telefonia, delle comunicazioni, mi sembra che fosse rimanesse un po' nell'ombra quello che invece è un'esigenza fortissima che si ha, e cioè quella di mettere in una condizione di accesso all'internet veloce, di possibilità che si ampliano moltissimo, didattiche, di utilizzo, diciamo, di anche come dire, contributi e di sussidi digitali, e anche di pensiamo anche a favorire tutti quei programmi che ci sono oggi, penso all'eTwinnings, no? Che è un bellissimo programma delle scuole. Penso anche al fatto che questo mette più in circuito fra loro università, per esempio scuole, ma anche altri soggetti, gli enti locali, le istituzioni, le imprese, le istituzioni culturali, ecco, non sono solo le imprese, cioè in sostanza creare una non avere una doppia velocità, per cui i più bravi, più capaci, quelli che già sono più avanzati come paesi, no? Pensiamo all'Estonia, eccetera, sono già sul 5G veloce, certo. Ma rimangono indietro non solo alcuni paesi, ma soprattutto alcuni settori. Cioè, a me pare che la dimensione educativa e sociale della Digital Strategy era rimasta veramente un po' in ombra.
7: E questo comporta anche investire per quanto riguarda gli strumenti, quindi computer,
6: sì,
7: tablet.
6: Allora, non c'è dubbio, ogni paese poi su quello vedrà. Noi, per esempio, abbiamo fatto una cosa importante nel nostro paese, che doveva recuperare un gap abbastanza ampio. Noi abbiamo la Digital School, un grande programma che è stato messo in campo dall'Italia. Io ricordo una cosa: utilizzando Cassa Depositi e Prestiti, fondi europei, fondi nazionali e soprattutto il famoso fondo di investimento europeo, chiamiamolo il fondo Juncker, ed è il primo caso in Europa di una forte concentrazione del fondo di investimento di Juncker sul settore scolastico. Questo è addirittura un po' un modello in Europa, perché oggi voi sapete che l'Italia è il primo paese nell'utilizzo del fondo di investimenti Juncker, una volta tanto abbiamo un primato positivo, e averlo messo sulla scuola è pare importantissimo.
4: Ecco, in questa sessione del Parlamento europeo, tra l'altro, è stata approvata la lista dei paesi che ospiteranno la capitale europea della cultura fino al 2033. Noi abbiamo Matera nel 2019. A tale proposito, c'è una neanche troppo piccola polemica tra l'Unione Europea e l'amministrazione locale riguardo questo budget di 217 milioni di euro che ancora non è stato utilizzato. Come funzionano queste cose? Cioè, come funziona il rapporto tra l'Unione Europea e le amministrazioni capitali locali in questo frangente e in trasferimento anche di questi,
6: certo,
4: fondi?
6: Certo, allora diciamo che il progetto, dunque, intanto quello che abbiamo fatto ora è stato di estendere dopo il 2021 anche alle capitali dei paesi terzi, però nel senso più specifico, dei candidati, aspiranti candidati, eccetera, e la prima sarà Novi Sad, tra l'altro in Serbia, un segno molto interessante, no, che diamo nel 2021. Invece Matera rientra ancora nella programmazione delle capitali cultura già esistenti, europea già esistente, e tra l'altro si è presentata e ha vinto prima in Italia, che erano mi pare 6 addirittura 7 candidati, sì. E poi naturalmente si è accreditata, insomma, in europeo, perché toccava l'Italia, con un programma molto interessante e molto anche innovativo, tra l'altro con un grandissimo coinvolgimento della popolazione locale. Io credo che loro stiano andando avanti abbastanza bene. Non ho adesso il dettaglio sul fatto che se questo significa che stanno, come dire, è chiaro che noi abbiamo ancora davanti un anno e mezzo, certo, insomma, per cui voglio dire, i soldi si spendono anche con calma. Quello che so è che c'è un grandissimo impegno, c'è tra l'altro un team che sta lavorando accanto all'amministrazione comunale, le risorse vengono date dalla Commissione europea alle candidate e poi vengono monitorate appunto prima, durante e dopo, perché non è soltanto come era all'inizio forse, no? Una serie di eventi durante l'anno,
4: esatto.
6: No, si deve, io ho parlato con il sindaco, nel frattempo è cambiato anche il sindaco, quindi anche questo chiaramente può aver rallentato, certo, un pochino. Ma il nuovo sindaco è tra l'altro una persona di una certa età, ma di una grandissima giovinezza di idee, per cui vuole trasformare molte luoghi di Matera in Fab Lab, in diciamo eccellenza anche dal punto di vista digitale, per evitare anche la emorragia di giovani dalla Basilicata. Mi sembra che abbiano le idee molto chiare, cioè è un affiancamento di un team di governance, che è quello che è responsabile, cioè sempre sotto legge del comune, ma c'è un team autonomo che diventa il responsabile verso l'Unione Europea e verso del tutto, e che è anche, mi pare, coordinata da Paolo Verri, che è una persona di primissimo livello, quindi io sono molto fiduciosa. Tra l'altro, l'anno prossimo noi avremo, grazie a noi devo dire, l'Italia e il Parlamento Europeo, l'anno europeo del patrimonio culturale. Tra l'altro noi abbiamo alla capitale europea è Malta, ma la capitale italiana della cultura in quell'anno è Palermo, per cui pensiamo di fare una grande cosa lì, e questo anno sono sicura che aiuterà anche a come dire, mettere molto più attenzione anche su questa dimensione culturale dello sviluppo delle città.
3: Proviamo a spiegare quindi magari in una frase questo anno del patrimonio europeo, sì, che cosa succederà.
6: Dunque, intanto vi informo, chi volesse venire, anche se non so, spero ci siano abbastanza posti, vedo che vi un sacco di persone, a Roma, mi rovinerò, Roma ha organizzato, promosso un'iniziativa, qui verrà anche ministro Franceschini, eccetera, il 16 mattina, cioè dopodomani,
3: okay,
6: alla sede della Dante Alighieri, Piazza Firenze, proprio un incontro che si intitola Verso l'anno del patrimonio culturale europeo, perché io voglio assolutamente che l'Italia faccia sistema, che visto che ha avuto una grande un ruolo nell'ottenere questo, all'inizio non c'era l'accordo della Commissione europea, finalmente sono convinti, Juncker in primis, abbiamo bisogno di essere molto, come dire, presenti in una dimensione chiaramente europea, non solo nazionale, ma con anche delle flag initiatives che siano fatte anche in Italia su temi che possono essere alla fine dell'anno le tematiche trasversali sulle quali finalmente impostare una politica europea sulla cultura e sul patrimonio che finora è un po' stentato. In sostanza, noi abbiamo ottenuto, non c'è un grandissimo budget, il budget originario era di 4 milioni, niente, l'abbiamo raddoppiato a 8 milioni. A settembre ci sarà una call, settembre-ottobre, una call della Commissione Europea, della DG Cultura, che sarà rivolta a sostenere progetti cross border, quindi non nazionali, di valorizzazione del patrimonio, di innovazione, di partecipazione alla gestione del patrimonio, cioè saranno vari assi, e quindi sono stati individuati 3-4 assi sui quali si dovrà in qualche modo produrre anche delle esperienze e sostenere delle attività. Patrimonio, ricordo, non è solo materiale ma anche immateriale, pensiamo dalla musica ai folklore, e anche digitale. Questo è il quadro. Serve a che cosa? Prima di tutto per riconoscere, in un momento di crisi dell'Europa, riconoscere, studiare e riconoscere il patrimonio mutualmente, no? Reciproco, è di grandissima importanza, e anche costruire insieme i progetti. Questo per l'identità europea, ma anche, noi abbiamo detto che non è solo per il patrimonio dell'Europa, ma che dobbiamo costruire ponti anche con i paesi del vicinato.
3: Mi sembra il miglior auspicio possibile. Ringraziamo Silvia Costa per essere stata qui con noi. A proposito di patrimoni materiali e immateriali, parliamo sempre di Erasmus per chiudere questo nostro blocco con l'Erasmus Student Network.
1: Ai microfoni di Eurofonica abbiamo il presidente di ESN Italia, Erasmus Student Network Italia, Simone Acquaviva, benvenuto.
2: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. L'Erasmus Student Network è la rete di associazioni che si occupano di Erasmus e di promozione della mobilità internazionale a livello europeo.
1: Quali sono le attività più importanti che portate avanti?
2: Allora, le nostre sezioni essenzialmente si occupano soprattutto di accogliere gli studenti Erasmus, organizzano sempre due volte all'anno degli Erasmus Welcome Days nei quali presentano assieme alle università e agli uffici di relazioni internazionali le attività formative, e allo stesso tempo di promuovere la mobilità agli studenti italiani che sono interessati a partire, quindi organizzando degli info day nei quali spiegano tutte le possibilità che ci sono di mobilità, soprattutto nell'ambito Erasmus Plus. Inoltre ci occupiamo di diffondere Erasmus anche al di fuori dell'ambito universitario, in particolare con un'iniziativa che si chiama Erasmus in Schools, dove le nostre sezioni e i nostri volontari girano le scuole, soprattutto scuole superiori ma anche scuole elementari, raccontando l'Europa ai cittadini. Noi invece, come Erasmus Network Italia, coordiniamo un po' le attività nazionali Erasmus che sono in Italia. La più importante è l'incontro culturale Erasmus, che è il nostro benvenuto che diamo a tutti gli studenti Erasmus ogni anno in Italia. Lo organizziamo a Roma e l'anno scorso siamo stati premiati dal Presidente della Repubblica con una medaglia d'oro per l'iniziativa, e un paio di anni fa, insomma, uno dei più grandi successi che il nostro network ha avuto negli ultimi anni è stato quello di aver riconosciuto la nostra voce e la nostra importante campagna affinché gli studenti italiani che si trovano in Erasmus avessero l'opportunità di votare quando sono all'estero. Abbiamo portato avanti una campagna dal nome Generazione Senza Voto, le nostre idee sono state sentite, e quando è stata approvata l'ultima legge elettorale è stata inserita questa possibilità di votare dall'estero. Anzi, visto che si discute in questi giorni di nuova legge elettorale, speriamo che ovviamente per gli studenti Erasmus che sono all'estero venga mantenuta questa possibilità e non si debba tornare in Italia per esprimere quello che dovrebbe essere un proprio diritto.
1: Quali sono le mete più scelte dagli Erasmus italiani?
2: Il paese dove gli studenti italiani vogliono maggiormente andare in Erasmus è sicuramente la Spagna, anche e soprattutto per affinità culturali e linguistiche, e le nostre università hanno, diciamo, molti più ricordi con la Spagna, seguita subito dopo da Francia, Inghilterra e Germania. Se posso rubare 30 secondi, vi condivido una nostra iniziativa che è quella della borsa di studio. Noi ogni anno mettiamo in palio alcune borse di studio che sono un contributo aggiuntivo a chi andrà in Erasmus l'anno prossimo. Il 4 luglio in tutta Italia ci sarà la possibilità di partecipare a questo concorso e se andate sul sito di SN Italia, insomma, tutti gli studenti che partiranno in Erasmus l'anno prossimo possono prenderne parte. È un contributo simbolico da parte di una piccola associazione, però lo facciamo affinché passi il messaggio che vanno aumentate le borse studio e vanno aumentate, e l'Erasmus venga esteso anche al di fuori dei confini universitari e scolastici, e si possa collegare maggiormente anche il discorso Erasmus col discorso ingresso nel mondo del lavoro.
8: Eurofonica!
4: Ci credereste che prima di parlare di difesa europea comune abbiamo mandato in onda il pezzo delle rivoltelle?
3: Beh, direi una fortunata coincidenza, non è la prima volta che accade in queste due stagioni,
4: esatto,
3: di Eurofonica.
4: Non è la prima volta che si parla neanche di difesa comune europea, se ne parla addirittura dagli anni 50. E perché questo tema è tornato, insomma, in auge proprio in questo periodo? Adesso andremo a capirlo meglio, ci potrebbe essere lo zampino degli Stati Uniti. Consiglio europeo, andiamo ai fatti direttamente. Consiglio europeo dell'8 giugno, è nato il centro di comando unico per le missioni europee a Bruxelles. Assumerà il comando delle missioni militari senza compiti esecutivi. Le missioni attualmente sono quella in Somalia, quella in Repubblica Centrafricana e quella in Mali.
3: E non è l'ultima mossa di questa settimana che cerca di centralizzare un po' le forze o ridurre gli sprechi, e per questo anche a Saragozza giovedì 8 giugno è stato creato il Centro Europeo di Trasporto Tattico. Il calcio non c'entra niente, stiamo parlando dei piloti militari dell'Unione Europea che fino a questo momento svolgevano i loro allenamenti nelle varie basi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Da questo momento in poi saranno sempre a Saragozza.
7: Oh, ma un po' di cifre. Questo fondo europeo della difesa sarà di 5 miliardi di euro, quindi un bel po' di soldi. Il tentativo dell'esecutivo comunitario è duplice. Perché questo fondo europeo della difesa? Perché una difesa comune? Per evitare chiaramente la duplicazione delle spese sulla difesa a livello nazionale. Non ha senso che un paese spenda un tot per la difesa e poi appunto ci siano ancora altri soldi spesi a livello comunitario, e poi anche per generare economia di scala, quindi industrie, quindi sviluppare il settore della difesa. Questo tipo di iniziativa però giunge in un momento storico veramente veramente particolare, giunge nel momento in cui Francia e Germania vogliono in qualche modo rafforzare questa cooperazione nella difesa. Pensiamo per esempio adesso, dopo l'elezione di Macron, al rafforzamento anche della leadership francese a livello europeo. E qual è un po' il principale malcapitato della situazione? È sicuramente gli Stati Uniti, che forse, ecco, sono un po' lo spettro.
4: Ciao Donald.
3: Ecco, qualsiasi riferimento è puramente caso. Certo, una domanda sorge spontanea. Stiamo parlando di difesa comune europea e questo va bene, ma ha senso in un mondo dove c'è ancora la NATO, che è formata dalla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, poi ovviamente anche Stati Uniti e Canada? Forse non so se abbia così senso rinunciare all'alleato statunitense. Adesso opinioni politiche a parte su Donald Trump, è definito brutto, sporco e cattivo, però forse su una cosa può aver ragione, cioè quella che i trattati della NATO chiedono il trattato della NATO chiede ai vari stati di contribuire economicamente con una parte del loro PIL. Quindi su carta c'è scritto Germania deve spendere un tot, Italia eccetera, e gli stati non lo stanno rispettando. Forse bisognerebbe migliorare la NATO invece che fare una difesa europea comune. Che ne pensate?
7: Beh, forse questa andrebbe letta più che altro come una mossa politica, in qualche modo un modo per dire agli Stati Uniti: ci siamo anche noi, siamo belli forti e tutti quanti compatti. E forse anche un messaggio da lanciare ai terroristi dell'ISIS, per indicare che in qualche modo il continente europeo si sta attrezzando anche contro il terrorismo.
4: E magari una questione solo di immagine, questo andremo a capirlo con calma.
7: Rientriamo per parlare di un altro tema caldo, caldissimo. Stiamo parlando della Brexit e dei futuri negoziati che dovrebbero iniziare il 19 di giugno. Ne parliamo alla luce di quello che è successo nel Regno Unito l'8 giugno, perché ci sono state le elezioni e la nostra vispa Theresa May non ha proprio ottenuto quanto sperato.
4: Grande Teresa, ottimo risultato. Si è impegnata.
7: Perché lei ha deciso di chiamare elezioni anticipate per avere una maggioranza in Parlamento e riuscire a governare e ottenere una bella hard Brexit. Però le cose non sono andate proprio così, perché ha perso 13 seggi rispetto alle precedenti elezioni e quindi ora si trova a dover fare un'alleanza con un altro partito per avere la governabilità. Stiamo parlando di quale partito? In questo caso degli unionisti Nord irlandesi.
3: Un partito molto simpatico, anti matrimoni omosessuali, anti abortisti e soprattutto anti unione con l'Irlanda. Questo partito mi sembra abbastanza
4: pacato,
3: esatto.
4: Riformatore e progressista.
3: Esatto, è un partito abbastanza coerente con il suo nome, e l'unione formerà questa strana maggioranza con Theresa May. È interessante notare che loro sono gli ultimi a volere un hard Brexit, quindi sarà molto difficile per Theresa May proporre quello che aveva promesso prima delle elezioni, cioè una uscita dura e pura, perché sarebbe contro gli interessi del DUP, che non vuole scatenare una guerra interna contro l'altro partito che è a favore della riunificazione con l'Irlanda, e soprattutto non vuole che ci siano problemi economici, sociali e soprattutto di matrice terroristica nel caso ci fossero nuove tensioni con l'Irlanda.
7: Ma ciò non toglie che comunque ci sia una grandissima incertezza a proposito di questa Brexit. Addirittura il Telegraph riporta di un incontro segreto, un po' a um, come si dice dalle nostre parti, tra conservatori e laburisti, per invitare la cara May ad una soft Brexit.
4: Sono sulla stessa barca che affonda, d'altronde. Poteva anche non essere così segreto questo incontro. Spieghiamo un attimo cosa intendiamo per hard Brexit e soft Brexit. Allora, hard Brexit ovviamente è fuori da tutto, incondizionatamente, mentre soft Brexit praticamente significherebbe utilizzare, usufruire delle stesse condizioni di paesi, per esempio, come la Norvegia, come la Svizzera, che fanno parte in qualche modo del libero mercato, ma che non possono prendere parte alle decisioni, indovinate perché? Perché non sono nel Consiglio Europeo. E questo ci porta a riflettere su cosa? Sul fatto che a giugno gli inglesi hanno votato proprio per non stare nel Consiglio Europeo.
3: C'è una certa goduria da eurocrate che sento nella tua voce.
4: Sì, mi sto per eccitare, prego.
7: Ma a proposito di eurocrati, perché se qui in Londra sembra un po', ecco, tentennare, invece il Parlamento Europeo, in generale le istituzioni europee, sono prontissime. E a tal proposito abbiamo proprio intervistato Manfred Weber,
4: lui,
7: che è
4: lui.
3: Il falco dei falchi.
4: Guarda in su quando dici Manfred Weber.
7: Chi era costui? Il capo del Partito Popolare, quindi stiamo parlando del braccio non destro, destrissimo di Angela Merkel, il quale ci ha detto quali sono le posizioni dell'Unione Europea nei confronti della Brexit.
8: Eurofonica.
9: Question about Brexit after the elections in the United Kingdom.
10: Qualche domanda a proposito della Brexit. A seguito delle elezioni in Gran Bretagna ci sarà un cambiamento di atteggiamento da parte dell'Unione Europea?
11: Non penso. Siamo 27 stati. Sappiamo esattamente quello che vogliamo ottenere. Per esempio, la Gran Bretagna deve pagare i conti. Dobbiamo tutelare i cittadini che abitano in Gran Bretagna e viceversa. Stiamo parlando di 4-5 milioni di persone. Non deve esserci un impatto negativo in questo senso della Brexit. Noi sappiamo esattamente quello che vogliamo. Bruxelles è pronta. Roma, Berlino, Parigi sono pronte. È Londra a non esserlo.
12: Rome, Berlin, Paris is ready, but London is not ready. It's the only carousel.
9: And what is the Brussels want?
10: Cosa vuole Bruxelles?
9: What does Brussels want?
12: Yeah. One point is the bill. So who is
11: punto primo, i conti. Gli inglesi devono pagare per quello che hanno chiesto. Punto secondo, la cittadinanza. Sicurezze per chi vive in Gran Bretagna affinché possa restare lì anche con la propria famiglia. Poi la questione del conflitto in Irlanda del Nord, che è stato molto violento, tante persone sono morte. Al momento c'è la pace in questa regione, ma abbiamo paura che questo conflitto possa riaprirsi ora che la Gran Bretagna lascia l'Unione Europea. Dobbiamo evitare che torni la violenza in Irlanda del Nord. Si tratta di diktat, ma dal punto di vista politico estremamente importanti. Le persone si rendono conto che Parigi è stabile, Madrid, Berlino, Roma sono stabili. Sappiamo tutti quello che vogliamo, mentre Londra è un caos. Il messaggio principale è non lasciate l'Unione Europea, perché è importante restare uniti insieme.
12: That Paris is stable, Madrid is stable, Berlin, Rome is stable. We know what we want, and London has a chaos. So the main message is don't leave the European Union, because it's important to stay together.
10: Secondo lei Londra sceglierà una linea dura o più morbida?
9: We'll want a soft Brexit or a hard Brexit.
11: Si parla di hard o soft Brexit, ma noi non sappiamo cosa vuol dire. Noi pensiamo che si debba restare uniti. La responsabilità delle nostre nazioni è di trovare delle soluzioni ragionevoli per la vita di tutti i giorni dei loro cittadini, per dare loro il meglio. È quello che dovrebbe fare la politica. Noi sappiamo cosa è nel nostro interesse per i cittadini dell'Unione Europea, per gli italiani, gli spagnoli. Gli inglesi al momento non hanno idea di cosa vogliono offrire, e questo è anche un nostro problema. Quando il tuo partner ha un problema, questo diventa anche il tuo.
12: That is the current problem, and hopefully London will overcome this.
9: And what about the date of negotiations? Where are they going?
10: E per quanto riguarda la data di inizio dei negoziati? Si è parlato del 19 giugno, ma non è più sicuro.
11: Al momento si tratta di pura speculazione. Noi siamo pronti, vogliamo iniziare il 19 giugno, ma abbiamo bisogno di un partner che si siede a tavolino con noi. Abbiamo bisogno di un chiaro messaggio da parte di Londra su quello che vogliono ottenere, e poi si possono iniziare i negoziati. Di nuovo quindi, noi siamo pronti, l'Europa sta bene, è Londra che ha un grande problema.
12: And London has a big problem.
9: Thank you very much.
10: Eurofonica.
4: Quanto mi piacciono queste voci eurocrati, quanto mi piacciono. Eurocrazia che è anche stata nel corso del tempo la misura del cetriolo, la grandezza delle
3: anguille.
4: Le anguille, esatto. E adesso è anche nuove etichette per gli elettrodomestici. Questo nuovo regolamento, vi ricordate, no, quando andate nei negozi a più, non si è mai capito che cosa si volesse dire. Allora, nuovo regolamento, c'è stata una importante semplificazione a cura, tra l'altro, di un parlamentare italiano del Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano. Sentiamo.
8: Eurofonica!
13: Finalmente, dopo 20 anni di onorato servizio e di successo dell'etichettatura energetica dell'Unione Europea, siamo riusciti a rinnovare le etichette. Perché l'abbiamo dovuto rinnovare? Perché con l'evoluzione tecnologica moltissimi prodotti che ora sono sul mercato sono in classe A+++, e l'aggiunta delle più avvenuta qualche anno fa ha causato grande confusione, perché l'acquirente tende a considerare il più come un qualcosina in più, ma non come un reale vantaggio, soprattutto se paragonato al maggior prezzo di acquisto. Tendenzialmente quindi molti di noi acquistano e a breve acquistavano prodotti in classe A pensando di acquistare quasi il meglio, mentre in realtà proprio per il fatto che le classi B sono quasi scomparse per la concorrenza e proprio per il successo dell'etichettatura energetica, con la classe A si acquistava il peggio o poco più del peggio, e questo chiaramente andava a smorzare quello che è l'effetto di risparmio energetico dell'etichettatura energetica. Quindi per prima cosa abbiamo legiferato in maniera tale che le etichette ritornassero a una scala da G, quindi una scala uniforme senza i più, che dà l'idea più chiara di quale sia l'elettrodomestico più efficiente. Però poi noi siamo riusciti anche ad aggiungere un qualcosa in più rispetto alla proposta della Commissione Europea, che va da una parte incontro ai cittadini, dall'altra parte incontro a quello che comunque sarà il futuro del sistema energetico. E che cosa significa? Significa che l'etichetta avrà comunque un riferimento con un QR code, conoscete quei quadratini pixellati bianchi e neri che ogni tanto si vedono sui volantini o sugli annunci pubblicitari, o un link con il computer o comunque con il telefonino puntando il QR code, si potrà aggiungere tramite l'etichetta di carta a quella che è l'etichetta digitale, che sarà innanzitutto nelle 24 lingue dell'Unione Europea, potrà contenere molte più informazioni dell'etichetta e soprattutto questo collegamento è un database con dati aperti, accessibili a chiunque, e questo permetterà di fare i confronti tramite le applicazioni che verranno sviluppate, e gli applicatori già mi hanno contattato molto entusiasti, di poter fare confronti in negozio direttamente tra i vari apparecchi disponibili, e si potrà impostare sull'applicazione quali sono proprio le proprie abitudini di consumo, se sei single, se sei una famiglia numerosa, e l'applicazione ci guiderà nella scelta dell'apparecchio che fa più al caso nostro, perché chiaramente più si usa un apparecchio e più è opportuno acquistarlo che sia energeticamente efficiente, per un maggior risparmio nel costo del tempo. Il maggior prezzo si compensa con l'utilizzo maggiore. E in più guarda al futuro, verso il nuovo modello energetico che noi stiamo cercando di costruire in Europa, e sono certo che ci riusciremo, e questo è un primo passo, perché nell'etichetta verrà indicata la caratteristica di smart energy dell'apparecchio. Che cosa significa un apparecchio smart energy? È un apparecchio in grado di ricevere segnali di prezzo o di congestione della rete elettrica in maniera tale da attivarsi nel momento in cui l'energia costa meno. Questo ha due conseguenze: una diretta per il cittadino, che potrà comunque risparmiare denaro ed energia, e un'altra che è quella di poter utilizzare l'energia quando è più abbondante, quindi soprattutto quando vi sono i picchi di produzione rinnovabile, soprattutto all'interno di un sistema energetico che sarà costruito e alimentato maggiormente da energie rinnovabili. Poi per l'autoproduzione soprattutto, cioè chi avrà un pannello fotovoltaico potrà sfruttare anche quando non è in casa l'apparecchio, assorbirà direttamente l'energia prodotta da un pannello fotovoltaico.
8: Grazie, è stato detto tutto.
4: Siamo tornati qui in rassegna stampa addirittura, perché dobbiamo parlare della Finlandia, questo stato ridente, molto famoso per il welfare, che sì, tutti quanti invidiamo.
3: Il paese di Babbo Natale.
4: Il paese di Babbo Natale. C'è stata una piccola crisi politica che ha rischiato di mandare a casa il governo di Juha Sipilä, liberal conservatore. Perché? Perché era appoggiato ad un partito notoriamente populista, i veri finlandesi, un partito
3: veramente
4: xenofobo, addirittura anche nei confronti della minoranza svedese all'interno del... Io non so come si possa prendere con la minoranza svedese all'interno della Finlandia, non so cosa facciano di male questi poveri svedesi.
3: Avranno le loro ragioni.
4: Comunque è tornato, si è salvato insomma il governo di Sipilä, 20 veri finlandesi su 37 hanno creato questa nuova alternativa e quindi appoggeranno il governo salvato all'ultimo minuto. Siamo tutti tranquilli.
7: Parliamo anche di immigrazione, perché la Commissione Europea ha dato il via ad una procedura di infrazione contro Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, perché appunto questi paesi non hanno ospitato le quote di migranti previsti dalla relocation, dalla famosissima relocation. Quindi la Commissione probabilmente procederà contro questi paesi, i quali hanno reagito in maniera abbastanza stizzita. L'Ungheria addirittura ha parlato di un puro ricatto, così appunto come la Polonia, che parla di una decisione sbagliata dell'UE ma da rispettare.
4: Sempre disponibili al dialogo comunque questi amici dell'est, salutiamo gli amici polacchi, cechi.
3: Non so se è diffuso nell'est Europa il latte di soia, ma nel caso i supermercati dovranno prendere delle precauzioni, perché nessuno dovrà più scrivere sui contenitori latte di soia, perché non essendo un materiale prodotto dalle mucche, pecore, capre, ma un prodotto vegetale, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è sbagliato dire latte di soia. Non so se voi lo beviate o mangiate, non so sinceramente neanche cosa sia il latte di soia. La questione è nata da un'azione legale che è stata promossa da una società della tutela dei consumatori tedesca, la Verband Soziale Wettbewerb, contro la...
4: Certo, la conosco.
3: Chiaro. Sì, ma l'ho detto perché è molto semplice invece il nome dell'altra controparte, cioè quella che stava scrivendo il nome latte di soia, che è la Tofu Town, semplice e veloce. Quindi, a meno che non sia all'interno di un elenco delle eccezioni, tra cui fanno parte altri quattro prodotti italiani, non si può scrivere latte di soia. Ricordiamo quali sono i prodotti italiani: latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco e fagiolini al burro.
4: Sono d'accordo, perché burro di cacao non ti fa capire esattamente di cosa stai parlando, scusa.
3: Esatto, sono quei termini un po' equivoci,
4: ambiguo,
3: no?
4: Ambiguo, certo.
3: Però in questo momento la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha voluto fugare qualsiasi dubbio e quindi bando a dire il latte di soia. Parliamo del momento più importante.
7: Esatto. Sì.
4: Che bello, l'illusione di poter lavorare, tutta vostra, via.
7: Oh, entriamo con le nostre fantastiche U-Skills, il momento più atteso di tutta la trasmissione. Siete in cerca di uno stage, di un lavoro, di un periodo di permanenza in qualche istituzione europea? Le U-Skills sono la rubrica per voi.
4: Eccola.
7: Iniziamo con un bello stage dal mediatore europeo di Strasburgo e Bruxelles. Stiamo parlando di un tirocinio presso questo ente che varia dai 4 ai 12 mesi. I requisiti sono essere un cittadino della comunità europea, qui siamo tutti, più o meno. Avere una laurea in giurisprudenza potrebbe essere qui già un po' più problematico. Conoscere bene inglese, francese e altre due lingue dell'Unione Europea.
3: Quindi tutto quattro.
7: Esatto. È prevista però una retribuzione non specificata, ma prevista. Fino al 31 agosto si può fare domanda. Questi tirocini iniziano a gennaio e per il modulo di candidatura, come anche per tutte le informazioni, consultate il sito del mediatore europeo.
4: C'è un termine che ricorre, retribuzione prevista ma non specificata. Questo è meraviglioso. Se invece volete dovete lavorare a Bruxelles presso l'AL del Partito Liberal Democratico Europeo e dovreste mandare l'application a eurobrussels.com e richiesta esperienza nell'organizzare eventi, la conoscenza dell'inglese, tedesco e la conoscenza del Partito Liberale, e potreste lavorare a Bruxelles per 4 mesi e organizzare il 38esimo congresso di ALDE ad Amsterdam a dicembre. Sono 3-4 cose che messe insieme mi attizzano tantissimo.
3: Bene, lasciamo la tua eccitazione da parte e parliamo di un comitato che non fa eccitare molto i cittadini europei, lo si conosce poco ma è molto importante, è il Comitato Economico e Sociale, e a Bruxelles offre un stage per 5 mesi per tutti quelli che abbiano meno di 30 anni. Ovviamente bisogna avere una laurea che sia nel campo del Comitato Economico e Sociale, quindi vi lascio a voi intuire quale. Bisogna conoscere 2 lingue dell'Unione, una già la sapete se siete nati in questa magnifica Unione Europea. Anche qui la retribuzione è prevista ma non specificata, ovviamente lasciamo la privacy a chi di dovere. Scade il 30 settembre, quindi avete tutta l'estate per pensarci su. Per tutte le info per le candidature, esc.europa.eu.
4: E mentre ci pensate, noi salutiamo tutti coloro che ci hanno aiutato in questa puntata di Strasburgo. Salutiamo Matteo Benedetto alla parte tecnica, salutiamo Francesco Scarfone, Alice Plata che ci ha seguiti tutto il tempo, e la nostra Giuliana accanto a me. Ciao, sei stata
7: bravissima.
4: Andrea Fioravanti.
3: Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che ci hanno accompagnato in questi 2 anni. Noi continueremo ovviamente da Strasburgo per il prossimo anno.
4: Beh, la parte tecnica del Parlamento Europeo.
7: Esatto.
4: Che sono tutti meravigliosi.
7: Straordinari.
4: Vi salutiamo, siete straordinari, siete bellissimi. Bartek che ci ospita a casa sua, Nicolà. Abbiamo qualcun altro? Abbiamo gli usceri del Parlamento che sono meravigliosi, eccolo lì fuori dalla porta. Abbiamo finito, abbiamo concluso e ci sentiamo la prossima settimana sempre con Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica.
19: Eurofonica.

0: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: Qu'est-ce que c'est pour toi l'Europe?
3: Pour moi l'Europe c'est une union de différents pays et grâce à ça il n'y a plus de guerre mais on a la paix.
4: L'Europe c'est une région où on peut circuler de pays en pays librement.
5: Pentru mine, Europa înseamnă pace.
2: Moi, l'Europe, c'est un espace de liberté.
6: Un grand voyage.
7: Europe means freedom, peace.
8: Bien que ce n'est pas l'histoire.
9: Pour moi, l'Europe, c'est ma vie.
10: Privib.
1: Eurofonica!
11: Oggi, 9 maggio, è la festa d'Europa. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi 70 anni, pace, libertà, democrazia. Ma dobbiamo anche riflettere sulle cose che non funzionano e su ciò che dobbiamo fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per dare sicurezza ai nostri cittadini, per ridurre la disoccupazione giovanile, per sconfiggere il terrorismo e per risolvere il problema della immigrazione.
1: Eurofonica!
12: You will see that this year's open days are a little bit different because we especially wanted to show this year the pluralism, the political pluralism in the House, so everybody can understand that Europe is about choice, political values among different political options.
13: Cette journée porte ouverte symbolise aujourd'hui tout ce que nous œuvrons aujourd'hui pour l'Europe au quotidien. Une Europe qui est à l'écoute, une Europe qui est accessible, une Europe qui est proche de ses citoyens, une Europe et où ils se sentent, où vous vous sentez, en tant que citoyen, se sentir fier de cette Europe.
1: Eurofonica!
0: 32esima puntata di Eurofonica live sul circuito delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni. A tenervi compagnia oggi Rossella e Nicola da Radiofonica di Perugia per una puntata memorabile, Nicola, che in meno di un'ora vi parlerà di tutto quello che succede, che è successo la scorsa settimana in Europa e dintorni, in modo, come diciamo sempre, facile, semplice e soprattutto giovane.
14: Ma da cosa cominciamo, Rossella mia?
0: Oh, partiamo proprio dagli appuntamenti delle istituzioni europee. Questa settimana al Parlamento Europeo ci sarà un'udienza dedicata alla questione dei cittadini dell'Unione e residenti all'interno del Regno Unito. Mentre la commissione d'inchiesta del Parlamento per i Panama Papers, te li ricorderai sicuramente, sì, incontrerà i rappresentanti di 3 giurisdizioni fiscali. A proposito della situazione, soprattutto dei diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito invece nell'Unione Europea, la posizione del Parlamento a riguardo è stata molto chiara. Gli interessi dei cittadini devono avere la precedenza nei negoziati della Brexit. Tra gli oratori che sono intervenuti anche il deputato belga Guy Verhofstadt dell'ALDE, coordinatore europeo proprio per i negoziati di Brexit, che non ha mai nascosto una sorta di astio nei confronti del Regno Unito, e Lur Donskoy del gruppo, dello stesso gruppo. Quindi, che cosa succede?
14: Niente, che la Brexit è sempre al centro dell'agenda settimanale, Rossella. C'è altro poi?
0: Lo so, però ieri la commissione d'inchiesta del Parlamento sul riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale ha ascoltato, invece pensa un po' tu, i rappresentanti delle isole del Canale, Gibilterra e Madeira, a proposito dei loro regimi fiscali. Il dibattito si concentrerà sulla cooperazione con l'Unione e sui provvedimenti presi dalle autorità locali contro le imposte fiscali.
14: E cos'altro abbiamo sul menù?
0: Siamo arrivati quasi alla fine, ricordiamo che si avvicina la sessione plenaria di Strasburgo la prossima settimana.
14: Ci sarò, Rossella.
0: Lo so. Dal 15 al 18 maggio la plenaria voterà sulle nuove regole che consentono ai cittadini dell'Unione Europea che si trovano temporaneamente all'estero di accedere tramite il loro account allo streaming per film e contenuti musicali sottoscritti in patria. Quindi una cosa che effettivamente ti può essere molto utile.
14: Mi interessa
0: utile.
14: Molto. Lo come so, Netflix, infatti, Netflix.
0: Per questo l'abbiamo scelta. E i membri valuteranno anche i progressi delle riforme in Kosovo e in Serbia. In conclusione, domenica il Parlamento di Strasburgo ha aperto in realtà la settimana scorsa le porte al pubblico con un'occasione da non perdere, appunto, con le istituzioni e i funzionari delle istituzioni europee. Ma arrivati a questo punto, dopo questa gran bella carrellata, direi che possiamo anche spostarci proprio sulle tematiche che tratteremo proprio oggi in puntata. E come sempre parleremo, caro Nicola...
14: Di cosa, Rossella? Diccelo.
0: Nicola, Allora, tu lo sapevi, Rossella, che ieri era il 9 maggio, che era ovviamente la festa dell'Europa, che celebra la pace e l'unità in Europa, che coincide anche con l'anniversario della storica dichiarazione Schuman. Per celebrare la festa dell'Europa, le istituzioni europee hanno aperto al grande pubblico le porte delle loro sedi. Negli uffici locali dell'Unione Europea in Europa e nel resto del mondo sono state organizzate tante attività ed eventi proprio per un pubblico di tutte le età.
14: Nessuno ci ha invitato.
0: No, in realtà potevi tranquillamente andare, loro erano aperti.
14: Chiedo scusa.
0: E hai sentito nel mashup iniziale proprio le voci dei bambini che sono andati a conoscere più da vicino.
14: Non ci andrò perché ci sono i bambini.
0: Comunque, secondo te, come possono aver festeggiato a Bruxelles? Ce lo spiega nel prossimo servizio Alice Masioni di EU Radio, direttamente da Bruxelles.
6: Eurofonica!
15: 9 maggio, festa dell'Europa. Ma come si festeggia in quella che dell'Europa può essere considerata la capitale? Per celebrare il momento in cui quasi 70 anni fa Robert Schuman presentava per la prima volta il piano sulla cooperazione economica ideato da Jean Monnet, Bruxelles apre letteralmente le porte di tutte le sue istituzioni. Da Schuman a Luxembourg, da Parlement al Parlamento, passando per il nuovo Europa Building e la House of European History, lo scorso sabato 6 maggio il quartiere europeo ha subito una vera e propria invasione pacifica. Lunghe code, palloncini, bandierine gialle su sfondo blu e ogni sorta di gadget a tema UE e tante attività pensate per tutti. C'è poco spazio per le polemiche e per l'euroscetticismo in questo sabato di festa, ce n'è molto di più per mostrare a chiunque voglia il funzionamento delle istituzioni europee e di ogni singola agenzia o dipartimento e il modo in cui queste influenzano concretamente la nostra vita quotidiana. Sarà che si gioca in casa, ma l'Open Day Made in EU è un vero e proprio successo. Con una partecipazione molto alta, l'impressione è che i visitatori si portino a casa, oltre ai gadget, anche un po' di consapevolezza in più riguardo all'Unione Europea e al suo lavoro. Nessuna nota negativa, o quasi. Chiunque sia passato davanti allo stand del Regno Unito si è chiesto infatti come mai fosse completamente deserto. Giusto una bandierina e niente di più. Niente informazioni, niente gadget, nessun volontario che ti parlasse del ruolo di Londra all'interno dell'UE. Che sia stata una mossa per far capire a tutti che la Brexit è ormai realtà? Ma come viene vissuta questa Europa a porte aperte da chi ci lavora? Lasciamo la parola a Tommaso, stagista al Consiglio dell'Unione Europea nel Dipartimento Comunicazione.
16: Come è passata la giornata di sabato?
17: Sabato scorso sono stato volontario per gli Open Days dell'Unione Europea, in particolare all'interno del Justus Lipsius, la sede del Consiglio dell'Unione Europea, e mi occupavo dello stand social media dove si svolgevano due attività. Una era una web quest, ovvero un'attività in cui bisognava rispondere a delle domande cercando le risposte sul sito al fine di familiarizzare i visitatori con il contenuto e il funzionamento del nostro sito. E un'altra attività era un'attività più ludica, dove bisognava posizionare delle foto sui vari paesi su una cartina con i vari paesi dell'Unione Europea, e poi se si voleva si poteva fare una foto che poi sarebbe stata postata su Facebook.
16: Che tipo di persone si sono presentate al tuo stand?
17: Ma persone di ogni genere, da una coppia di anziani fiamminghi a una giovane famiglia tedesca, spagnoli, italiani, studenti, giornalisti, persone di ogni tipo e di ogni età.
16: Cosa ti è piaciuto di più di tutta la giornata?
17: La cosa che mi è piaciuta di più è stato l'entusiasmo che si poteva sentire palpabile tra tutti i funzionari, gli stagisti e il personale dell'Unione Europea la mattina prima di aprire le porte ai visitatori e anche durante il corso della giornata e alla fine. Perché si poteva sentire pienamente l'entusiasmo, la voglia di farsi conoscere, di avere un contatto reale con la gente e di far vedere che l'Unione Europea è fatta da persone e lavora per le persone.
16: E per finire, cosa pensi di eventi di questo tipo? Bisognerebbe farne di più? Qual è la tua impressione generale?
17: Beh, penso sia molto importante un evento di questo genere, perché permette alle persone di vedere, come ho detto poco fa, che l'Unione Europea è composta da cittadini, da persone come tu ed io e come chiunque altro in Europa, e che fa vedere come queste persone si impegnino ogni giorno con i propri limiti e le proprie possibilità, come ognuno di noi, a far sì che l'Unione Europea sia un posto migliore per tutti. Quindi credo sia veramente importante organizzarne di più e soprattutto avere una portata maggiore su tutto il territorio europeo, perché alla fine è vero che Bruxelles è la capitale dell'Europa, ma siamo tutti cittadini europei.
15: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
0: Eh sì, Nicola, erano tante le città che hanno festeggiato il 9 maggio in Europa, ma anche in Italia. Alcune hanno festeggiato colorando di blu i loro monumenti principali. Sono stati fatti incontri, iniziative, eventi, lo diceva prima la stessa Alice, ma c'è davvero qualcosa da festeggiare? Se, per esempio, io ti dico pigs, a te cosa viene in mente?
14: Ma io penso ai paesi del sud d'Europa.
0: Vabbè, sì, vabbè.
14: A quei maialini che amano mangiare tanto e non dare niente in cambio all'Europa. Siamo noi, i brutti paesi del sud.
0: Allora, in realtà te la sei un po' giocata, ma sì, pigs è proprio il neologismo coniato dal giornalismo economico che nel 2009 aveva creato un acronimo, è un acronimo che sta per la sigla dei 5 paesi dell'Unione Europea considerati particolarmente a rischio da un punto di vista della stabilità economica, e sono, guarda caso, proprio Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna.
14: Dove si mangia pesante.
0: Sì. Certo è che le dinamiche economiche che stiamo vivendo oggi all'interno dell'area euro sono estremamente complesse, però non è che sembra che ci sia proprio molto da festeggiare. È un po' questo proprio il senso anche del film Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. A raccontarci questi paesi un po' maiali con inguaribili problemi strutturali, forse secondo alcuni addirittura antropologici, è Fabiano Catania da Radio Eco Pisa, direttamente al prossimo servizio.
14: Il più mago del magro della redazione, insomma.
15: Eurofonica.
6: Tre città, una sola voce.
18: 6023.
14: Sono le 3 e 21 minuti.
19: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
20: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
19: Tutte le news del Piemonte orientale.
6: Tre città, una sola voce.
18: 6023.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
18: 6023.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
23: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
23: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Il sogno con Antonella.
25: Di che cosa vi occupate?
24: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo, insomma, la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
25: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
24: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
25: E le pagine quindi sono nome?
24: Il sogno con Antonella.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
26: Ok, Tommy, Geistöxle, Radio 6023 in Italia.
27: Sei zero ventitré.
28: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!

0: Sono le 4
1: e qualche minuto.
2: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
4: Perfetto, e cosa fate?
3: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
4: E come possiamo contattarvi?
3: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
4: Possiamo sapere l'indirizzo email?
3: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
6: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
6: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
6: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
6: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
6: Baffi e Code ODV.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
9: Sei zero ventitré.
10: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Okay, so now we need sage branches and the sacramental wine.
1: Okay. All I had is oregano and a fresca.
0: That's okay.
1: Okay.
0: All right, now we need the semen of a righteous man.
1: Okay, Phoebes, you know what? If we had that, we wouldn't be doing the ritual in the first place. Can we just start throwing things in?
0: Yeah, okay.
1: Okay, Barry's letters, Adam Ritter's boxer shorts.
0: Oh, and I have the receipt for my dinner with Nokolulu.
1: Hey, look, there's a picture of Scotty Jared naked.
2: Oh, let me see.
1: Hey, he's wearing a sweater. No.
0: Ew!
3: Hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
4: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
3: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5.
2: Più o meno.
0: Radio 6023.
3: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
4: Ascolta Radio 6023.
5: Non sono in un momento particolare, ma però è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
6: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
5: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
4: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
6: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
4: Sì sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.
1: Radio 6023. Stay rock.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
9: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso!
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Tre città, una sola voce. 6023
10: 623
11: 6020 che?
10: 6023
11: 6023
10: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ahmed, a tuo dad venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
4: Di cosa vi occupate?
3: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
4: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
3: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Piod, TTA, Mike Check. Tommaso, alias Piotto, ascolta 6023. Bombo.
9: Sessanta due tre.
10: Sei zero venti che?
9: Sessanta ventitré.
10: Sei zero due tre.
9: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Dai, dimmi, cosa c'è da capire? La gente è sempre pronta a distruggere i sogni che hai. Tutti pensano che nella vita sia più importante il dio denaro, che la carriera artistica non porta a nulla e che dopo un po' è sempre meglio mollare il colpo per dedicarsi ad altro. Che tristezza che mi fate, aprite gli occhi, preferisco morire di fame, ma pieno di sogni.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
3: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
2: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
3: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
2: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
3: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
2: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
3: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
2: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
3: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
2: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
3: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
2: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Radio 6023. 6023. 6023.it
5: 3 città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
6: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
5: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODB e ci trovate.
6: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
5: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
8: Sound System, Moia Radio 6023.
9: Luciano!
10: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
4: Che attività fate per i ragazzi?
3: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta!
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
4: E che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio, e anche dei cani del sud in modo particolare.
4: Cosa fate qua oggi?
3: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati, e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
4: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
3: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
6: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
7: 62-3.
8: 6-0-20 che?
9: 60-23.
8: 6-0-2-3.
7: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: città, una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
3: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
2: Perché fa figo.
3: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
2: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
3: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
2: 6023, tre città, una sola voce.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
7: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
11: Perché posso.
10: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.
12: 6023.
13: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
14: Promosso.
15: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris da Radio 6023 e sono in compagnia del mio collega Francio, direttamente da UMG Web Radio.
14: Oggi parliamo di due cose molto importanti con cui uno studente dovrà fare i conti ogni giorno della sua carriera universitaria: il piano di studi e il CFU. Ma un piano di studi, che cos'è? E soprattutto, come funziona? Detta in soldoni, il piano di studi non è altro che l'elenco dei corsi da seguire e dei relativi esami da sostenere durante la durata del tuo corso di laurea.
15: A seconda del tuo corso e del tuo ateneo, potresti trovarti di fronte a piani che ti permettono una maggiore libertà di scelta, oppure piani con una impostazione più fissa e meno possibilità di scelta, ma che definiscono in maniera chiara il tuo percorso di studi. Per fare un esempio pratico, mentre gli studenti UMG si trovano a dover scegliere del loro piano di studi solo i corsi definiti a scelta, gli studenti UPO, a seconda del corso di laurea che scelgono, potrebbero trovarsi a dover definire interamente o in parte il loro piano di studi, secondo scelte proposte dagli organi competenti di Ateneo.
14: Ma chi sono questi organi competenti? Il piano viene definito in genere dalla scuola o il dipartimento a cui il corso di laurea afferisce, insieme al relativo consiglio di corso di studi. Quindi, se sei uno studente UMG, ti verrà richiesto, negli anni relativi, di compilare e consegnare il modulo per le materie a scelta. Attenzione però, scegli bene, perché la finestra in cui puoi scegliere è limitata. Dovesse scadere, ti ritroverai a poter fare modifiche solo l'anno successivo.
15: Se invece sei uno studente UPO iscritto ad un corso che ti permette di avere un piano di studi più libero, troverai sulla pagina del tuo corso le schede di opzione, moduli e facsimile, con tutte le tue possibili scelte divise per ambito e categoria. In aiuto al mare di possibilità ti verrà assegnato un docente tutor e si occuperà di approvare il tuo piano di studi. Ogni anno viene definita una precisa finestra all'interno della quale potrai compilare e consegnare il piano di studi. Per UPO periodicamente si possono aprire delle finestre straordinarie per la modifica del piano di studi. Mi raccomando, controlla la tua mail istituzionale. Sarai avvisato quando si apriranno questi periodi di modifica.
14: Per qualsiasi dubbio, contatta la tua segreteria studenti di riferimento, consultando il sito UMG per gli studenti della Magna Grecia o mediante la funzione UPO risponde per gli studenti del Piemonte Orientale.
15: In ogni piano di studi, alcuni crediti sono liberi e possono essere acquisiti liberamente scegliendo tra le proposte che lo stesso corso mette a disposizione dello studente o tra uno qualsiasi dei singoli insegnamenti di un qualsiasi corso di laurea presente all'interno dell'Ateneo.
14: Questi crediti vengono definiti genericamente come a scelta dello studente e vengono rimpiazzati sul piano di studi con le scelte effettuate. In questo modo ogni studente ha la possibilità in parte di personalizzare secondo le proprie inclinazioni e aspirazioni anche il più rigido dei piani di studi.
15: Sicuramente, se sei già stato o sei uno studente, avrai già avuto a che fare con l'acronimo CFU. Ma sai esattamente che cos'è un CFU? I CFU sono i crediti formativi universitari. Per ogni attività che segui in università, che sia un corso, un laboratorio o un tirocinio, ti verranno assegnati dei CFU.
14: Un CFU corrisponde a 25 ore complessive di lavoro. Devi tenere a mente però che nel conto rientrano sia le ore di didattica frontale che le ore di studio individuale. Il metodo dei crediti serve anche a capire al volo il carico di studio di un esame.
15: I CFU conseguiti vengono spesso usati come strumento per accertare il lavoro di uno studente. In UPO, ad esempio, se superi i 25 CFU entro l'agosto dell'anno accademico in corso, da dopo il primo anno di matricolazione, quindi, rientri nella no tax area e quindi non dovrai pagare la seconda rata dell'anno successivo.
14: Che tu sia una matricola o uno studente iscritto agli anni successivi, i CFU sono uno dei requisiti richiesti per la domanda di borsa di studio e del servizio abitativo. Controlla sempre il bando sul sito dell'ente per il diritto allo studio, che sia Edisu per il Piemonte o Fondazione UMG per Catanzaro.
15: Il sistema è organizzato in modo che se uno studente supera con successo tutti gli esami o partecipa alle attività di tirocinio e laboratori previsti dall'anno in corso, arriva ad ottenere un massimo di 60 CFU. Al raggiungimento di 180 CFU per le lauree triennali, 120 per le magistrali, 300 per le magistrali a ciclo unico della durata di 5 anni e 360 per le magistrali a ciclo unico della durata di 6 anni, potrai considerarti un laureato.
14: Il sistema dei CFU viene utilizzato anche al momento delle convalide. Sia nel passaggio tra Atenei che nel passaggio tra corsi diversi all'interno della stessa università spesso non viene dato lo stesso peso in CFU ad una materia specifica identificata dallo stesso codice. Ma questa è un'altra storia.
15: Infatti, questa puntata di Studiare Informati è giunta al termine. Continua a seguirci sui social di Radio 6023 e UMG Web Radio per rimanere aggiornato su tutte le informazioni che troverai in Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
14: e Francio di UMG Web Radio,
15: un saluto e un arrivederci alla prossima puntata di Studiare Informati.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
17: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
16: Noi siamo a Santiasi, in nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
4: Scout di Vercelli?
3: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
4: E avete dei contatti?
3: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Tre città. Una sola voce.
6: 6023. Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
7: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e quest'oggi parleremo di ricerca assieme alla professoressa Francesca Boccafoschi, docente del Dipartimento di Scienze della Salute. La nostra Laura Calicchia l'ha intervistata in merito al tema dell'ingegneria tissutale e del tema molto pop del cuore di plastica. Di cosa si tratta? Ascoltate l'intervista realizzata da Laura con la professoressa Francesca Boccafoschi.
8: Iniziamo con una domanda un po' informale. Ci parli di lei. Come ha deciso di diventare ricercatrice?
9: Devo dire che non è stata proprio una scelta immediatamente volontaria. Io in realtà ho iniziato in un ambito che non è esattamente quello che poi è diventato il mio ambito di ricerca principale. Ho iniziato lavorando nell'ambito della biologia molecolare sul mesotelioma, che è un tumore delle pleure. Tuttavia, dopo la laurea mi sono trovata catapultata in un ambito di ricerca completamente diverso, che è quello dei biomateriali e della medicina rigenerativa, e devo dire che la passione ha iniziato a crescere per questo lavoro proprio in quel momento. Il dottorato mi ha portato nei primi 2 anni in Canada, o sono stata lì per 2 anni all'Università Laval di Quebec City, in un ambiente che era estremamente stimolante perché multidisciplinare, si lavorava con ingegneri, chimici, in quel momento ero addirittura l'unica biologa, e quindi questo continuo stimolo a conoscere cose nuove nell'ambito dei biomateriali mi ha creato un entusiasmo verso la ricerca che continua ancora dopo decisamente, insomma, più o meno 20 anni di lavoro in questo ambito. Quindi, come dicevo, non è stata una decisione, ma è stata una consapevolezza data dal fatto di aver trovato un lavoro che, per come lo vivo io, è un lavoro ogni giorno diverso, ti permette di conoscere persone, ambiti lavorativi diversi, ti permette di usare la tua mente per esplorare nuove soluzioni e nello specifico è un ambito della ricerca molto molto applicativo, quindi permette di lavorare su soluzioni scientifiche che verosimilmente in qualche anno trovano un'applicazione clinica, quindi questa è stata l'ulteriore conferma del fatto che mi trovo bene nell'ambito della ricerca dei biomateriali dell'ingegneria tissutale.
8: Entriamo ora nel vivo del suo progetto, ovvero l'ingegneria tissutale. Può spiegarci cos'è nello specifico?
9: L'ingegneria tissutale è un ambito della ricerca che si occupa di trovare soluzioni innovative per andare a sostituire o, come dire, riparare un tessuto o un organo danneggiato, facendo in modo che la funzionalità dello stesso venga correttamente ripristinata. Quindi è una scienza, come accennavo prima, molto ampia, multidisciplinare, che vede collaborare strettamente ingegneri. L'ingegneria biomedica in questo, negli ultimi anni, ha preso uno spazio decisamente importante, biologi, biotecnologi che portano le loro conoscenze per poter convalidare i nuovi materiali, per poter testare questi materiali innovativi come utili per essere utilizzati nella rigenerazione dei tessuti. Questo significa che non solo non devono dare reazioni avverse una volta applicati all'interno del corpo umano, ma è arrivati a soluzioni che sono favorevoli alla rigenerazione e che quindi hanno un ruolo attivo in questa. Anzi, mi spingo ancora un pochettino più in là, nel senso che non solo sono materiali bioattivi, ma addirittura le tecniche più moderne permettono di guidare questa rigenerazione seguendo, diciamo, le regole più naturali possibile, quindi andando a seguire quelli che sono i processi riparativi che il corpo stesso utilizza, per esempio, banalmente, quando guarisce una ferita, ecco.
8: Potremmo quindi iniziare a parlare di cuori di plastica come quelli che si stampano con le stampanti 3D?
9: Allora, la stampa 3D è una tecnologia che negli ultimi anni ha certamente preso una fetta importante di questa, del mondo del biomateriale, dell'ingegneria tessutale, e ha preso così piede anche perché attraverso così la divulgazione è un concetto molto semplice da interpretare. Sappiamo che le stampanti moderne possono stampare in maniera tridimensionale, quindi traslare questa conoscenza a stampare un organo sembra essere un passo semplice. Al di là del fascino di questa tecnologia, che è in dubbio, e delle potenzialità che sono in dubbio di questa tecnologia, è altrettanto vero che la complessità dei tessuti e degli organi del corpo umano allo stato attuale non è possibile riprodurla con una semplice stampa. Quindi, se da un lato tutta la ricerca nell'ambito rigenerativo sta spingendo con l'utilizzo delle stampanti 3D, ma anche attraverso approcci di diverso tipo, nello specifico la stampante 3D dovrà seguire un percorso che vedrà non soltanto la capacità di riprodurre la morfologia, quindi l'aspetto, insomma, macroscopico di un organo, ma anche la funzionalità, cosa meno ovvia, perché per esempio bisogna mettere insieme diversi tipi cellulari, bisogna permettere a queste cellule di esprimere correttamente la loro funzionalità e bisogna che tutte le componenti tissutali e cellulari di un organo collaborino esattamente come un organo nativo è capace di fare. Quindi certamente stampare un cuore, diciamo così, di plastica è qualcosa che affascina dal punto di vista mediatico, dal punto di vista della ricerca, è certamente un percorso che si sta seguendo, non parliamo di plastica in questo caso, ma comunque di materiali innovativi, ma c'è ancora un percorso da seguire prima di poter realizzare un organo stampato artificialmente. Questo non significa che non si potrà fare, questo significa che la ricerca sta lavorando in questa direzione.
7: E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Un ringraziamento alla professoressa Boccafoschi per aver parlato del suo tema di ricerca e per aver raccontato la sua esperienza. E un ringraziamento alla nostra Laura Calicchia per aver realizzato l'intervista. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati. Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
11: Di cosa si occupa la vostra associazione?
10: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
11: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
10: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
11: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
10: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
12: En 2021, le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit du Parlement européen a été décerné à Alexei Navalny. Ce prix, nommé en l'honneur du physicien et dissident politique soviétique Andrei Sakharov, a été créé en 1988 pour récompenser les personnes ou les organisations qui défendent les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Alexei Navalny, principale voix de l'opposition russe, est connu pour avoir mis en lumière la corruption en Russie et s'être ardemment opposé au président Vladimir Poutine. Il est mort le 16 février 2024 dans des circonstances troubles, dans une colonie pénitentiaire isolée au nord du cercle polaire arctique.
13: Né en 1976, Alexei Navalny était un avocat, blogueur et militant politique. Il est connu sur la scène internationale pour avoir organisé des manifestations contre le gouvernement russe, s'être présenté aux élections et avoir plaidé en faveur de réformes contre la corruption. Il était le plus féroce critique de Vladimir Poutine. Il a été arrêté en janvier 2021, à son retour en Russie après plusieurs mois en Allemagne. L'été précédent, il avait été victime d'un empoisonnement au Novichok, une substance neurotoxique. Il avait alors été transféré à l'hôpital de la Charité, à Berlin, où il avait passé plusieurs semaines en soins intensifs.
12: Une fois rétabli, Alexei Navalny a traqué les personnes qui, selon lui, avaient joué un rôle dans son empoisonnement. En se faisant passer pour un responsable chargé de la sécurité, il est parvenu à duper un expert en armes chimiques et à lui faire admettre qu'on avait utilisé un poison contre lui. Il a accusé le gouvernement russe d'être responsable de l'empoisonnement, ce que les autorités russes ont démenti. Alexei Navalny a été nommé lauréat du prix Sakharov lors de la seconde session plénière d'octobre 2021 du Parlement européen. Heidi Hautala, vice-présidente du Parlement, a déclaré à son sujet
13: « Alexei Navalny a fait preuve d'un grand courage dans ses efforts pour restaurer la liberté de choix du peuple russe. Pendant de nombreuses années, il s'est battu pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans son pays, au prix de sa liberté et presque de sa vie. Au nom du Parlement européen, j'appelle à sa libération immédiate et inconditionnelle.
12: Le prix a été remis symboliquement à la fille du lauréat, Daria Navalnaya, en décembre 2021. À la suite de la cérémonie, David Sassoli, alors président du Parlement, avait déclaré
13: aujourd'hui, en décernant ce prix Sakharov, le Parlement européen témoigne également de sa ferme exigence de voir Alexei Navalny libéré immédiatement et sans condition. Ces mots sont restés lettre morte, tout comme les nombreux appels lancés par l'Union européenne aux autorités russes. Alexei Navalny a été retrouvé mort le 16 février 2024 dans la colonie pénitentiaire de Karp, en Sibérie. Initialement détenu dans la région de Vladimir, à l'est de Moscou, l'opposant russe avait été transféré dans cette prison en décembre 2023. Il y purgeait une peine de 19 ans pour des accusations considérées par beaucoup comme motivées politiquement.
12: Le 28 février, 12 jours après la mort d'Alexei Navalny, son épouse Yulia Navalnaya s'est adressée avec émotion au Parlement européen réuni en plénière à Strasbourg.
14: If you really want to defeat Putin, you have to become an...
12: Si vous voulez vraiment vaincre Poutine, vous devez innover, vous devez cesser d'être ennuyeux. Poutine est le dirigeant d'un réseau criminel organisé. Nous devons tous ensemble combattre ce réseau criminel. Et l'innovation politique consiste ici à recourir aux méthodes de lutte contre le crime organisé et non à une concurrence politique, non à des notes diplomatiques, mais à des enquêtes sur les machinations financières, non à des déclarations exprimant des préoccupations, mais à la recherche des associés de la mafia dans vos pays, des juristes et des financiers qui aident discrètement Poutine et ses amis à cacher de l'argent.
14: In your countries, for discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money.
13: Avant cette intervention, Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, avait déclaré devant l'Assemblée.
15: This house...
12: Ce Parlement et ses députés condamnent le meurtre d'Alexei Navalny de la plus ferme des manières. Il s'agit d'un crime qui doit faire l'objet d'une enquête internationale indépendante. Le monde attend que justice soit rendue.
13: Dans une résolution, le Parlement a vivement réprouvé le meurtre d'Alexei Navalny. Il a exprimé son soutien sans réserve à Yulia Navalnaya dans sa détermination à poursuivre l'œuvre entamée par son époux. Les députés ont souligné que le peuple russe ne peut être assimilé au régime va-t-en-guerre et autocratique du Kremlin. Ils ont exprimé leur solidarité envers tous ceux qui, en Russie ou ailleurs, continuent de trouver le courage de dire la vérité, malgré la répression brutale et les graves conséquences auxquelles ils font face. Ce podcast est disponible dans les 24 langues officielles de l'Union européenne et en russe. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
0: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Sono le 10.
8: Più o meno.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
8: E cosa fate?
11: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
11: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
16: 62 3
8: 6020 che?
16: 60 23
8: 6023
16: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Az önkéntességben az a nagyszerű, hogy nem kell, hogy mindenkit ugyanaz a szándék vezérelje. Van, aki egy későbbi projektre akar ezzel felkészülni, vannak doktori ösztöndíjasok, és vannak, akik pusztán a változatosság kedvéért egy évre megszakítják tanulmányaikat. Az Európai Szolidaritási Testületben az a jó, hogy lehetőséget és eszközöket ad az önmegvalósításhoz és a kiteljesedéshez, bármi legyen is a pálya vagy az életcél. És ami a legfontosabb, bármilyen utat választasz is utána, mindent megkapsz a folytatáshoz. Információkat, társakat, kontaktokat, mindent. Akárhogy is, jó lehetőség arra, hogy új millióket és helyeket ismerjen meg az ember, bővítse kapcsolatrendszerét, szélesítse látókörét. Szerintem ez a legfontosabb.
1: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: Az Európai Szolidaritási Testület nem csupán egy újabb sor az önéletrajzodban. A Horvátországban önkéntesként dolgozó Carmen Sanz számára például igazi fejlődési lehetőség volt.
2: Mindenek előtt rengeteget tanultam saját magamról. Nem csak szakmailag voltak nagy felismeréseim. Arra is rájöttem, mit szeretek igazán csinálni. Azelőtt például rettegtem, ha mások előtt kellett beszélnem. Most meg már imádom. Teljesen elmúlt a lámpalázam. Márpedig, ha képes voltam horvát tizenéveseknek spanyolt tanítani, akkor semmi sem állíthat meg az életben. Alapvetően rengeteget fejlődött a személyiségem, és sokat nőtt az önbizalmam. Úgy gondolom, tényleg az ember javára válik, ha kilép a komfortzónájából, és egy másik országban valami újat próbál ki.
0: Az Európai Szolidaritási Testület tehát nem csak projektmunka és politika. Leginkább rólad szól, a te utadról, a te fejlődésedről, a te európai mi voltodról. Ha érdekelnek a részletek, látogass el az Európai Szolidaritási Testület honlapjára, és vágj bele a nagy kalandba. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
3: Schengen. Praegu kuulub Schengeni alasse 27 Euroopa riiki. Euroopa Liidu liikmesriike on nende seas 23 ja lisaks nendele veel Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. Nende riikide vahel saab vabalt liikuda ega tule läbida piirikontrolli, sõltumata sellest, kas reisitakse mööda maad, üle mere või lennukiga. Piirikontroll on alles jäänud ainult Schengeni ala välispiiridel, ehk riikide vahel, millest üks kuulub Schengeni alasse ja teine mitte, näiteks Poola ja Ukraina piiril. Nüüd on Schengeni ala mitme riigi võrra laienemas. 1. jaanuaril 2023 liitus sellega Horvaatia. Sama aasta lõpus otsustasid EL-i liikmesriigid ühehäälselt, et alates 31. märtsist 2024 kaotatakse piirikontroll ka EL-i sisestel Bulgaaria ja Rumeenia mere- ja õhupiiridel. Maismaa piiripunktides kontrollide lõpetamise kohta tehakse otsus hiljem. Siis jääb vaid kaks EL-i liikmesriiki, mis Schengeni alasse ei kuulu – Iirimaa ja Küpros. Küprose kohta koostatakse praegu hinnangut, et kontrollida, kas riik vastab kriteeriumidele, mis peavad piirideta alasse kuulumiseks täidetud olema.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
10: Lot of anxiety about Schengen.
3: Iirimaal ei ole aga õiguslikku kohustust Schengeni alaga liituda, kuid ta võib selleks igal ajal soovi avaldada. On oluline märkida, et sõltumata sellest, kas Euroopa Liidu kodaniku koduriik kuulub Schengeni alasse või mitte, on kõigil EL-i kodanikel õigus vabalt liikuda. Ületades piiri Schengeni alasse kuuluva ja Schengeni alasse mitte kuuluva liikmesriigi vahel, on piirikontroll seega ka väga põgus ja selle eesmärk on ainult isik tuvastada. Kolmandate riikide kodanikest reisijate jaoks on Schengeni ala riigid kokku leppinud ühtsed tingimused ja menetlused. Nende alusel antakse kolmandate riikide kodanikele lühiajaline viisa, mis kehtib kuni 3 kuud 6 kuu pikkuse perioodi jooksul. Sellega saavad nad viisa kehtivuse ajal Schengeni alas vabalt liikuda. Kõik kolmandate riikide kodanikud viisat ei vaja. Viisanõudest on vabastatud näiteks Ameerika Ühendriikide ja Austraalia kodanikud.
7: Schengen.
10: Schengen.
11: Schengen.
12: Schengen.
3: Schengeni ala ei tähenda aga seda, et tingimusteta kaovad kõik reisimisega seotud kontrollid. Vahet tuleb teha piirikontrollil ja turvakontrollil. Turvakontrolli eesmärk on tagada turvalisus näiteks lennujaamades. Ning selle läbivad ka Schengeni ala piiris reisivad inimesed. Samuti võidakse reisijatelt nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, et kontrollida, kas pilet on väljastatud tema nimele. Oluline on teada, et juhul kui Schengeni ala riigil on alust arvata, et tema avaliku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht, võib ta erand korras piirikontrolli ajutiselt taastada. Seda võimalust on liikmesriigid mõnel korral ka kasutanud. Näiteks Prantsusmaa tegi seda terrori ohu tõttu.
7: Schengen.
10: Schengen.
11: Schengen.
12: Schengen.
3: Schengeni ala võimaldab vabalt liikuda, ent mitte turvalisuse hinnaga. Turvalisuse tagamiseks on loodud Schengeni infosüsteem. See on eriotstarbeline andmebaas, kust politsei ja teised pädevad riigiasutused saavad kontrollida infot näiteks kadunud või tagaotsitavate isikute kohta. Infosüsteem on eri riikide õiguskaitseasutuste koostööplatvorm, mille abil hoitakse turvalisust, eriti Schengeni ala välispiiridel. Kui ajas tagasi vaadata, siis sai Schengeni ala alguse 1985. aastal, kui 5 toonasest 10 Euroopa Liidu liikmesriigist otsustas omavahelise piirikontrolli kaotada. See idee tulenes soovist pärast teist maailmasõda Euroopa ühtsust edendada ja piirikontrolli kaotamise abil vastastikust usaldust tugevdada.
13: Tempo libero non sai come impiegarlo?
14: Cerchi crediti e non sai dove andare?
13: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
14: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
13: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
14: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
13: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
14: Se vuoi divertirti a lavorare,
13: a Radio 6023 devi entrare.
15: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie. Per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
16: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
15: Paolo Borsellino.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Il sogno con Antonella.
11: Di che cosa vi occupate?
10: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
11: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
10: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
11: E le pagine quindi sono nome?
10: Il sogno con Antonella.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Tre città, una sola voce.
17: 6023.
18: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
19: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
20: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
21: Biotestamento. Informati su vidas.it.
19: Scelgo adesso. Adesso che posso.
22: Negli ultimi anni, l'Unione Europea e i suoi Stati membri sono stati oggetto di coercizioni economiche mirate. Si tratta dell'uso di strumenti economici come restrizioni commerciali, boicottaggi o discriminazioni amministrative per raggiungere obiettivi politici. La coercizione è diventata un problema politico ed economico sempre più grave per l'Europa. Purtroppo, data la sua natura informale e occulta, per lo più esula dall'ambito di intervento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e fino a poco tempo fa l'Unione non aveva alcuno strumento giuridico per affrontarla.
23: Il Parlamento europeo e alcuni paesi dell'Unione hanno iniziato a esprimere preoccupazioni in merito alla coercizione economica già nel 2020. Condividendo questi timori, la Commissione ha preso atto della richiesta del Parlamento di adottare nuove misure per affrontare la questione. Alla richiesta ha fatto seguito una dichiarazione congiunta di Commissione, Consiglio e Parlamento su uno strumento per prevenire e neutralizzare le azioni coercitive dei paesi non appartenenti all'Unione, chiamati anche paesi terzi, che è stata poi pubblicata insieme alla revisione del regolamento sull'applicazione delle norme commerciali.
22: Nel dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta nella quale delineava uno strumento anticoercizione che avrebbe consentito all'Unione di rispondere più efficacemente a queste sfide su scala mondiale. Nella sua proposta la Commissione ha definito la coercizione economica come l'interferenza con le legittime scelte sovrane dell'Unione o di uno Stato membro, cercando di impedire o ottenere la cessazione, la modifica o l'adozione di un determinato atto da parte dell'Unione o di uno Stato membro, applicando o minacciando di applicare misure che incidono sul commercio o sugli investimenti.
23: Ma vediamo un esempio concreto. Nel novembre 2021 è stato aperto un ufficio di rappresentanza di Taiwan a Vilnius, in Lituania. La scelta del nome, che si riferisce a Taiwan anziché Taipei, è stata considerata da Pechino una violazione del principio una sola Cina, secondo il quale esiste una sola Cina e Taiwan ne fa parte. Questo incidente diplomatico ha causato un forte attrito e la Cina ha colpito il governo lituano con restrizioni commerciali e le aziende con boicottaggi pubblici, arrivando a ridurre le importazioni dalla Lituania di quasi il 90%.
22: Le altre azioni hanno incluso discriminazioni amministrative e restrizioni agli investimenti e al turismo. Una delle misure più drastiche è stata l'esclusione della Lituania dal sistema doganale cinese, che ha impedito agli esportatori lituani di presentare le loro pratiche. E quindi le spedizioni non sono state sdoganate e le domande di importazione e i contratti commerciali non sono stati rinnovati.
23: Poiché l'embargo sulle esportazioni non è riuscito a cambiare la posizione di Vilnius, la Cina ha inasprito le misure avvertendo le imprese che si rifornivano di prodotti o materie prime dalla Lituania che anche loro avrebbero potuto essere prese di mira. Alcuni mesi dopo, alcune aziende tedesche hanno riferito di essere state colpite da queste sanzioni indirette. Una caratteristica tipica della coercizione è che avviene dietro le quinte. Lo Stato raramente riconosce il ricorso a queste misure o i legami tra il loro utilizzo e gli interessi del Paese. Ciò rende molto difficile o addirittura impossibile contestare queste pratiche in sedi come l'Organizzazione Mondiale del Commercio.
22: Pur non essendo specificamente rivolto alla Cina, il nuovo strumento anticoercizione mira ad aiutare l'Unione Europea a rispondere a sfide come quella del nostro esempio.
23: Ma che cosa prevede questo strumento anticoercizione?
22: Il testo adottato da Consiglio e Parlamento dà una definizione chiara della coercizione economica e consente all'Unione di intervenire se un paese terzo minaccia di farne uso. Prospetta anche un calendario d'azione nell'ambito dello strumento per quanto riguarda la risposta europea alla coercizione. A determinare se sussista coercizione sarà il Consiglio, che prenderà questa decisione con un voto a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione e delle prove raccolte. La Commissione avrà poi potere di esecuzione per decidere le contromisure. Qualsiasi risposta dovrà essere proporzionata al danno causato e conforme alle regole internazionali. Infine, l'Unione Europea potrà chiedere al paese terzo coinvolto di riparare il danno causato dalle sue pratiche economiche coercitive. Nell'ottobre 2023, il presidente della Commissione per il Commercio Internazionale, Bert Lange, ha dichiarato in plenaria:
23: lo strumento che abbiamo ora non è una tigre senza denti, è una tigre con i denti. Non è una pistola ad acqua, è una pistola. A volte è necessario mettere una pistola sul tavolo, pur sapendo che non verrà utilizzata ogni giorno. Quindi deve anche essere chiaro che questo strumento è un'ultima risorsa. Vogliamo realmente evitare le coercizioni. Vogliamo comunicare con i nostri partner commerciali per risolvere i problemi. Ma se proprio non fosse possibile, questo strumento ci consentirà di difendere i nostri interessi economici.
22: Grazie al nuovo strumento anticoercizione, i paesi dell'Unione Europea dispongono ora dei mezzi legali per contrastare le misure messe in atto dai paesi terzi. E questo è un passo essenziale per far fronte a strategie geopolitiche sempre più aggressive. Questo podcast vi è presentato dal Parlamento Europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio di UMG Web Radio e insieme a me c'è Davide Boris di Radio 6023.
2: Quest'oggi andiamo alla scoperta delle opportunità teatrali che ci sono sui nostri territori e partendo dal Piemonte orientale, nella città di Novara si trovano due importanti teatri, il Teatro Coccia e il Teatro Farraggiana.
1: Il Teatro Coccia è situato nel centro della città, a fianco del Duomo e a due passi dell'Arengo del Broletto. È il teatro più antico della città e ogni anno offre alla popolazione diverse tipologie di spettacoli, dalla prosa teatrale alla lirica e all'opera, che da qualche anno viene proposta in orario di aperitivo, con gli operitivi. Inoltre, il Teatro Coccia punta fortemente sul genere jazz, con diversi eventi mattutini e in orario aperitivo, per intrattenere al meglio tutta la popolazione novarese.
2: Il Teatro Farraggiana si trova a due passi dalla stazione e offre alla popolazione non soltanto una stagione di prosa teatrale di alto livello, ma anche la possibilità di accedere alle sale cinematografiche per godersi tutti i film d'autore che escono di settimana in settimana al cinema.
1: Se ci spostiamo nella città di Vercelli, invece, troviamo il Teatro Civico, che si trova non distante dalla sede del Rettorato del Piemonte Orientale. Ogni anno al Teatro Civico viene ospitato l'importantissimo Viotti Festival, rassegna musicale internazionale che coinvolge ogni anno artisti, soprattutto di giovanissima età, da tutto il mondo.
2: Per chi volesse fare teatro, inoltre, ci sono due grandi opportunità nella città di Vercelli. Per gli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici c'è la possibilità di iscriversi al TILIT, il teatro in lingua, lingua in teatro. Un laboratorio grazie al quale fare teatro in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ogni anno i partecipanti al laboratorio, che offre crediti universitari, si esibiscono proprio al Civico di Vercelli.
1: Mentre tra le compagnie che animano la città c'è la Compagnia degli Anacoleti, presso l'omonima officina teatrale, con una validissima scuola teatrale a disposizione per chi volesse imparare tutti i trucchi del mestiere.
2: E per concludere, la città di Alessandria è animata dall'attività di due teatri, il Teatro Alessandrino, nel centro della città, e il Teatro Ambra, situato a due passi dalla stazione all'inizio del quartiere Pista.
1: Il Teatro Coccia di Novara punta fortemente sulla partecipazione degli studenti agli spettacoli, con diversi sconti che vengono comunicati tramite la funzione URP dell'Università del Piemonte Orientale.
2: A Catanzaro, invece, grazie al patrocinio dell'università, è possibile per gli studenti assistere a tutti gli eventi del cartellone del Festival d'autunno, con un prezzo di biglietto fissato a soli 5 euro. Altri sconti e convenzioni sono in discussione tra le nostre università e i teatri delle nostre città, quindi mi raccomando, continua a seguire tutti i canali ufficiali per essere sempre aggiornato su quelli che sono gli sconti per poterti godere al meglio tutte le prossime stagioni teatrali.
1: Essere o non essere, anzi, teatro o non teatro, questo è il vero problema. Chi l'ha detto, infatti, che gli studenti universitari di Catanzaro non possono andare a teatro o seguire un corso di recitazione? In fondo, siamo nella terra colonizzata dagli antichi greci, gli inventori del teatro con la T maiuscola.
2: Di recente Catanzaro è stata animata dalle iniziative di Calabria Showcase e di Primavera dei Teatri, storica rassegna per la prima volta presentata in città, che hanno portato performance, installazioni e masterclass dal respiro internazionale ma anche locale.
1: Per fortuna la città presenta diverse opportunità dal punto di vista degli spettacoli teatrali durante tutto l'anno. Vediamole insieme. Il Cinema Teatro Comunale, il cosiddetto centro del centro storico, come ormai si preferisce definirlo, propone sia la propria stagione teatrale e, da qualche anno, anche quella dell'associazione lametina Ama Calabria. Questa collaborazione ha portato nel capoluogo un'offerta articolata e diversificata di rappresentazioni, dalla tradizione al teatro contemporaneo, inclusi concerti, musical e balletti.
2: Lo storico teatro Politeama Mario Foglietti, invece, offre una delle proposte più complete, spaziando dalla prosa all'opera lirica. Il tutto all'interno della suggestiva sede realizzata dall'architetto Paolo Portoghesi. Se ancora non ti abbiamo convinto ad andare a teatro perché non hai sentito le farfalle nello stomaco, prova il TIP, Teatro di Lamezia Terme, e la sua rassegna Ricrii, dal dialetto ricriarsi, ovvero divertirsi. Una rassegna di teatro contemporaneo e sperimentale, una proposta mai banale e a volte scomoda, che spesso si scontra con un territorio complesso.
1: Non scoraggiarti però, il teatro non è fatto solo di tragedie o di lunghi monologhi, a teatro si va anche per ridere. Riprenderà infatti a dicembre, in una location ancora top secret, la stagione di stand-up comedy fortemente voluta dai ragazzi dell'associazione di Catanzaro ZTL, zona transitoriamente libera.
2: E se sei arrivato fin qui e non vedi l'ora di vestire i panni dell'Edipo Re, o se sei in cerca d'autore, a Catanzaro hai la possibilità di frequentare un corso di recitazione su misura per te. Ci sono compagnie teatrali che spaziano dal teatro greco classico fino al metodo Stanislavski, insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. Come dice Edoardo De Filippo nella sua ultima commedia, gli esami non finiscono mai. ma con l'augurio che voi possiate superarli sempre, vi diciamo arrivederci da Davide Boris di Radio 6023
1: e da Francio di UMG Web Radio.
2: Un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
4: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
24: Quindi di cosa vi occupate?
8: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
24: Vi occupate anche poi dell'adozione?
8: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
24: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
8: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
24: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
8: No, Instagram e Facebook.
24: Come si chiamano?
8: Baffi e Code ODV.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
25: Is Rudvi Hortert an Vahe an Tischke? Kumaden che an eche chorische gemacht? Is Bern Tachet an Talavirte? Agus is wat anna hortachet an chinedena agus darwirtan is ban o si. Mae sy'n fein, ce gwyl yn tisga yn y hortach dan ta chi, ys dŵl o'n sŵnt ysg dawnda e trwylio yn isga ffos. Ta ofer hwylehe o el drawyl hion sglych, fwyl isga talafiachta agos trwylio plashtach e di gwaadw chwaelioch da limister isga, fyd ys cwys le ffaib na mwra e colioch agos slainta. Ta regeisach le, e gwaadw an chaidain, rach diach nes far. In San Agwansa, ta mi de fechant e chesta ta ofer ha dwy'n galeir. Trwylw ishke agus a wila yen of aganantus gan coiliach dan ishke eo su ar isht in ar nainacha, in ar lochna, agus in ar varagi. Tagalor fuin chitfo lehe ishgaon. Skuilin se roidi chans cliche kemichoin dirach ishtachan einacha agus lochna. Skapin lasachoin agus lotna de kidi ishtachan ishga vali ma yowleich nia vichti tala vichta. In a haunt the sun tain fuil ishga o stirmicha gaunta urbacha in a mean olle, mytil foma agus troilain ele da lehead ishtachan sna ishga vali san. Agus gan áras caffar trocht ar flaistach, a mian éfacht chochwach aga ar vahe vwiri, agus a vrishan sias na vikra flaistig atá la fóil gafar lahan in ar góris ishga. Cúr na trúilain son in son ishga ishtach ar eich góris, dinan siad dachad an ia gúlwa, agus crohian siad bwail suntasach dar slainta. Is fed le hishga trúilaha vena chúis le galar, chunach ar imartar hawaltucht bia, agus an vihig súlach da lai dhú. Tá raint bartas agus tionscnaf háachtacha curthar bhaime gan antas, a bhfuil sé mar aimló cáilíocht an isce a chosant agus a osú. Tá an tróir réime mad le hisce ar na cínas tácht daidíomh. Féin tróir leagtar amach an spruch go mbuin fao stádas má écóilíoch agus ceimiceach amach i ngach limist ar isce i mealstáid an antas. Anam nítear na tróir láin ar bead an chuis fuartha agus foil is móiad sa tróir, agus leagtar amach caidáin dáimhinte chun iad a réalú. An son, caithag bealstáit an éantais farachána dhéanamh ar na substáin tíosán ina limist ar isce, agus iad a réalú. Si an tróir bhéime mar le hisce an príomhchlí de chosant an isce in san éantas ó ghlachagí sa bhliain ghabhíle. Spreagann si cór i de tíortha cósnachta chun aonacha agus limist ar isce eile atá suite atatha a bhainis dú. Cuid eile de straitéis an éantas gan tróiliú isce a córaach, is sé an tróir mad le córáil fuilisce urbig. Raibh is agat gurb é fuilisce urbach ceannas na príomhín si tróiliú isce mar a malítaré agus mar a nentaré a córáil a góréil le rialacha an éantas. Bí an ábhar orgánach a fuilisce urbach, mar éon le ceimicháin chochwicha, tróiláin an a hainálacha cógasíochta agus cosmáidi, agus is féad le bactéir agus víris é a fuilú fiú. Tá sé mar aim leis an dróir mad le córáil fuilisce urbig, an cóhéal a chosant ar éfachtaí dochacha an ílisce urbig agus fuilisce ó ainálacha tionsclícha. Leagtar amach ceanglaisinte de bhealú, córáil agus scithe fuilisce urbig, agus ní mór de bhealstáit an éantas i chintú go gcóilíonn an gach ceirtlán urbach na caidáin san. Tacaíonn an taontas le tionscnamh chomá trí chlár mhuiniúcháin amhail chlár leif, ústam mhuiniúcháin an éantas le gníomhaíocht cóhéal agus éráide. Tá na tionscail san a gcóbhar amláin le roinn straitéisí agus tróracha tátacha do chud an éantas. Amhail straitéis fiche ag súlaachta an éantas de feithe trúcha, an tróir réime mad le hisce, agus an dlíom a bhanú dúlra. Sa bheis ar an ilomad tionscnamh eile tá muoinethe aige, tá chlár leif tar éis roinn tionscail le mhuiniú a dhéosaíonn córáil fuilisce, agus laghdaíonn sé scithe substáintí dochacha isteach an aonacha agus lochana. É deire thiar tá róla gaoine mar dhaoine aonair. Is féad le gníomhaíochtaí simplí ó bhfuil úsáid pleisteach a laidú, fáil réig le hábhar ghoiseach go chuí, agus tacú le cleachtas sin bhuainethe ó na scíocha mead glan. Tá sé mar aim le feachtas Waterwise EU an éantas feasad a bhoscail féin mú ar chóras isce an éantas atá dul a méid agus as a dagan gaunta na isce, agus féin ngá tán isce bhainis dú ar shlíon bhuainethe. Bí mís stóma féin isce. Is Federation of the Tillipod Quilty a Europile Radio, Radio Grayson, Parliament na Horpa.
3: Φανταστείτε ότι είναι νωρίς το πρωί. Είστε στο σταθμό των τρένων. Στον αέρα αναμειγνύονται οι μυρωδιές του καφέ, των φρεσκοψημένων αρτουσκευασμάτων και του μετάλλου. Οι πίνακες αναχωρήσεων αναβοσβήνουν, δείχνοντας ονόματα πόλεων σε διαφορετικές γλώσσες, μερικές φορές ακόμα και σε διαφορετικά αλφάβητα. Δύο φίλοι αποχαιρετιούνται. Κάποιος άλλος ελέγχει το σακίδιό του για τρίτη φορά. Και εσείς κρατάτε ένα εισιτήριο με πολλούς προορισμούς. Ένα εισιτήριο που δεν ρωτάει που πηγαίνετε, αλλά πόσο μακριά είστε διατεθειμένοι να φτάσετε. Αυτό είναι ένα εισιτήριο Interrail. Το Interrail αποτελεί μέρος της ιστορίας της Ευρώπης από το 1972 και βασίστηκε στην ιδέα ότι η ενότητα επιτυγχάνεται μέσω της μετακίνησης. Καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη και από σταθμό σε σταθμό, γνωρίζουν άλλους ταξιδιώτες και έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς. Ήδη από το 1959 υπήρχε το εισιτήριο U-Rail, το οποίο επέτρεπε σε επισκέπτες από χώρες εκτός Ευρώπης να ταξιδεύουν ελεύθερα με τρένο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι γεννήθηκε το ερώτημα. Γιατί να μην υπάρχει ένα αντίστοιχο εισιτήριο και για τους κατοίκους της Ευρώπης? Η απάντηση ήρθε το 1972, όταν η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων γιόρτασε την 50η επέτειό της. Η Ένωση, που είχε ιδρυθεί το 1922 για να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση και την επανασύνδεση των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποφάσισε να σηματοδοτήσει την επέτειο με κάτι συμβολικό και καινοτόμο. Δημιούργησε ένα ενιαίο εισιτήριο τρένου που θα επέτρεπε στους νέους να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη. Το επαιτειακό εισιτήριο ονομάστηκε Interrail και έδινε τη δυνατότητα σε νέους έως 21 ετών να ταξιδέψουν με τρένο σε 21 χώρες. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Πουλήθηκαν περίπου 100.000 εισιτήρια Interrail. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων αποφάσισε να συνεχίσει να προσφέρει το εισιτήριο. Και η ιστορία του δεν σταμάτησε εκεί. Τι προσφέρει λοιπόν το Interrail σήμερα? Πάνω από 50 χρόνια αργότερα, το Interrail προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Με το Interrail Global Pass μπορείτε να ταξιδέψετε σε 33 χώρες από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τον Αρκτικό κύκλο. Υπάρχουν μειωμένες τιμές για ταξιδιώτες κάτω των 28 και άνω των 60 ετών, όμως το Interrail είναι πλέον ανοιχτό σε όλους. Το ταξίδι στην Ευρώπη δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο. Αρκεί να επισκεφτείτε τον ιστότοπο interrail.eu, να επιλέξετε τη διάρκεια του ταξιδιού σας από λίγες μέρες έως και 3 μήνες και να διαλέξετε το εισιτήριο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Με ένα μόνο εισιτήριο μπορείτε να ταξιδέψετε ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη, παίρνοντας τρένα υψηλής ταχύτητας, περιφερειακές γραμμές, νυχτερινά τρένα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πλοία. Πρέπει μόνο να έχετε κατά νου ότι για ορισμένα τρένα απαιτείται κράτηση θέσης. Μπορείτε να ακολουθήσετε ένα προτινόμενο δρομολόγιο ή να σχεδιάσετε το δικό σας ταξίδι. Η ευελιξία είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορείτε να αλλάζετε τα σχέδιά σας ανάλογα με το πού σας οδηγεί το ταξίδι. Μπορείτε να μείνετε λίγο παραπάνω σε μια πόλη που σας ενθουσίασε, να αλλάξετε κατεύθυνση ή να κατεβείτε σε ένα σταθμό απλώς και μόνο επειδή το όνομά του σας κίνησε την περιέργεια. Έτσι, ανοίγεται ο δρόμος για εξερεύνηση πέρα από τα συνηθισμένα τουριστικά αξιοθέατα. Και ακόμα και αν ταξιδεύετε μόνοι, είναι εύκολο να γνωρίσετε άλλους ταξιδιώτες στη διαδρομή. Το Interrail έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή πρωτοβουλία. Μόνο το 2024, περισσότεροι από 746.000 ταξιδιώτες αγόρασαν εισιτήρια Interrail και διένυσαν συνολικά πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Αλλά γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή, επιλέγοντας το τρένο, κάνετε ένα συνειδητό βήμα προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ταξιδιού, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τουρισμού και της επίδρασής του στην κλιματική αλλαγή. Η Στεφανία Σκεύη ήταν 24 ετών όταν ξεκίνησε το ταξίδι της με ένα γεμάτο σακίδιο και μια φωτογραφική μηχανή, ακολουθώντας τον Μεσογειακό ήλιο από τη Βόρεια Ιταλία μέχρι τη Γαλλική Ριβιέρα και φτάνοντας έως την ιστορική Δουνκέρκη. Ας ακούσουμε πώς το Interrail διαμόρφωσε την αντίληψή της για την Ευρώπη.
9: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση. Από τους ονειρικούς λόφους του Cinque Terre μέχρι το χωριό Ventimiglia που βρίσκεται μόλις στα σύνορα δύο χωρών, έχεις την αίσθηση πως κλείνεις τα μάτια σου και τα ανοίγεις στη Γαλλία. Γνωρίζεις πόλεις που μοιάζει να απέχουν αιώνες μεταξύ τους. Στην ξεχωριστή τους αρχιτεκτονική, στο φαγητό, στον ρυθμό της ζωής. Κι όμως, την ίδια στιγμή υπάρχει σύνδεση. Οι πλατείες αρχίζουν να φαντάζουν οικίες. Τα καφέ μοιάζουν ίδια, ακόμη και όταν η γλώσσα είναι διαφορετική. Οι συζητήσεις επιστρέφουν ξανά και ξανά στα ίδια ερωτήματα. Ταυτότητα, δημοκρατία, μέλλον. Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
3: Το 2016 άνοιξε ένας νέος κύκλος πολιτικών συζητήσεων γύρω από το Interrail. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την ικανότητα του Interrail να καταρρύπτει στερεότυπα και να φέρνει πιο κοντά νέους από όλη την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, ζήτησε να καταστεί το εισιτήριο ακόμη πιο προσιτό. Η ιδέα ήταν να αντιμετωπίζεται λιγότερο ως μια απλή ταξιδιωτική εμπειρία και περισσότερο ως μια επένδυση στη μάθηση, την περιέργεια και την ουσιαστικότερη κατανόηση της Ευρώπης. Ο Ευρωβουλευτής Manfred Weber συνόψισε αυτή τη σκέψη θέτοντας το εξής ερώτημα. Γιατί να μην προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εισιτήριο Interrail σε όλους τους νέους στην Ευρώπη όταν κλείνουν τα 18, ώστε να μπορούν να ζήσουν από κοντά την καθημερινότητα της Ευρώπης για 3 εβδομάδες? Το 2018 η ιδέα αυτή έγινε πραγματικότητα με το Discovery You. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε άτομα 18 ετών ένα δωρεάν εισιτήριο Interrail και την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη με τους δικούς τους όρους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 2 φορές το χρόνο. Οι νέοι απαντούν σε ένα σύντομο quiz σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι επιλεγούν κερδίζουν ένα εισιτήριο με βασική προϋπόθεση το ταξίδι να πραγματοποιείται κυρίως με τρένο. Το Discovery You συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί πρωτοβουλία του προγράμματος Erasmus. Το Interrail ξεκίνησε ως ένα απλό εισιτήριο, αλλά με τον καιρό εξελίχθηκε σε μια ολόκληρη εμπειρία. Σήμερα, όλοι όσοι ζουν στην Ευρώπη μπορούν να αγοράσουν ένα εισιτήριο Interrail ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι μια πρόσκληση να επιβιβαστείτε σε ένα τρένο, να διασχίσετε σύνορα και να γνωρίζετε την Ευρώπη από κοντά. Πάρτε λοιπόν το εισιτήριό σας και ξεκινήστε την περιπέτεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: 11 juillet 1995, les forces serbes de Bosnie, menées par le général Ratko Mladic, s'emparent de Srebrenica, une ville sous la protection des Nations Unies dans l'est de la Bosnie. Dans les jours qui suivent, plus de 8000 musulmans, principalement des hommes et des adolescents, sont exécutés et leurs corps entassés dans des charniers.
1: Vous écoutez la série de podcasts d'Histoire et les faits. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'un des chapitres les plus sombres de la fin du XXe siècle, le génocide de Srebrenica. Nous reviendrons sur le contexte de la guerre en ex-Yougoslavie et sur les événements qui se sont déroulés à Srebrenica, puis verrons comment ce crime atroce a été reconnu et comment ses victimes sont commémorées dans le monde entier.
0: Les origines du génocide de Srebrenica remontent à l'éclatement de la Yougoslavie au début des années 90. La Yougoslavie était une fédération socialiste composée de 6 républiques, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine. Elle commence à se désintégrer après la mort de celui qui occupait le pouvoir depuis des années, Josip Broz Tito, en 1980. Tito était parvenu à maintenir un équilibre fragile entre les différents groupes ethniques de Yougoslavie. Mais après sa mort, les élans nationalistes et l'instabilité politique se mettent à prendre de l'ampleur. En 1991, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance, provoquant une réaction violente de l'armée populaire yougoslave, contrôlée majoritairement par les Serbes.
1: Le conflit s'étend rapidement à la Bosnie-Herzégovine, la république qui compte le plus d'ethnies différentes. Elle réunit notamment des Bosniaques, qui sont les musulmans de Bosnie, des Croates et des Serbes. En 1992, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance, provoquant une guerre brutale et complexe où de nombreuses factions s'opposent. Les Serbes de Bosnie, soutenus par le gouvernement serbe et par l'armée populaire yougoslave, cherchent à créer une grande Serbie en procédant à un nettoyage ethnique des zones sous leur contrôle, c'est-à-dire en éliminant tous ceux qui ne sont pas serbes. Srebrenica, une ville de l'est de la Bosnie, deviendra un symbole de la brutalité de cette guerre. La ville, déclarée zone de sécurité par les Nations Unies en 1993, était censée être à l'abri des offensives armées et de tout autre acte hostile. Les forces serbes de Bosnie assiègent malgré tout l'enclave et coupent l'accès à la nourriture, aux fournitures médicales et à l'aide humanitaire. En juillet 1995, la situation à Srebrenica atteint un point de rupture. La ville déborde de réfugiés bosniaques ayant fui les régions environnantes. Elle est sans défense et manque cruellement de produits de première nécessité.
0: Le 11 juillet, les forces serbes de Bosnie, sous le commandement du général Ratko Mladic, s'emparent de Srebrenica, malgré la présence des casques bleus néerlandais déployés pour défendre la zone. S'ensuit un massacre systématique des hommes et des adolescents bosniaques, tandis que les femmes, les enfants et les personnes âgées sont expulsés de force. Sur quelques jours, environ 8000 Bosniaques, principalement des hommes et des adolescents, sont exécutés à Srebrenica et dans les environs. Les corps des victimes sont entassés dans des charniers. Beaucoup seront plus tard exhumés et réenterrés pour tenter de dissimuler les preuves du génocide. Des milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées sont déportées, et entre 20 000 et 50 000 femmes et filles sont victimes de violences sexuelles.
1: La communauté internationale tarde à réagir aux atrocités commises en Bosnie. Le destin de Srebrenica bouleverse toutefois le monde et met en lumière les failles de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. En réponse, l'OTAN lance des frappes aériennes contre les bases des Serbes de Bosnie. Cette réaction conduit à la conclusion des accords de Dayton en décembre 1995, mettant fin à la guerre de Bosnie. Un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est créé, afin de juger les crimes de guerre commis lors des conflits. En 2001, le tribunal qualifie le massacre de Srebrenica de génocide. Plusieurs personnalités, dont Ratko Mladic, qui avait pris le contrôle de la ville avec ses troupes, sont condamnées pour leur rôle dans les atrocités commises.
0: En 2009, le Parlement européen adopte une résolution condamnant le génocide de Srebrenica. Il y rend hommage aux victimes et exprime son soutien envers les familles, dont beaucoup ignorent encore quel sort ont subi leurs proches. Dans la résolution, le Parlement demande la reconnaissance du 11 juillet comme jour de commémoration du génocide de Srebrenica dans toute l'Union européenne. Selon lui, il est essentiel de reconnaître ce crime atroce pour progresser vers la justice et la réconciliation. En 2015, le Parlement condamne à nouveau le génocide dans une autre résolution qui marque le 20e anniversaire du massacre. Il y affirme que les représentants de Bosnie-Herzégovine devraient accepter le passé pour forger un avenir meilleur. Il souligne aussi l'importance des travaux du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et demande l'accélération des procédures. En juillet 2015, le commissaire européen pour l'économie et la société numérique, Günther Oettinger, s'exprime devant les députés à Strasbourg.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
1: Nous devons aussi reconnaître que l'Europe et le monde, y compris nous-mêmes, n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les victimes. Le génocide de Srebrenica a laissé des traces et des cicatrices, non seulement dans les Balkans, mais aussi dans toute l'Europe. Il a causé de profondes blessures en Bosnie-Herzégovine et nous impose l'obligation morale de ne jamais oublier.
2: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Dans sa résolution de 2015, le Parlement demande aussi la création de programmes éducatifs et culturels pour aider à mieux comprendre les causes de telles atrocités. Il exprime également son soutien aux organisations de la société civile, comme l'Association des maires des enclaves de Srebrenica et de JEPA. Ces organisations jouent un rôle crucial pour encourager la prise de conscience et la réconciliation.
1: Les résolutions du Parlement illustrent la volonté de l'Union européenne de prévenir de tels crimes et de promouvoir la paix dans la région. Les Nations Unies, quant à elles, viennent en 2024 de faire du 11 juillet la journée internationale de commémoration des victimes du génocide. Elles reconnaissent ainsi la gravité de cette tragédie et honorent la mémoire des victimes.
0: Le génocide de Srebrenica est l'un des plus sombres chapitres de l'histoire européenne récente. Les événements survenus en juillet 1995 montrent les effets dévastateurs des conflits ethniques et l'importance d'une intervention internationale efficace. La commémoration annuelle du 11 juillet n'est pas seulement un hommage aux victimes. C'est un jour qui nous rappelle de rester vigilants face aux atrocités des génocides et des nettoyages ethniques. Un jour qui nous rappelle que la communauté internationale doit respecter les droits de l'homme et la justice pour empêcher l'histoire de se répéter.
1: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
3: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
4: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata andremo alla scoperta delle esperienze di due studentesse universitarie che sono donatrici di sangue. Dove nasce il senso civico di diventare donatore di sangue e offrire così un servizio alla comunità? Scopriamolo ora con le nostre intervistate. Prima di tutto, presentatevi. Chi sei? Cosa studi e dove?
5: Ciao a tutti, mi chiamo Marta e studio Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva all'Università Magna Grecia di Catanzaro.
6: Mi chiamo Alice e studio Scienze Biologiche a Vercelli.
4: Da quanto tempo doni il sangue?
5: Dono il sangue dal 2017, ho cominciato giusto qualche mese dopo aver compiuto la maggiore età.
6: La mia prima donazione è stata più o meno ottobre del 2021, quindi dono da circa un anno.
4: Perché hai iniziato a donare il sangue?
5: Diciamo che ero già improntata a questa cosa perché mio padre era donatore di sangue. E inoltre mi sono trovata coinvolta dai giovani della vis comunale del mio paese e ho preso parte a questo mondo. Per chi non la conoscesse, Avis è l'Associazione Volontari Italiani Sangue, che è particolarmente attiva sul mio territorio ma anche in tutta Italia. E niente, quindi mi hanno invitato a fare la mia prima donazione non appena compiuti i 18 anni e da lì non ho più smesso.
6: Ho iniziato a donare inizialmente perché mi ha un po' coinvolta mio fratello, dato che lui donava già da qualche anno e quindi sono un po' stata spinta da lui. Tuttavia la ragione principale è che sono venuta a sapere da alcuni conoscenti che molte persone fanno fatica ad avere delle trasfusioni a causa della scarsità di sangue presente negli ospedali e comunque nelle strutture adibite. In realtà mi è sembrata una cosa che potevo fare io in totale sicurezza alla fine, perché non mi reca alcun danno ed è una cosa che può migliorare la qualità di vita di alcune persone senza appunto che io rimetta nulla.
4: Hai un ricordo della prima volta in cui hai donato?
5: Ricordo che era una mattina di fine febbraio, infatti faceva freddissimo. E andai con due miei amici, anche per loro era la prima donazione. E abbiamo fatto questa cosa in pochissimo tempo, perché c'è prima una parte di iter burocratico in cui si fa la sistemazione dei documenti, poi si fa una visita medica che stabilisce l'idoneità della persona alla donazione e dopodiché il prelievo di sangue, che se parliamo di sangue intero dura massimo 15 minuti. Io ero emozionata e un po' agitata perché insomma mi guardavo attorno, dovevo capire come funzionava, però capivo che stavo facendo qualcosa di grande e importante, anche se può sembrare una banalità. E niente, poi dopo siamo andati a scuola perché all'epoca eravamo ancora dei liceali ed eravamo prossimi alla maturità.
6: La prima volta che ho donato mi ricordo che all'inizio avevo un po' paura perché comunque non sapevo cosa aspettarmi e mi avevano anche detto che l'ago era abbastanza spesso. Io non sono agofobica, però comunque un po' mi ha intimidito questa cosa. E alla fine l'ago non ha fatto male, mi ha dato solo un po' di fastidio. E in generale comunque è stata un'esperienza molto bella perché erano tutti super disponibili. Ad esempio mi hanno portato un succo di frutta prima che io mi alzassi e poi mi hanno offerto una colazione abbondante, dato che prima non puoi mangiare molto prima di donare. E sì, in generale sono stati tutti super gentili, anche quando magari dovevi compilare le domande che magari non capivi bene la domanda, te la spiegavano, tutti super disponibili.
4: In conclusione, perché un tuo collega di università dovrebbe anche lui donare il sangue?
5: Beh, a tutti i colleghi consiglio di farlo perché c'è veramente un bisogno continuativo di sangue. E un prelievo di soli 15 minuti può realmente salvare qualcuno, anche se non ce ne accorgiamo. Quindi è semplice, è sicuro e soprattutto è importante perché, come penso tutti gli studenti di ogni professione medico-sanitaria sapranno, ma lo specifico per chi studia anche altro, il sangue è importantissimo per esempio trasfusioni di emergenza, per interventi chirurgici, per curare delle malattie o per la produzione di farmaci plasma derivati che sono veramente salvavita. Quindi basta pochissimo per fare qualcosa di grande per qualcuno che ne ha bisogno. E anche se non sai a chi va il tuo sangue, qui parlo per me, ma penso sia un pensiero di molti, pensare di aver aiutato una persona con qualcosa di mio, letteralmente, mi fa sentire davvero bene. E lo dico a voi, cari colleghi, che sarebbe bellissimo se ci fosse sempre più turnover generazionale, perché c'è soprattutto bisogno di giovani.
6: Consiglierei la donazione ad un mio collega, perché comunque può davvero fare la differenza, secondo me, nella vita di un'altra persona, perché anche se magari una sacca non sembra tanto, se tutti mettiamo una sacca a testa, secondo me comunque si possono salvare delle vite alla fine. Inoltre, secondo me è un'esperienza che ti dà tanto anche a livello umano, perché personalmente mi ha fatto sentire più parte di una comunità donare. Alla fine è anche un vantaggio a livello personale, col fatto di donare fai gli esami del sangue periodicamente e quindi puoi anche tenere traccia comunque della tua salute e puoi vedere che se tutto è a posto e boom.
4: Ringraziamo Alice e Marta per essere state ospiti di Studiare Informati, il format realizzato da UMG Web Radio e Radio 6023 dedicato all'informazione radiofonica universitaria. Continuate ad ascoltare Studiare Informati su Spotify e sui canali di Radio 6023 e di UMG Web Radio. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati. Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani. l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, l'Associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci troviamo.
10: Tre città, una sola voce.
3: 6023
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
12: Perfetto, e cosa fate?
11: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera, e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
12: E come possiamo contattarvi?
11: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
12: Possiamo sapere l'indirizzo email?
11: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
4: Ma tutto questo c'è un limite! Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
13: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
4: Radio 6023.
13: Comoda,
4: viva,
13: sempre al tuo fianco.
14: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
15: Adesso arrivo, non rompere!
14: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
15: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
14: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
15: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanchio.it.
10: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
16: Hi, it's Misha Donald. Garmi tangan agus idir chultúr don ghaeling e shervi shastrachan Parliament na Hórpa. An Parliament is il tanga yer down. Gach law bien ar vwyrin ag astro go gach cion de chere hanga fihid ifigoile an antish. Cílíonn sé sin nach é amháin go mímid i gceistrúisteachas na tancha le bhíte go forlathan, amhail béirle agus Francaíis, ach ina theanta san aistrímid go Gaeling, Máltais, Laitvis, Eastónais, Slóvéinis agus go leor tancha eile, mar chun orm a thuairt an den leathas, ní mór éagsúlacht tangana ar mó chomh maith. An féidir le tancha le níos lú caintóirí a bheith féh láin san aontas orpach an áíre. Cinnte is féidir? Is fíos an gáirithe mé dheall le réon leathan tionsnamh do chud an aontais atá dearthach chun tancha ifigóile an aontais le níos lú caintóirí a chur chun cín. Leabhraítear níos mó na 200 tanga in san Eoraip. Ní áirítear a ceithre hanga fichead díobh i measc cancha ifigóile an aontais Eorpaig. Leabhraítear roinnt díobh a bhfuil Gearmánais, Francaíis agus Iodáilis go forr leathan agus ar bhonn trastórin ar fud an aontais agus fiú leas muide. Bíonn níos lú caintóirí ag cín eile a bhfuil an réiling agus an bhaltais. Ach tugtar stádas cóhifigóil céna agus luach com mór céna dóibh. agus ní na húna. Tá tentas orpach banahar an smuoineh goilemíd aanaithe in san éag súlacht. Tá an smuoineh san cho táchtach san das na hidéile tá an aanaithe gur ghlach an tentas mar bhanna é. Tá creduint chucht do go gríláir na físe san. Ní bacan atá in san éag súlacht tangan is seoidí. Seoid ar fiúí a chosant, a chorchan cín agus a cheilúra. Féach mí sé an manúst le hoil. Tá dúfacht an aanta se lena heagsúlacht a tangan ríthe léir ó ráhéag sluúile háachtacha. An chéad ceanndíomh ná Article 22 de chartam cheartta banúsacha an aanta seorpaig. Ina nétar go norméon an taanta san éagsúlacht chaltúrtha reliúnach agus tangan. An dara ceanndíomh ná Article 3 den chonréir an aanta seorpach, a d'ir go norimór sé saibhreas éagsúlacht a chaltúrtha agus tangan, agus go gintó sé gan infar éirecht chaltúrtha na hárpa a chuamhnú agus é ausú. Is mó ná focla sin pliad sa. Siad na hártacail sa an chnáh dramach le húil atá ag réan lehan de bharta na húile. Má hámpla, chlach an taontas mala ón gáile a spreagan daoine chun ráthang ar leiad a ólam sa bhreis ar dang a rúchais. Béidir gúil sé sin úil bhíonach, ach tá daoine in san aontas ag tacht leis. Dú bhé thurbhéh ó a bhar méidir ó
17: Spazio Emergenti, l'angolo di 7023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 7023 e oggi parliamo con Luca, bassista del gruppo Out for Summer, che ci parlerà del loro nuovo singolo Con te. Allora Luca, vuoi raccontarci un po' del singolo, di cosa parla?
18: Allora, il singolo, praticamente il secondo, è stato dal nostro nuovo Di Notti di Follia. La canzone fondamentalmente parla di un amore puro e spensierato, comunque quando due persone trovano tra di loro e c'è alchimia, c'è chimica. Parla comunque delle gioie, parla dei momenti più difficili e comunque che passeranno in ogni momento, quindi parla fondamentalmente dell'amore.
17: Ho capito, e il singolo quindi hai detto che è estratto dal vostro nuovo EP Notti di Follia. Vuoi un po' parlarci del vostro EP, di cosa solitamente trattate nelle vostre canzoni?
18: Sì, allora questo disco ci abbiamo lavorato circa un anno e mezzo. Abbiamo iniziato a comporre nell'autunno del 2017, quindi appena avevamo fatto le prime date del primo EP, Riparto da Zero, che era uscito nel maggio del 2017, abbiamo già iniziato a comporre per il disco nuovo. Ci abbiamo messo un po' perché comunque le canzoni fondamentalmente parlano di argomenti molto personali, quindi il credere in se stessi, la voglia di viaggiare, com'è con te l'amore, o scusa, il singolo prima è quello che resta, che parla della voglia di evadere, di essere nella libertà più totale. Quindi ci abbiamo lavorato un sacco e volevamo appunto che chi ascoltasse queste canzoni ritrovasse un po' di sé, quindi siamo molto soddisfatti anche di quello che è uscito, di quello che abbiamo fatto uscire.
17: E volevo chiederti invece, hai detto che avete fatto uscire un primo EP, Riparto da Zero.
18: Esatto.
17: C'è qualche, non so, differenza tra il primo EP e l'ultimo? Magari siete cresciuti nel frattempo?
18: Sì, secondo noi siamo cresciuti parecchio dal primo EP, perché comunque abbiamo riscontrato magari una composizione nel testo un po' più personale, un po' più concreto. Il primo EP, bene o male, abbiamo sempre parlato di cose quotidiane che comunque qualsiasi persona si possa ritrarre. Però in questo nuovo disco anche i testi sì, sono più forti, abbiamo studiato anche un po' meglio magari le parti musicali, quindi abbiamo variato un po' di più. Questo l'abbiamo avuto grazie comunque a tutte le date, anche all'esperienza del conoscerci meglio tra di noi, un po' di tutto quello che abbiamo passato.
17: E volevo chiederti una cosa, ho visto che avete fatto la cover di Despacito. E voi che
18: sì,
17: siete un gruppo pop punk, giusto? Come mai avete scelto questo singolo e come l'avete magari riarrangiato?
18: Sì, allora inizialmente era partita per gioco, perché volevamo far uscire una cover per l'estate. Allora una sera eravamo a provare, ci abbiamo tra virgolette gemmato sopra, abbiamo visto che c'era qualcosa di magari concreto e allora abbiamo iniziato a registrarla subito. E da lì, non lo so, forse un po' per perché era anche il singolo del momento, un po' perché ci piaceva come era uscita, abbiamo deciso di farla, di pubblicarla e renderla come la nostra cover, tra virgolette, ufficiale. Siamo molto soddisfatti di quella cover lì, perché comunque noi l'avevamo fatto uscire su YouTube i primi giorni di luglio. Dopo qualche giorno, ma ti parlo tipo di 2-3 giorni, ci ha contattato questo canale YouTube americano che si chiama Ghost Killer Entertainment, che è un canale che pubblica cover di gruppi, cioè cover di canzoni pop da radio, riarrangiate appunto in pop punk, in scream o in metalcore. Ci ha chiesto se poteva pubblicarla sul suo canale. Dopo qualche giorno è uscita lì ed è andata parecchio bene. Ne abbiamo fatto tipo, fino adesso credo, 1,5 milioni di visualizzazioni, quindi penso che sia andata discretamente bene. Con quella cover lì poi siamo riusciti a farci conoscere anche all'estero, che per un gruppo comunque italiano non è facilissimo, anche perché di solito per una band che canta in inglese è più o meno a portata di tutti. Chi canta in italiano, bene o male, c'ha sempre il range.
9: È un po' più difficile.
18: Sì, infatti, quindi la gente si è incuriosita molto e si è rimasti contenti, dai.
9: Bene, complimenti. Quindi io direi di consigliare di andare ad ascoltare questa cover di Despacito degli Out for Summer. E un'ultima domanda, curiosità che faccio sempre: come mai il nome Out for Summer?
18: Allora, il nome Out for Summer è venuto molto dopo, da quando abbiamo formato il gruppo, perché ci siamo trovati e abbiamo iniziato a comporre canzoni subito. Diciamo che una sera non sapevamo ancora che nome dare al gruppo, però avevamo deciso di uscire per l'estate, quindi comporre, fare il disco e poi uscire per l'estate a suonare. Allora ci siamo guardate e abbiamo detto: perché allora non ci chiamiamo For Summer? E lì abbiamo detto: ci può stare. Quindi abbiamo scelto quello come nome.
9: Ho capito. Allora grazie, ti ringrazio per il tuo tempo.
18: Grazie mille.
9: Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti, dove possono seguirvi, e poi se vuoi lanciare tu il vostro singolo?
18: Allora, siamo molto su Instagram adesso, quindi potete trovare tutte le novità lì. Ci trovate su Facebook, Spotify, ascoltate il disco nuovo da Notte di Follia, questa è Con Te.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentornati per una nuova puntata di Spazio Emergenti, sempre col vostro Alessandro, oggi in compagnia di Francesco Nava, cantante dei Tamarida. Ciao Francesco.
3: Ciao Alessandro.
2: Francesco, siete usciti da poco con un singolo, Quando mi riconoscerai. Di cosa parla questo singolo?
3: Il brano è ispirato a un romanzo che si chiama Quando mi riconoscerai, come il brano, ed è un romanzo uscito in aprile con Rizzoli, scritto da Marco Erba. Marco Erba era un mio professore al liceo e ha scritto il primo romanzo 2 anni fa, è uscito adesso il secondo romanzo, appunto, che parla di un intreccio tra gli anni 40 e, diciamo, il periodo contemporaneo, ed è un intreccio delle storie dei nonni di una volta ai nipoti di oggi. E in questo intreccio si sviluppano delle storie che vanno dall'amore ai dolori, alle tematiche un po' più difficili, come per esempio la tematica che affronta coloro che andarono in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi queste storie si intrecciano con quelle dei ragazzi di oggi, ecco. E il brano cerca un po' di sintetizzare queste tematiche in un crescendo di parole, di suoni, come del resto il libro, no? Diventa il ritmo via via più calzante. E abbiamo cercato di rappresentare anche questo, quindi il brano si apre con pianoforte e voce, e poi via via entrano diversi strumenti, e alla fine appare quasi un'esplosione di suoni che si risolve poi nel finale.
2: Capisco.
3: Quindi è un po' questa l'idea.
2: Hai parlato di degli strumenti che si sentono nel brano, quindi insomma la tua band, cioè la vostra band, com'è composta?
3: Uh-huh. Noi siamo composti da voce, cioè io, e pianoforte, chitarra, basso e batteria. Nel brano sono presenti anche dei violoncelli, che però non sono in formazione fissa nella band, ecco.
2: E per questi violoncelli quindi avete chiesto a dei musicisti esterni, avete usato campionature?
3: Sono campionature, effettivamente, sì.
2: E ci può dire magari da che brano? O da che opera?
3: Non lo so.
2: Ah, ok. No, vabbè, era solo per curiosità.
3: No, questo non lo so. Sì. E... non me ne sono occupato io, ecco, se ne è occupato il pianista, diciamo.
2: Rimanendo nel contesto di band, le vostre ispirazioni, insomma, gli artisti, le correnti che vi ispirano?
3: Dunque, come band siamo molto differenti come gusti e come passioni musicali, diciamo. Entrambi, tutti, arriviamo da background molto differenti, e questo intreccio penso sia anche ciò che fa nascere i nostri brani in maniera, diciamo, differenti da altri che ci capita di sentire in giro, perché c'è un intreccio molto forte. Da me, che per esempio studio in Civica, canto jazz, ad altri che invece ascoltano più musica pop, il nostro batterista suona anche punk, quindi è veramente un misto di influssi. Per quanto mi riguarda, in questo brano lo posso inquadrare, diciamo, in un genere italiano come quello di Cesare Cremonini, per esempio, dell'ultimo album Poetica, o come alcuni cantautori come Fabi, Silvestri, Gazzè, però allo stesso tempo ci sono molte influenze differenti, ecco, derivate anche da quello che ascolto, ecco. Io ascolto anche molto funky, ascolto artisti americani, ascolto D'Angelo, poi ascolto Jamiroquai, cioè, quindi diciamo un influsso di correnti che poi danno vita a questi brani.
2: Ah, molto molto interessante. È anche bello sapere e vedere che possono, diciamo, convivere più stili e più gusti in un'unica band, no?
3: Sì.
2: E beh, e quindi, insomma, i vostri pezzi come nascono? Nel senso, il processo creativo, seguite, non so, improvvisate? C'è qualcuno che scrive e dà delle idee, diciamo, più generali di altri?
3: Dunque, solitamente i nostri brani nascono da un'idea di un giro di pianoforte, diciamo, del nostro pianista, Andrea Mecchia. E lui inizia questo giro e di solito nascono tutti assieme, quindi suoniamo in questa saletta a casa del nostro chitarrista, e quindi suona lui questo giro di piano e poi uno alla volta entrano, diciamo, gli strumenti, ed è proprio così che è nato anche Quando mi riconoscerai. È iniziato questo giro di piano, io ho iniziato a dire parole a caso in italo-inglese o, ecco, parole in libertà, flussi di coscienza, e così via via gli altri si sono uniti, ed è nato questo brano. E quindi c'è anche una relazione molto forte, penso, tra le parole e gli strumenti, perché nel momento in cui io sento che sto crescendo di intensità come melodia, via via mi segue anche, per esempio, il batterista, e quindi nel momento in cui io magari urlo, tra virgolette, anche il batterista farà qualcosa di più incisivo, e nascono così. E poi il testo, invece, il testo e la melodia, quindi in questo caso li ho fatti io, a volte la melodia invece li fa il pianista, il testo io, quindi ci sono modalità differenti, però tendenzialmente nascono da un'idea del pianista che poi viene sviluppata dal gruppo, diciamo.
2: Invece i vostri progetti futuri, cioè questo singolo anticipa un album, avete qualche progetto di qualche altro singolo in cantiere, EP?
3: Dunque, questo singolo è nato dopo un periodo in cui avevamo lavorato poco, abbiamo cambiato un batterista recentemente e adesso ripartiremo a suonare live a breve, quindi in giugno e luglio avremo eventi anche della band al completo, perché ci capita spesso di suonare magari in duo, in trio, a seconda di quanto ci viene chiesto, ecco. Al momento non è in programma un EP, ma stiamo scrivendo parecchi anche brani in italiano, perché in precedenza abbiamo scritto quasi solo in inglese e via via ci stiamo spostando sull'italiano. Sto prendendo confidenza io in primis, perché non è stato semplice, ecco, anche perché altri brani, come, che sono molto funky, richiedono più lavoro, ecco, con la lingua italiana, perché sono molto ritmici ed è più complicato con la lingua italiana. Quindi avremo alcune date in giugno e nel contempo ricominceremo anche a suonare in strada. Noi siamo anche artisti di strada, suono per le strade di Milano e di altre città da ormai 3 anni, e quindi in giugno avremo sicuramente 4 giorni di fila in Piazza Duomo Milano la sera, e avremo, ecco, altre date in alcuni locali, a Seregno e in altri luoghi.
2: E i nostri ascoltatori dove possono seguirvi sui social?
3: Noi siamo su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, insomma ovunque, e ci chiamiamo Tamrida, e potete appunto seguire le nostre pagine, anzi sarei molto contento, e magari anche condividere il nostro nuovo brano quando mi riconoscerai.
2: E invece il nome della band, come l'avete scelto?
3: C'è al largo dello Yemen un'isola che si chiama Socotra e il cui nome in sanscrito significa felicità. Quest'isola al momento non è raggiungibile per via della situazione instabile, chiamiamola così, in Yemen. Fatto sta che quest'isola è un'isola che mi ha sempre affascinato, è un po' l'isola dei miei sogni, e la capitale di quest'isola si chiama Adibo ed ha anche un secondo nome, questo nome è Tamrida. E l'ho scoperto in una delle mie ricerche appunto su quest'isola e mi ha molto affascinato e ho proposto agli altri di cambiare il nostro nome, che all'epoca era The Last Minute. Ci avevano scambiato per agenzie di viaggio per anni e decidemmo di cambiare questo nome. Ormai sono 2 anni che ci chiamiamo Tamrida, quindi questo è il nome, è il significato.
2: È molto, molto interessante, una scelta particolare. E io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
3: Ok, grazie a voi, mi ha fatto davvero piacere. Questo pezzo si chiama Quando mi riconoscerai, noi siamo i Tamrida. Grazie.
2: Grazie a te.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023.
4: Radio 6023.
5: 6023.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità. Di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
1: Ciao ragazzi, bentrovati, io sono Erika e oggi sono in compagnia di Daniele Lacci, nuovo ospite della puntata di Spazio Emergenti. Ciao Daniele, benvenuto e grazie per essere con noi oggi.
2: Ciao a tutti, ciao Erika.
1: Daniele, partiamo subito dal tuo nome d'arte. Allora, come mai hai scelto il nome Lacci e che tipo di progetto musicale hai voluto intraprendere con questo tipo di nome?
2: Allora, mi stavo trovando in pellegrinaggio nelle Filippine, stavo per il nome, era una cagata. E no, Daniele dovrei chiederlo a mia mamma.
1: Okay.
2: Perché è il mio nome.
1: Sì.
2: E Lacci perché è un progetto di gruppo, è nato col tempo in realtà, nel senso che sono 2-3 anni che provo a tirar fuori qualcosa. E ho scelto 2020 per tirare fuori le canzoni, ho scelto l'anno giusto. No, niente, quindi ci sono tante persone che stanno attorno al progetto e quando c'è stato da decidere un nome per lanciare il progetto ho detto vabbè, la cosa che mi accomuna, che accomuna tutti quanti, continuiamo a guardare le scarpe degli altri, so che sembra una fissazione stupida, però mi piacciono un sacco le scarpe, le sneakers in generale, comunque.
1: Sì.
2: Scarpe da tennis, e ho detto vabbè, quello che può accomunarmi a tutti gli altri sono i lacci, sono i legami, sono quello che si annoda, che si scioglie, quelli che scegli di tenere vicino, quelli che invece purtroppo a volte perdi o per fortuna. Insomma.
1: Certo, certo, chiaro. E la prima impressione comunque che si può notare dal nome è anche la facilità con cui tu utilizzi le parole e le associ e le metti in musica. Sul tuo profilo Instagram, come biografia, come descrizione, tu scrivi:

0: e sono sempre stato abbastanza appassionato di letteratura, ma di arte in generale. E le parole, il concatenarsi delle parole, il trovare i nessi, oppure i giochi di parole, sinonimi, oppure, non lo so, onomatopeiche, insomma, cioè, ci sono un sacco di robe molto molto carine che si possono fare. E vabbè, nel cantautorato italiano ne è pieno, ed è insomma da lì un po' che prendo spunto e arrivo.
1: Sì, sì, certo. Guarda, ti capisco perché sono anch'io molto appassionata di questi nessi che si possono creare, studio lettere, quindi ti capisco. E a proposito di scrittura, allora, Tutti Bravi è uno dei brani del tuo nuovo EP Una Voglia sul Braccio. E voglio subito citare alcune liriche, ovvero: tutti psicologi, un po' come Freud, ma scegli il sistema se mela o Android. Sono comunque parole molto originali, quindi volevo chiederti come nasce questo tipo di canzone e quando l'hai scritta, in che periodo?
0: Praticamente è nata 2 anni fa, io stavo lavorando con Gino La Grassa e Paolo Faldi a delle produzioni. Gino, tra l'altro, è un mio insegnante di canto. A un certo punto è nata la possibilità di provare a fare Sanremo Giovani. Uh-huh. Al che ho detto, va bene, però se devo andare a Sanremo Giovani non ci voglio andare con una ballata romantica, non ci voglio andare a parlare d'amore. Uh-huh. Ecco, questo era il mio pallino.
1: Okay.
0: Un po' anche per distinguermi. Uh-huh. Ho detto, va, proviamo a scrivere qualcosa che, così, se deve essere, che almeno sia un minimo di critica nei confronti di qualcosa che non mi va, cercando di fare un po' di ironia.
1: Sì.
0: E è nata Tutti Bravi, ho messo giù quelle 2-3 rime, dico che sono carine.
1: No, comunque sono originali, ci sono diversi nessi davvero simpatici e in qualche modo provocatori, ma allo stesso tempo davvero realistici.
0: Grazie. Mi fa piacere che siano stati colti, sì. E che venga ascoltata. Poi appunto l'esperienza di Sanremo Giovani si è chiusa lì, nel senso che poi non è proseguita, non sono andato oltre i 60 e niente, ho tenuto quella canzone lì da parte, ho detto vabbè,
1: sì,
0: prima o poi magari vedrà la luce. A questo punto quest'anno ho detto va bene, anche se non è l'anno migliore in cui far uscire musica, proviamoci lo stesso.
1: Chiaro, abbiamo sentito una puntata di Cattelan dove Alessandro Cattelan commenta insieme a Tommaso Paradiso, magari tu ci vorrai dire di più, un tuo brano scritto durante la pandemia. Lui commenta dicendo: le frasi e le barre sono serrate, quindi hai una bella scrittura. Cosa ne pensi un po' e che effetto ha fatto sentirti dire queste cose?
0: È stato molto bello, è stato molto molto carino. Ale, con Cattelan ogni tanto per caso, ascoltando la radio e avendo fatto io radio, ascolto un sacco di radio, ascolto un sacco di musica, e con Cattelan è capitato più volte di interfacciarmi. Uh-huh. In quell'occasione lì mi ha lanciato un gioco, perché ci eravamo sentiti la settimana precedente, mi ha detto: potresti scrivere una canzone sulla situazione attuale. Uh-huh. Io ho preso la palla al balzo, il sabato stesso sono andato in studio in 30 minuti con Fabio De Marco, il produttore di tutto praticamente l'EP che è uscito adesso. Abbiamo prodotto Milano senza la neve, che tra l'altro colgo l'occasione per dire che uscirà il 4 di dicembre insieme ad altre 3 canzoni. Uh-huh. E va a completare questo trittico di uscite. E niente, poi niente, gli ho mandato la canzone in redazione, è piaciuta, l'hanno passata un paio di volte e in quell'occasione lì, quando hanno sentito Tommaso Paradiso al telefono, Ale gli ha fatto ascoltare la canzone. Insomma, sono state parole molto, molto belle per un Tommaso Paradiso che,
1: certo,
0: ha fatto la strada che ha fatto e comunque è arrivato a suonare al Circo Massimo. Uh-huh. Con un sacco di persone davanti. Me ne prendo, me ne, sì, metto in tasca e ho detto va bene, le uso come benzina per andare, come carburante per andare avanti.
1: Esattamente, non è male, poi chissà, magari un featuring con Tommaso Paradiso ci potrebbe stare anche in futuro. E comunque tra Tommaso Paradiso, Calcutta, che citavano anche, e Coez, tu ti senti più vicino a qualche artista in particolare?
0: Vabbè, la musica indie in generale mi piace. Ascolto un sacco di cantautorato che probabilmente parte un po' da lì, nel senso che io quello che scrivo lo scrivo partendo da me, dalle esperienze che vivo.
1: Okay.

0: un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto, 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
3: Promosso!
4: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
5: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
4: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
5: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
4: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
5: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come
4: il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
5: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
4: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
5: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
4: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
5: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
4: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
5: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
4: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
5: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
4: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidil.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 2:08.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
6: Di cosa vi occupate?
5: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
6: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
5: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Oh, ma mi raccomando, bevi responsabilmente, eh?
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
7: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
10: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
9: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
10: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
9: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
10: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
9: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: emergenza li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
3: Che attività fate per i ragazzi?
2: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere, può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città. Una sola voce.
5: 6023.
6: Europos parlamento nariai ne tik diskutuoja plenarinėse sesijose ir balsuoja dėl pasiūlymų dėl teisės aktų. Šiandien pažvelkime į kitą jų darbo aspektą ir išsiaiškinkime, ką daro pranešėjai. Kai Europos komisija pateikia parlamentui naują pasiūlymą dėl teisės akto, viename iš parlamento komitetų prasideda teisėkūros darbas. Atsakingas komitetas parenkamas priklausomai nuo temos. Pavyzdžiui, jei pasiūlymas susijęs su gyvūnų vežimu, šį klausimą nagrinės už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komitetas. Tuomet komitetas paskiria pranešėją, tam tikrą projekto vadovą, kuris bus atsakingas už pranešimo dėl pasiūlymo parengimą ir galimus jo pakeitimus. Tai yra siūlymus išbraukti, pakeisti ar papildyti pradinį tekstą. Pranešėjas pirmiausia turi atlikti svarbų parengiamąjį darbą. Be abejo, jis tą daro ne vienas. Darbu jis dalijasi su kitais parlamento nariais ir naudojasi savo komiteto pagalba. Jis taip pat gali kviesti išorės ekspertus arba ekspertus iš kitų sąjungos institucijų, kad gautų išsamesnę nuomonę atitinkamų klausimų. Jo užduotis, atsižvelgiant į visas galimas pasekmes ir poveikį, bei į visas menkiausias smulkmenas, parengti kuo išsamesnį ir tikslesnį pranešimą. Pranešėjo vaidmuo yra esminis. Pranešimo projektas gali būti svarstomas, keičiamas ir perrašomas keletą kartų, kol jį galutinai patvirtina atsakingas parlamento komitetas. Po to pranešėjas pristato jį plenarinėje sesijoje. Tada į pranešimą įtraukiama aiškinamoji dalis, pasiūlymas dėl teisėkūros rezoliucijos ir pakeitimai, dėl kurių bus balsuojama. Akivaizdu, kad balsuojant pritariama ne visiems pranešimams. Kai kurie būna atmetami. Pranešimo patvirtinimas jį parengusio pranešėjo darbo vainikavimas. Tikriausiai paklausite, kaip paskiriami parlamento nariai šiai svarbiai užduočiai atlikti. Na, tai priklauso nuo kelių veiksnių. Visų pirma, dėl paskirimo susitaria frakcijos. Labai retais atvejais jos gali paskirti du už tą patį dokumentą atsakingus bendrapranešėjus. Taip buvo pavyzdžiui rengiant pranešimą dėl dirbtinio intelekto. Antra, frakcijos yra sukūrusios taškų sistemą, pagal kurią pasidalijama atsakomybė už teisėkūros pranešimus. Kiekviena frakcija, turėdama tam tikrą taškų skaičių, suteikta atsižvelgiant į jos dydį, pateikia pasiūlymą dėl pranešėjo. Akivaizdu, kad atsižvelgiama ir į parlamento nario kompetenciją bei domėjimąsi atitinkama tema. Ir dar vienas svarbus dalykas. Kartais paskiriami ir kitokie pranešėjai. Kai komitetas pageidauja sužinoti kito komiteto nuomonę, arba kai kitas komitetas pageidauja išsakyti savo nuomonę dėl pranešimo komitetui, kuriam buvo perduotas klausimas, jie gali paprašyti parlamento pirmininko, kad vienas komitetas būtų paskirtas atsakingu komitetu, o kitas komitetas nuomonę teikiančiu komitetu. Tada antrasis komitetas gali paskirti nuomonės referentą. Kad visą tai paaiškintume, grįžkime prie pasiūlymo dėl gyvulių vežimo pavyzdžio. Šiuo klausimu atsakingas komitetas būtų už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komitetas. Tačiau įsivaizduokime, kad prireikia pavyzdžiui transporto ir turizmo komiteto nuomonės. Tada jis turėtų galimybę paskirti savo pranešėją. Geriausias pavyzdys – pranešimas dėl dirbtinio intelekto, kuriam rengti buvo paskirti trys pranešėjai iš trijų skirtingų parlamento komitetų. Iš viso rengiant šį pranešimą, kuris 2024 m. kovo mėnesį buvo priimtas plenarinėje sesijoje, dalyvavo ne mažiau kaip 5 pranešėjai. Galiausiai yra dar viena pranešėjų kategorija. Frakcija kiekvienam pranešimui gali paskirti šešėlinį pranešėją, kuris stebi, kaip rengiamas atitinkamas pranešimas. Šešėlinis pranešėjas atstovauja savo frakcijos nuomonei svarstoma tema. Jis atlieka svarbų vaidmenį siekiant kompromiso derybose su kitomis frakcijomis. Beje, kiekvienas pranešimas turi oficialų pavadinimą, dažnai labai ilgą, bet geriausiai būna žinomas pranešėjo vardu. Tai svarbus pranešėjo pripažinimas už kruopštų ir labai svarbų darbą Europos parlamente. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
7: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
8: Promosso!
9: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta delle storie di quegli studenti universitari che vivono una vita cosiddetta da pendolare. Essere pendolari, lo dice la parola stessa, è una condizione oscillatoria. Non sei né della città in cui vivi né di quella in cui studi, un limbo dal quale si esce solo con la laurea. Ma sentiamolo dalla viva voce dei nostri protagonisti. Prima di tutto, presentatevi. Chi sei, cosa studi e dove?
10: Mi chiamo Gianluca Paonessa e studio scienze infermieristiche all'UMG.
11: Ciao, io mi chiamo Sara e studio chimica e tecnologia farmaceutica e sono al secondo anno.
9: Dove abiti e quanto è distante dalla tua università?
12: Abito in provincia di Catanzaro ed è distante circa una ventina di chilometri.
11: Io abito a Saronno, che praticamente dista 60 chilometri da Novara.
9: Ti piace fare il pendolare o lo trovi pesante e insopportabile?
12: Allora, da pendolare dico che è un'esperienza da fare perché ti porta anche a nuove conoscenze nei mezzi pubblici, quindi anche hai uno scambio, però no, non mi piace per svariate ragioni. Per arrivare in università ci impiego circa 90 minuti per via dei treni, quindi anche fare coincidere gli orari, perché appunto da questo piccolo paesino che sta in provincia di Catanzaro come mezzo abbiamo il treno. Poi per frequentare le lezioni prendo l'AMAC e mi porto in università, invece a tirocinio arrivo con il treno.
11: Non mi piace per nulla fare la vita del pendolare, non dico che è insopportabile, ma è particolarmente pesante perché ad esempio io abito a una sessantina di chilometri, ho il treno che fa tutte le fermate, quindi ci impiego un'ora praticamente ad arrivare e altre problematiche che si riscontrano, poi vabbè, devi sempre andare a piedi fino alla sede, non puoi vivere proprio appieno l'università perché magari ci sono delle iniziative, ma anche delle offerte proprio da parte del lupo, che però prendono orari che magari non hai il treno per tornare, o magari devi partire veramente tanto tanto presto, hai degli stacchi orari troppo lunghi, quindi magari tra un'attività e l'altra ci sono 5-6 ore di buco, quindi non è molto vivibile, insomma, soprattutto se abiti particolarmente lontano o se il mio treno ci piega veramente tanto comunque ad arrivare.
9: Quanto è stressante per la frequenza delle lezioni fare il pendolare?
12: Allora, in questo periodo di Covid non è stressante, anzi è abbastanza soft, diciamo, perché alla fine la frequenza è minima, parliamo di 2 settimane circa. Però ovviamente se dovessi frequentare assiduamente sarebbe pesante, sì.
11: La vita da pendolare è veramente stressante, più che altro, alcuni esempi mi vengono in mente. Molto spesso ho dei professori che decidono di saltare la pausa e finire prima, ma non dicono a che orario finiscono, di conseguenza magari finiscono 2 minuti o 10 minuti prima che il mio treno parta, e quindi io mi ritrovo a dover fare un'ora in più a Novara di vuoto, perché loro hanno deciso così. Alcuni che dal nulla mandano una mail, annullano la lezione 10 minuti prima che inizia, quindi io ero già preso il treno, ero già arrivata a Novara, mi sono fatto un viaggio per nulla e ho passato una giornata in treno. Questo mi è capitato tipo settimana scorsa, che ho passato tipo 3 ore di treno praticamente per niente. Quindi di problemi ce ne sono tantissimi, anche i ritardi dei treni, oppure ogni tanto succede che mettono qualche sciopero, io non lo leggo. Una volta mi è capitato un esame di fisica e praticamente c'era sciopero e non sono potuta arrivare in università e ho dovuto mandare una mail e fare l'esame dopo, un disastro.
9: Ce la fai a coniugare lo studio individuale e anche goderti la vita universitaria con la tua vita da pendolare?
12: Allora, non sempre riesco a far coincidere la mia vita privata a quella da pendolare, perché essendo un pendolare appunto non hai molto tempo a disposizione, oppure quando arrivi a casa sei stanco, quindi la tua vita privata diminuisce.
11: Sì, è possibile coniugare la propria vita universitaria allo studio, però è molto più pesante. Ad esempio, io mi sveglio alle 6, perché adesso hanno messo le lezioni alle 8:30 anziché alle 9:15. E quindi sei molto stanco quando torni, cioè comunque quando abiti lontano, studiare tutto, dopo che ti svegli così presto, magari dopo sei un po' cotto, sei pure il pomeriggio, studiare la sera, magari allenarsi, fare altre cose, è complicato, più che altro perché sei stanco. Magari finché sono attività manuali o uscire è un conto, però quando si ritratta di mettersi sui libri dopo che sei fuori dalle 6 è un po' difficile, ecco.
9: E queste erano le nostre storie di pendolari. Le vostre quali sono? Scrivetele sui nostri social. Per questa puntata è tutto. Da Francio un saluto e alla prossima.
7: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani: l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
13: Di che cosa vi occupate?
8: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
13: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
8: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
13: E durante l'anno svolgete

0: ja selliseid reparatsioone on seni määratud väga vähestel juhtudel. 2023. aasta jaanuaris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles nõudis erikohtu loomist, et uurida Ukraina vastast agressiooni kuritegu. Lisaks tunnistas parlament, et sõda on põhjustanud looduskeskkonnale ja kliimale pikaajalist kahju. Parlament toetas ÜRO peaassamblee soovitust luua rahvusvaheline kahjuregister, mille kannete alusel see kahju tulevikus hüvitataks. 2023. aasta juuni keskpaigas võttis parlament vastu veel ühe resolutsiooni. Selles käsitleti Ukraina kestliku ülesehitamist. Resolutsioonis mõisteti hukka Kahovka tammi õhkimine ja rõhutati, et see on sõjakuritegu, mis põhjustas ökotsiidi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate meie veebisaidilt.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
3: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
4: Vincitore Becchi.
5: Come trova che sia Radio 6023?
6: È piccola, però è caratteristica, è bella.
5: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
7: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
5: Sì, signore, però si contenga.
7: Figa?
8: Non è possibile.
5: Va bene, dai. Abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione.
9: Radio 6023, tre città, una sola voce.
10: Ma non possono sbattere le porte!
11: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
14: E che cosa fate?
13: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
14: Cosa fate qua oggi?
13: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
14: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
13: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
15: Ig 204 fehefe cahar dailsig parlament na horpa tarhi chéad sarvé yurvé meidar on na tauchain orpacha. Der éir na dorthi ta imni ar gwaine san eintas fein gustas maractala agus staidach na miach. So fod chreil asa on sra an Europ agus misha giomid tila olish ar hervé na parlamenta tereish na dauchain in fehefe cahar.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Massimiliano, chitarra, basso e tastiera del duo di Asti Suave. Ci presenta il loro singolo Living in a Memory dall'omonimo album di debutto Suave. Massimiliano, ci vuoi parlare un po' qual è il significato di Living in a Memory?
6: Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, il significato della canzone Living in a Memory è semplicemente il non arrendersi ad un amore finito, cercare comunque di continuare a darsi delle spiegazioni, come si vede anche nel video che c'è su YouTube, che a volte non ci sono, è semplicemente finita e insomma uno si può fare tutte le fantasie che vuole, ma quando è finita, quando non ce n'è più, non ce n'è più, detta proprio in termini proprio molto basilari. Pezzo che è nato dal testo di una ragazza che si chiama Stefania Favaretto, che ha scritto questa canzone su una sua esperienza vissuta e su cui poi Luca ha scritto la melodia del cantato e poi insomma gli arrangiamenti e registrato il pezzo, che fa parte dell'album, come hai detto tu, omonimo, che si chiama Suave.
5: E a proposito dell'album, quali sono le tematiche in generale che affrontate nei vostri testi?
6: Ma c'è un po' di tutto, sono 11 canzoni, 11 storie che raccontano dall'amicizia a un rapporto finito, come appunto Living in the Memory, alla disperazione, alla solitudine, a momenti di ironia come Sorry and Goodbye, che parla dell'accettazione da parte di uno dei due della coppia dei suoi fallimenti, dei suoi errori, e li prende un po' in maniera molto spiritosa, ai problemi che ci sono nel mondo, che è una canzone che si chiama Something is Broken, che parla a quello che succede nel mondo e del fatto che a volte ci si sente impotenti di fronte a quello che accade e su cui non si può fare nient'altro che cercare di reagire unendosi e unendo le proprie forze. E quindi appunto dicevo, sono 11 storie diverse che trattano temi comuni alla vita di ognuno di noi.
5: Invece, prima di dar vita ai Suave, avete suonato in diversi progetti. Come mai poi avete deciso di ritrovarvi voi due insieme e creare questo gruppo?
6: Ma allora, noi avevamo effettivamente già collaborato all'inizio degli anni 90 con un progetto di rock italiano, io e Luca. Poi ci siamo separati, abbiamo fatto carriere diverse, esperienze diverse. Ci siamo ritrovati qualche anno fa con ancora in tasca tante idee e tanti progetti. Luca aveva queste 11 canzoni molto belle nel cassetto, di cui aveva scritto appunto la melodia e alcune parti armoniche, e me le ha fatte sentire. Io mi sono, diciamo, innamorato, anche perché conoscendo il suo modo di scrivere, avendolo sempre apprezzato, insomma non ho fatto fatica a farmi prendere dei pezzi, e così abbiamo deciso di buttarli giù. Io mi sono occupato appunto delle registrazioni delle parti strumentali, di tutti gli arrangiamenti. Ognuno di noi ha messo dentro le esperienze coltivate e maturate durante gli anni di separazione, e così è venuto fuori questo progetto, che ci ha dato la soddisfazione poi finire in un album e quindi di dare vita a qualcosa di più. Infatti adesso i Suave non sono più un duo, ma si stanno trasformando in gruppo, e così presto potremo anche presentare le canzoni live, perché sennò in due diventava veramente difficile.
5: Invece, per quanto riguarda la scrittura dei testi, quali sono le vostre influenze musicali?
6: Allora, per quanto riguarda i testi, di cui si è occupato prevalentemente Gianluca, le influenze musicali sono quelle del rock e dell'hard rock, con una strizzatina d'occhio anche alla musica cantautorale sempre inglese, americana e anche un po' italiana. Non dimentichiamoci che siamo italiani, quindi abbiamo un background cantautorale stupendo in Italia. Le nostre ispirazioni sono quelle.
5: Va bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare i vostri contatti, dove possono seguirvi, e poi ti lascio lanciare a te il vostro singolo.
6: Perfetto, allora dai, innanzitutto grazie a voi per lo spazio che ci avete dedicato, che è una cosa importante. E allora, i nostri contatti sono su Facebook, ci trovate cercando Suave o Suave Band, Suave Rock Band. E su Instagram abbiamo iniziato a fare capolino anche lì, come Suave Band. Poi gli altri recapiti, diciamo, ufficiali sono il sito della casa discografica, che è Area Sonica, e dell'agenzia di promozione, che è la Suburbana Lab. Dai Suave, duo di Asti, trasformando in gruppo Living in a Memory.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
3: Quali attività svolgete per il territorio?
2: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
4: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
2: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Ciao a tutti ragazzi, ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Mirko, in arte Mr. Hop. Ciao Mirko.
6: Ciao, ciao, come va?
5: Bene, bene, grazie. Tu come stai?
6: Bene, non c'è male.
5: È bello perché non sono tanti quelli che chiedono come va quando li chiamiamo. Mirko, tu ci presenti il tuo singolo che si chiama Drop. Vuoi parlarcene un po'?
6: Sì. Drop, allora, è una canzone, come si sentirà, da un suono molto allegro, molto country folk. Il testo parla, diciamo, in modo molto ironico della poca voglia di andare a lavorare. Infatti nel video musicale siamo tutti in pigiama, che io e amici abbiamo fatto il video, e siamo tutti in pigiama che giriamo per la città di Bologna mentre io canto la canzone. Quindi è una canzone molto allegra e prende un po' il tema del, appunto, della poca voglia di lavorare, dai. Insomma, però in modo ironico, non così cattivo, diciamo.
5: Beh, è un tema un po' ricorrente, ma comunque sempre interessante, il tema del non voler lavorare in una canzone. Che poi magari, anche se vogliamo, l'accusa che si fa ai musicisti di essere gente che fa poco nella vita, no? E invece il tuo disco, Long Way Home, cosa ci dobbiamo aspettare da questo disco?
6: Allora, questo qui è un EP che rappresenta, cioè fa conoscere come sono io artisticamente. Quindi sono per ora quattro brani che rappresentano e racchiudono il mio sound, le mie canzoni. Ogni canzone ha un tema diverso, a livello di testo, che raccontano un po' la mia esperienza all'estero, un po' le mie esperienze varie di vita e altre cose. Questo è quello per farmi conoscere. Poi se da qui in futuro, probabilmente il prossimo anno, ci sarà il disco completo con anche altri brani. Però per ora Long Way Home è, diciamo, una cartolina per farmi vedere.
5: Non vediamo l'ora di vedere il tuo e di sentire più che altro il tuo futuro album. Comunque ci gusteremo l'EP, che ricordiamo esce il 23 novembre. Volevo chiederti un po' in che genere tu ti collocheresti, perché ho sentito un po' di cose ascoltando, insomma, questo singolo Drop, che adesso anche i nostri ascoltatori ascolteranno.
6: Come genere io mi definisco sempre indie folk, perché è un genere, cioè io mi ispiro tantissimo a band pop folk come i Mumford & Sons e i The Lumineers, per citarne alcuni. Però essendo che non ambisco a diventare chissà chi, però a comunque farmi conoscere, io mi voglio, nel senso, cioè, voglio stare nell'indipendente, quindi per me è folk indipendente, io mi ritengo questo tipo di genere qui adesso.
5: Ok, beh, proprio una dichiarazione, voglio rimanere indie, è molto interessante, non è da tutti voler rimanere indie e non dire voglio diventare il prossimo numero uno. Ma è comunque una filosofia di vita molto interessante, anche condivisibile. Hai citato, ho detto, ne cito solo alcuni delle tue influenze. Ti dico, se vuoi citare anche di più, cioè voglio sapere chi ti ha ispirato, chi ti continua a ispirare nel fare musica, sia nello scrivere che nel suonare, che nel cantare.
6: Beh, ascolto appunto tantissima musica folk attualmente.

0: appunto come i Mumford & Sons, i Of Monsters and Men, i The Lumineers, oddio, ce ne sono talmente tanti che non mi ricordo neanche i nomi, però diciamo che queste qui sono le mie influenze attualmente.
1: Beh sì, insomma, proprio tipiche del panorama proprio indie folk, perché anche Mumford & Sons sono una delle band che ultimamente, diciamo, possiamo dire spacca di più nel panorama indie barra indie folk.
0: Esatto, sì, infatti loro hanno un gran tiro e mi piacciono tantissimo.
1: Assolutamente.
0: Mi hanno ispirato tanto.
1: Assolutamente. Invece, per quanto riguarda te, i tuoi progetti futuri, beh, ci hai appena detto che, insomma, farai uscire un album, quindi questo ormai ce l'hai già svelato, mentre hai detto che avrai anche in programma in futuro dei live, devi, insomma, prima uscirà magari l'album, ma voglio sapere,
0: esatto,
1: sul live, visto che tu sei un solista, se poi ti presenti da solo o in duo o con una band di supporto, insomma, come gestisci o gestirai, insomma, la performance dal vivo?
0: Allora, giustamente in base al locale e quindi all'ampiezza del locale, alle situazioni musicali, saremo o in due, quindi chitarra e violino, che il violinista del progetto, appunto, Marco Cavina, un carissimo amico, e se usciamo in dei locali tipo pub o cose del genere, piccolini, andiamo solo io e lui. Se no, se ci sono festival o locali un po' più grandi che ci permettono di suonare, in di più siamo in quattro, quindi con anche il basso e la batteria, che al basso c'è Alessandro Arcella, un mio amico, e alla batteria Max Testa, che suoneranno appunto il 23 all'Arci di Ferrara, al Black Star, per la promozione dell'EP e tutto. Ci saremo tutti e quattro, quindi con un sound completo come quello lì sul disco.
1: Ci sentiremo dal vivo come ti sentiremo su disco. Allora, ti chiedo adesso di dirci un po' sui social come possiamo ritrovarti.
0: Allora, sui social ho Facebook come Mr. Hop, mr.hop, H-O-P, e poi ho Instagram come Mirko-Mister-Hop, se no c'è YouTube come Mr. Hop e Twitter sempre come Mr. Hop. Quindi mi potete trovare, dove io posterò tutte le cose, anche le dirette in sala prove e tutte queste cose qua.
1: Bello, bello, ci piacciono anche le visioni dietro le quinte, no, dei live dalla sala prove, rehearsal time, no, quelle cose lì. Bello, bello. Allora, ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni.
0: Grazie a te.
1: Ti faccio i nostri auguri. Chiudendo questa intervista, lascio a te l'onore di lanciare il tuo pezzo.
0: Ok, allora buon ascolto a tutti e questa è Drop.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati ad un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Io sono la vostra Erika e oggi sono in compagnia di Fulvio F, cantautore alessandrino. Ciao Fulvio!
1: Ciao Erika, ciao a tutti!
0: Innanzitutto grazie per essere nostro ospite, è sempre un piacere avere ai microfoni di Radio 6023 un artista nostrano. E allora, cominciamo subito in medias res.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023
4: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola in sostanza.
0: Avete anche degli altri contatti social?
7: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
10: promosso!
11: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Mattia, direttamente da Radio 6023. Oggi ti parleremo del diritto allo studio e delle tue agevolazioni.
12: In ogni università esiste un organo che si occupa di diritto allo studio e tutti i servizi ad esso collegati. Per l'Università di Catanzaro, ad occuparsene, dal 2015, è la Fondazione Università Magna Grecia, istituita nel gennaio 2011 con la missione di attuare azioni di supporto per l'attività didattica e scientifica del nostro Ateneo e di porsi come interfaccia tra Ateneo e territorio.
11: Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo di diritto allo studio? Con questa definizione si intende quell'insieme di prestazioni rivolte agli studenti, soprattutto i meno abbienti, per far sì che tutti possano avere pari opportunità. Il diritto allo studio universitario promuove la possibilità di proseguire gli studi fino ai livelli più alti, presso l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, coreutica e musicale, anche a chi ha una condizione economica svantaggiata, arrivando a garantire a chi risulta idoneo ai benefici la gratuità dell'iscrizione, insieme a un sostegno economico per affrontare le spese di questo percorso. Tra i tanti servizi, sicuramente il più conosciuto è quello relativo all'erogazione delle borse di studio.
12: Ma come si inoltra la domanda di borsa di studio? La procedura è molto semplice. Ogni anno Fondazione UMG pubblica il bando sul sito istituzionale www.fondazioneumg.it. Gli studenti interessati a richiedere la borsa di studio compilano la domanda tramite l'area personale sul portale e la trasmettono allegando la documentazione richiesta entro la scadenza del termine indicato. Successivamente Fondazione UMG pubblica le graduatorie provvisorie e, contestualmente, consente agli studenti, entro una determinata finestra temporale, di modificare i dati erroneamente inseriti e in fase di domanda attraverso la procedura del reclamo. A seguire, vengono pubblicate le graduatorie definitive e identificati i beneficiari. Per essere destinatari di borsa di studio, gli studenti devono soddisfare i requisiti economici e di merito previsti.
11: Similare è la procedura che riguarda il servizio abitativo, che mette a disposizione 240 posti nelle residenze universitarie ubicate nei campus Salvatore Venuta, risorse fondamentali soprattutto per gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti richiesti. I beneficiari di borsa di studio fuori sede che non usufruiscono del servizio abitativo possono ricevere il rimborso dei canoni di locazione.
12: Altro servizio fondamentale è il servizio ristorazione, rivolto a tutti gli studenti con un importo calmierato, variabile in base alla fascia di reddito presso la mensa universitaria e gli esercizi convenzionati.
11: Un'altra opportunità è rappresentata dal premio di laurea, rivolto ai beneficiari di borsa di studio durante l'anno in corso. La Fondazione inoltre promuove i corsi di lingua inglese e per ottenere la certificazione CDL, gratuiti per i primi in graduatoria e a tariffa agevolata per gli altri studenti.
12: Infine, il servizio di consegna tablet per mezzo della formula del comodato d'uso, provvidenziale durante la pandemia, e i servizi relativi alla mobilità internazionale, che approfondiremo nella prossima puntata.
13: Lo sapevi che il diritto allo studio è così importante da comparire nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sin dalla sua prima versione, quella del 1948? Mentre in Italia sono solo due gli articoli della Costituzione su cui si basa il diritto allo studio universitario e più in generale il diritto allo studio, il 3 e il 34. L'articolo 3 recita che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Il 34 invece parla proprio di diritto allo studio e nel terzo e quarto comma prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Attualmente la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario è delle regioni, mentre spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.
12: Sei uno studente UPO fuori sede e vuoi vivere un'esperienza comunitaria vivendo in residenza universitaria? Sei interessato alla borsa di studio e ad altre agevolazioni?
11: Cominciamo dalla più ovvia. Tutte e tre le sedi principali dell'Università del Piemonte Orientale sono dotate di residenze universitarie. Se non le conosci, sono camere per studenti inserite all'interno di complessi costruiti appositamente.
12: L'ente per il diritto allo studio offre bandi ogni agosto, della durata di un anno, per avere la possibilità di utilizzo di queste stanze tramite graduatoria. La graduatoria, basata sul valore ISEE e sul merito se sei uno studente iscritto ad anni successivi al primo, è il mezzo tramite il quale gli studenti che fanno domanda possono venire a conoscenza del loro stato di vincitore, idoneo o non idoneo, sia per la borsa di studio che per il servizio abitativo.
11: Il bando e tutte le informazioni per richiedere i benefici sono pubblicati sul sito dell'Ente del Diritto allo Studio. Nel momento in cui sei interessato a uno dei servizi o a tutti e due, dovrai preoccuparti di avere pronti i documenti necessari per agosto, in modo da poter compilare la domanda direttamente sul sito edisu.piemonte.it. Ti serviranno i documenti di identità, la tua attestazione ISEE e lo stato dei tuoi esami in autocertificazione. Dovrai inserire i voti e i loro crediti, creando così una situazione di merito.
12: Ricordati, valgono solo i crediti registrati a libretto entro la data di presentazione della domanda. Dopo aver completato questi passaggi, non ti resterà che attendere la graduatoria provvisoria che, nel caso del servizio abitativo, ti dirà se sei riuscito a ottenere il beneficio, per poi avere la definitiva a fine settembre, con la sede e la tua stanza. E ora che ho le chiavi in mano?
11: Ora puoi arredare la tua camera, conoscere il tuo coinquilino e iniziare a studiare. Ma se sei interessato ad altre agevolazioni, rimani qui con noi. Le altre agevolazioni regolate e offerte dall'EDISU sono le tessere per la mensa, nelle sedi di Novara Alessandria, e per i ristoranti convenzionati nella sede di Vercelli. In questi locali le tariffe di ogni studente, differenti per ogni fascia, vengono applicate come prezzo di pranzo e cena. Avrai una carta da ricaricare online o nei punti di ricarica, non perderla.
12: E siamo giunti alla fine di questa puntata di Studiare Informati.
11: Da Laura e Mattia un saluto e alla prossima puntata.
4: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
14: Scout di Vercelli.
10: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
14: E avete dei contatti?
10: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: La guerra de Rusia contra Ucrania no tiene visos de acabar pronto. El 24 de febrero de 2022, Moscú agredió militarmente a Ucrania, violando el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esta invasión, una escalada de la agresión rusa contra Ucrania, que empezó en 2014, ha provocado decenas de miles de muertes y una de las mayores crisis humanitarias en la historia reciente de Europa. La ONU y las instituciones europeas condenaron el ataque de Rusia en cuanto esta invadió territorio ucraniano. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y los líderes de los grupos políticos denunciaron la invasión con contundencia y expresaron su plena solidaridad y apoyo a Ucrania y su pueblo. El Parlamento Europeo está presionando para que se cree un tribunal especial que sancione los crímenes rusos. Este tribunal vendría a colmar un vacío legal en la justicia penal internacional. Además, 41 países han remitido el caso de los crímenes de guerra en Ucrania a la Corte Penal Internacional.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Quando torno a casa vorrei
6: stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei
7: fare carriera sotto la scrivania, eh.
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe
8: una mattarella.
5: Dopo gli studi mi piacerebbe
8: non rompere.
5: Quello che chiedo alle istituzioni è
9: un paio di schiaffi.
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
11: Say my name.
12: Radio 6023.
11: You're goddamn right.
13: 62-3.
14: 6020 che?
15: 60-23.
14: 6023.
13: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: najznámejších divokých zvierat kontinentu, ako sú medveď, rys a vlk. Ďalším pozoruhodným príkladom nedotknutej prírody, ktorý je aj pod ochranou Európskej únie, je Národný park Vápencové Alpy. Je najväčšou súvislou divočinou v Rakúsku, pričom absolútny unikát predstavujú jeho staré bukové porasty. Poskytuje útočisko mnohým vzácnym druhom, ako sú rysy, ďatle a sovy. Napriek ekologickému významu pralesov a ochrane, ktorú im poskytuje UNESCO a Európska únia, je ich existencia stále vážne ohrozená. Príčinou je najmä vysoká miera nezákonnej ťažby dreva, zmena klímy a nadmerný cestovný ruch. Pralesy a pralesovité porasty sú nenahraditeľné. Preto Európska únia venuje ich ochrane osobitnú pozornosť. V priebehu rokov vypracoval celý rad politík, stratégií a právnych rámcov, aby tieto ekosystémy zachovala pre budúce generácie. Pozrime sa však na to trochu dôkladnejšie. Jednou z najdôležitejších iniciatív je sústava Natura 2000. Ide o najväčšiu prepojenú sieť chránených území v Európskej únii. Pokrýva tak suchozemské, ako aj morské oblasti. Jej súčasťou je aj spomínaný bielovežský prales a časti karpatských lesov. Natura 2000 nielen chráni prírodu, ale podporuje tiež udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Ďalším významným počinom je stratégia biodiverzity do roku 2030, ktorú Európska únia spustila ako súčasť Európskej zelenej dohody. Jej ciele sú ambiciózne: zastaviť stratu biodiverzity a chrániť európske prirodzené biotopy. Jedným z kľúčových záväzkov tejto stratégie je, že Európska únia bude prísne chrániť všetky pralesy a pralesovité porasty, ktoré sa ešte na jej území nachádzajú. To znamená, že tieto lesy by mali zostať nedotknuté, že sa nemôžu využívať na ťažbu dreva ani rozvoj infraštruktúry a že musia ostať ušetrené od akýchkoľvek ľudských zásahov. Len tak v nich budeme môcť zachovať ekologickú rovnováhu. Únia si v rámci tejto stratégie stanovila tiež cieľ vysadiť do roku 2030 najmenej 3 miliardy stromov, aby tak obnovila poškodené ekosystémy a zvýšila podiel lesného porastu. Treba poznamenať, že na zvýšenie biodiverzity a zlepšenie schopnosti prispôsobiť sa zmene klímy nestačí len vysádzať správne druhy stromov. Treba ich tiež vysádzať na správnych miestach. Okrem stratégie v oblasti biodiverzity prijala komisia v júli 2021 aj stratégiu Európskej únie pre lesy do roku 2030. Tá sa zameriava na udržateľné obhospodarovanie lesov a ich obnovu. Jej cieľom je tiež zvýšiť odolnosť európskych lesov voči zmene klímy a podporovať postupy, ktoré sú prospešné pre životné prostredie aj miestne obyvateľstvo. Komisia na tento účel navrhla niekoľko opatrení. Chce napríklad podporiť udržateľné obhospodarovanie lesov, aby sa tak dosiahla rovnováha medzi hospodárskymi potrebami a ochranou životného prostredia. Okrem toho by sa malo podporovať používanie výrobkov z dreva, ktoré pochádza z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom. Zároveň však treba tiež chrániť pôvodné pralesné ekosystémy. Väčší dôraz by sa mal klásť aj na alternatívne hospodárske činnosti. Medzi ne patrí ekoturizmus, ale aj výroba tzv. Nedrevných lesných produktov, ako je med či liečivé rastliny. To by mohlo mnohým ľuďom poskytnúť udržateľné živobytie a pomôcť zachovať lesy nedotknuté. V stratégii sa tiež uvádza, že je dôležité monitorovať zdravotný stav lesov a podávať o ňom správy. V tejto súvislosti preto Únia pracuje na právnom predpise, ktorým by sa vytvoril rámec pre monitorovanie lesov. Po prijatí tohto predpisu budú všetky členské krajiny jednotne zbierať a zdieľať údaje o zdravotnom stave lesov, biodiverzite a spôsoboch obhospodarovania. To by malo následne viesť k tomu, že členské štáty budú prijímať lepšie politické rozhodnutia. Je zrejmé, že bez značných finančných investícií nie je možné naše pralesy skutočne chrániť. Európska únia preto vytvorila viacero mechanizmov financovania. Jedným z najdôležitejších je program LIFE. Ide o hlavnú iniciatívu Európskej únie, z ktorej sa financujú opatrenia na ochranu životného prostredia a klímy. Od roku 1992 sa v rámci tohto programu spolufinancovalo viac ako 5500 projektov v celej únii, vrátane projektov zameraných na biodiverzitu, obnovu prírody a prispôsobenie sa zmene klímy. Program LIFE má niekoľko cieľov. Slúži na obnovu poškodených lesných ekosystémov a zlepšenie biodiverzity, ako aj na ochranu pred nezákonnou ťažbou dreva, lesnými požiarmi a zavlečením invázných nepôvodných druhov. Program zároveň podporuje výskum a inovácie v oblasti udržateľného obhospodarovania lesov. Ďalším dôležitým nástrojom financovania je spoločná poľnohospodárska politika, skrátene SPP. Hoci sa zameriava najmä na poľnohospodárstvo, poskytuje tiež finančnú podporu pre agrolesníctvo. Ide o kombináciu poľnohospodárstva a lesníctva, čo v praxi znamená väčšinou produkciu jedla v lese alebo pestovanie stromov na poľnohospodárskej pôde. Tento prístup zabezpečuje nielen väčšiu biodiverzitu, ale zlepšuje tiež kvalitu pôdy a hospodárenie s vodou. To však nie je všetko. Fondy SPP na rozvoj vidieka tiež podporujú vlastníkov lesov v tom, aby uplatňovali udržateľné postupy obhospodarovania a aby investovali do boja proti odlesňovaniu a podpory biodiverzity. Môžu tiež požiadať o finančnú podporu na výsadbu pôvodných druhov, boj proti škodcom a obnovu poškodených lesných oblastí. Program Horizont Európa, ktorý sa zameriava na výskum a inovácie, zas podporuje projekty, ktoré pomáhajú pochopiť fungovanie lesných ekosystémov a zlepšiť ich stav. Ide napríklad o projekty, ktoré analyzujú vplyv zmeny klímy na pralesy, hľadajú inovatívne techniky obhospodarovania lesov a zlepšujú vedecké poznatky o ochrane biodiverzity. Ochrana európskych lesov nie je len zodpovednosťou členských štátov. Ide o spoločnú úlohu Európskej únie ako celku, na ktorej sa významne podieľa aj Európsky parlament. Ten napríklad zohral kľúčovú úlohu pri vypracúvaní stratégie v oblasti biodiverzity, ktorej cieľom je prísne chrániť všetky zostávajúce pralesy a pralesovité porasty v Európskej únii. Tým sa to však nekončí. Parlament tiež vyzval na podporu udržateľných postupov obhospodarovania lesov, aby tak zabránil rozsiahlemu odlesňovaniu. V apríli 2023 zas prijal nové pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, aby tovar dovážaný do Európskej únie nebol nijako spojený s odlesňovaním či poškodzovaním lesov kdekoľvek na svete. Tieto právne predpisy mali pôvodne nadobudnúť účinnosť už v decembri 2024. Dátum ich uplatňovania sa však posunul o jeden rok, aby mali spoločnosti dostatok času na prípravu. Vo februári 2024 parlament odhlasoval aj ďalší právny predpis. Ten členským štátom ukladá povinnosť postupne obnovovať prirodzené biotopy. Parlament však nielen prijíma právne predpisy, ale aj kontroluje ich vykonávanie. V tejto oblasti je aktívny najmä jeho výbor pre životné prostredie, ktorý pravidelne skúma, či sa opatrenia na ochranu životného prostredia skutočne vykonávajú. Keďže financovanie zohráva v tejto oblasti kľúčovú úlohu, parlament robí všetko preto, aby zabezpečil dostatočné zdroje na ochranu biodiverzity. Napríklad už dlho požaduje viac prostriedkov na ochranu prírody prostredníctvom programov LIFE, Horizont Európa či SPP. Európska únia chce chrániť svoje pralesy. Preto prijíma opatrenia, ktoré zabezpečia, že tieto vzácne ekosystémy zostanú nedotknuté a budú naďalej poskytovať dôležité environmentálne výhody. Koniec koncov, ochrana prírody nie je len o jej zachovaní, ale aj o zabezpečení našej budúcnosti. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android? Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
2: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
5: Quindi di cosa vi occupate?
4: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
5: Vi occupate anche poi dell'adozione?
4: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
5: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
4: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
5: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
4: No, Instagram e Facebook.
5: Come si chiamano?
4: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
7: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
6: Paolo Borsellino.
8: Tre città. Una sola voce.
9: 6023.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
11: Promosso. Ciao. Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Laura direttamente da Radio 6023.
12: Nei periodi invernali le giornate, si sa, sono più corte e più fredde, ma questo non ferma gli studenti universitari dal cercare attività culturali da svolgere assieme ai propri colleghi. D'altro canto, anche d'estate, quando le giornate sono molto soleggiate ma anche molto calde, è necessario far prendere aria al proprio cervello. Per questo motivo è fondamentale essere a conoscenza delle opportunità museali a disposizione dei nostri territori.
11: Partendo da Vercelli, sono diverse le opportunità museali della città. Gli appassionati di arte classica possono visitare il Museo Borgogna, una delle più importanti pinacoteche del Piemonte, aperto al pubblico dal 1908 per volontà di Antonio Borgogna, che era Antonio Borgogna, un avvocato vercellese appassionato di viaggi, il quale, dopo aver visitato musei e gallerie d'arte in molte parti del mondo, sviluppò una grande passione per il collezionismo di opere d'arte di fine Ottocento. La sua passione per l'arte rese la sua dimora un vero e proprio museo, che ora conosciamo come Museo Borgogna.
12: Per chi volesse invece periodicamente assistere alle nuove implementazioni artistiche nella città di Vercelli, consigliamo il polo espositivo Arca, situato a due passi dalla biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici.
11: Se invece ci spostiamo nella città di Novara, è possibile trovare il Palazzo Farraggiana, dove è esposto il Museo di Storia Naturale Farraggiana Ferrandi. Per grandezza è il secondo museo di scienze naturali del Piemonte, dopo il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Per gli amanti dell'arte moderna, invece, è possibile trovare nel complesso del Broletto la Galleria Giannoni, che offre diversi percorsi tematici ed esperienze interattive che variano di stagione in stagione e che possono essere disponibili anche sul sito galleriagiannoni.it.
12: In conclusione, ad Alessandria, a due passi dall'ospedale, si trova il Teatro delle Scienze. Questo museo è diviso in due sezioni, Museo di Scienze Naturali e Planetario. Il Museo di Scienze Naturali consente di effettuare un viaggio all'interno della Terra tra campioni di rocce, minerali, fossili, da osservare e toccare, ed eruzioni vulcaniche. Durante il percorso si possono ascoltare i suoni della natura, in un ciclo circadiano, innovativo progetto acustico prodotto in esclusiva per il Museo di Scienze Naturali di Alessandria.
11: Il planetario, invece, è all'interno di una sala circolare sovrastata da una cupola fissa, sulla quale viene proiettata la volta celeste. Le proiezioni consentono di riconoscere le costellazioni visibili nei vari periodi dell'anno, comprendere i moti e i cicli celesti e approfondire argomenti più complessi, come l'evoluzione stellare e galattica. Inoltre è presente una sala didattica astronomica, dove sono trattati vari argomenti di astronomia e dove si possono eseguire simulazioni sui moti dei pianeti, eclissi e maree, ed è possibile fare un excursus sui viaggi spaziali dagli anni 50 del Novecento ad oggi. Lo sapevi che Piemonte e Calabria sono gemellate grazie alla Polenta? I paesi di Ponti, provincia di Alessandria, e di Pignano, provincia di Cosenza, sono gemellati per la Sagra della Polenta, che ogni anno si svolge contemporaneamente in entrambi i paesi. I due paesi sono gemellati per la cultura dietro la cottura della polenta, con l'utilizzo di strumenti in rame. E oggi a Di Pignano è presente un museo del rame che raccoglie strumenti, manufatti e stoviglie storiche utilizzate proprio per cucinare la polenta.
12: Lo sapevi che a Catanzaro esiste un museo sempre aperto dove puoi sgranocchiare, fotografare e toccare tutte le opere senza venire impreverato? Si chiama MUDIAC, Museo Diffuso d'Arte Contemporanea, ed è completamente gratuito. Nasce dal lavoro fatto in questi anni dal Festival Altrove, che ha portato in città opere di street art diffuse in tutto il centro storico.
11: Nel Museo Marca, Museo delle Arti di Catanzaro, si spazia dall'antichità fino ai linguaggi più contemporanei. Al suo interno vi è un piano occupato dalla collezione permanente con le opere degli artisti calabresi, tra cui Mattia Preti, Andrea Cefali e Francesco Ierace, e due piani dedicati all'arte contemporanea con mostre temporanee di artisti nazionali e internazionali.
12: Se vuoi vivere in prima persona un'esperienza come nei film Una notte al museo o Pomi d'ottone e manici di scopa, puoi visitare il MUSMI Museo di Storia Militare, intitolato alla Brigata Catanzaro, che si trova all'interno del Parco della Biodiversità.
11: Qui infatti si trovano due installazioni relative alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, una trincea, un ospedale da campo e un plastico che rappresenta la battaglia di Maida del 1806, dove si scontrarono soldati francesi e inglesi.
12: Nella ridente Villa Margherita si trova invece il MARCH, Museo Archeologico e Numismatico, con all'interno una considerevole collezione di monete e reperti archeologici che vanno dalla preistoria all'età moderna.
11: Poco distante si trova il MUDAS, Museo Diocesano, che espone il preziosissimo tesoro della cattedrale, ma che è soprattutto una testimonianza attiva della tradizione della seta catanzarese con i suoi paramenti sacri.
12: Il complesso monumentale del San Giovanni è una sede espositiva che ha ospitato alcune delle più importanti mostre contemporanee, da Warhol a Miro, fino ad arrivare ad Escher. Proprio di fronte a questa sede si trova la Galleria d'Arte di tutti i tempi dell'abbandono, casa museo dedicata al maestro catanzarese Saverio Rotundo, detto Uciaciu, che conserva le sue opere e ne preserva la sua memoria.
11: Forse non tutti sanno che, ma è bene ribadirlo, il famoso artista Mimmo Rotella, creatore del décollage, ha avuto i suoi natali proprio nel capoluogo calabrese. Qui si può visitare infatti quello che era l'atelier della mamma modista, ora casa museo Mimmo Rotella, con alcune delle sue opere più importanti e qualche cappellino.
12: E se vuoi approfittare dell'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito nei musei statali la prima domenica del mese, puoi visitare il Parco e Museo Ecologico di Scolatium a Roccelletta. Arrivederci e alla prossima puntata!
11: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
13: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is de enige rechtstreeks verkozen EU-instelling en de Europese verkiezingen zijn dan ook één van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. In deze aflevering nemen we een belangrijk thema onder de loep. Hoe vind je in tijden van desinformatie betrouwbare bronnen? En hoe herken je officiële informatie van de EU-instellingen? Met de Europese verkiezingen voor de deur is het belangrijk om jezelf goed te informeren over de kandidaten, hun beleid en de belangrijke kwesties die op het spel staan. Het internet staat echter vol met misleidende informatie en dat maakt het moeilijk om feiten te onderscheiden van fictie. Vandaar.
8: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
14: Sono le 7.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzioni, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
7: Di cosa vi occupate?
6: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
7: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
6: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
5: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato, Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tu non sei per niente piccola.
1: Ascolta Radio 6023.
2: Non c'è un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
3: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
2: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
1: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
3: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
1: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Sono le 9.
1: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no, mi hanno preso sul collo. Ecco.
2: E quando lei dice aria di primavera, lo sa quello che succede, Volk?
1: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
2: sì,
1: che scendono.
2: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
1: Ecco, sì, ho capito.
3: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
1: Chi è la signorina? Scusa.
2: Volk, vada avanti lei.
1: Chieda, no, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
3: No, figuratevi, cioè, io è solo da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
1: Come?
2: Ma come?
1: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
3: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
1: Sì.
3: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, troppo. E cosa vogliamo fare?
1: È che non lo so.
3: Abbiamo queste chiavi.
1: No, perché le chiavi le ha...
2: Ma come le chiavi?
4: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia carretta, come al solito, è morta. Vedo che già è qui la nostra carissima...
2: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
4: scusa un attimo. Non mi fate figure di merda, mi raccomando.
2: È la delegata della rete.
1: La delegata?
4: Abbiamo il nostro.
3: Si fa qualcosa?
4: Sì, come no?
1: Scusi un attimo.
4: Le chiavi, eccole, vai, apri. Grazie.
1: Apro la porta.
4: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
1: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che meglio.
4: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
2: professore!
1: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai.
4: Dai, apri sta porta.
3: Allora.
1: Giustamente.
2: Volk, però apra
1: Volk,
4: mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana, tutte le volte. Vai che sigla, puttana, sta cazzo di sigla.
5: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
6: Ma che c'è Cecil?
4: Attenzione classe!
6: Trentelloni!
4: Sta iniziando lo strillone!
6: Mitico!
4: Allora, Volk, tu c'hai un bel problema con sto cavolo di allarme.
1: Uno?
4: Tutte le volte
1: uno?
4: Che lo fai scattare, uno, grosso! Un problemone ci abbiamo.
1: Scusa,
4: mi dispiace un...
1: Scusate, non lo farò mai più. Allora,
4: signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui ci fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
1: Le sarà la pressione.
4: Benissimo.
3: Calmiamoci.
4: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra... la saga del suino e finalmente abbiamo una ventata di freschezza che c'è po' glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
3: si glugga?
2: Esatto.
4: Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
1: può anche dire Tonic.
2: In questo caso lei Gin, lui è Fitz Gin è Fitz.
1: A braccetto, va bene.
4: Sì.
3: Questa cosa mi è piaciuta.
4: Evidentemente c'è qualche.
2: Grazie, amministratore.
4: No, ma non c'è il barista. Siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista. No.
3: Ma dove siamo?
1: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi.
4: Purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che. Sì, che siamo qua.
2: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
4: Cioè, tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
2: non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
4: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega attissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @0023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo. Altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente, anche lì però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
1: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
4: TikTok.
1: No, no, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani e quindi certo, giustamente certo. Noi vogliamo anche mettere le zampate lì, giusto, sì, bravo, sì. Vogliamo mettere
2: e certo, e poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
4: Ma non è vero, ma non è vero.
3: Allora signori, allora
2: no, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo Peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
4: la Madonna, la che bottiglia
2: glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
4: Ma hai visto, so, visto, visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una sì. Bottiglia
2: c'è un bottiglione
3: proprio. Un venerdì, signori, perché bisogna
4: ricordiamolo.
2: Giusto. Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16.30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi e chi non vuole.
4: No,
2: caso ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
4: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto no, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina e vediamo...
1: Andiamo con la prima traccia
4: che forse è meglio.
1: Perché, bravo, ecco.
4: C'era il Merlot? È finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC, voi dite,
2: ho capito.
4: Fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
1: No, non si preoccupi.
4: Attenzione. Si sono sbagliato perché alla fine non c'era G, ma c'è l'apostrofo per la parte di quello, dai. È abbastanza
1: Madonna che
4: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
2: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

Non riesco a capire come un semplice bocchetto possa costare 35% in meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi. O lei, dal punto di vista orale, da 110 e lode, può nascondere le magagne dal punto di vista fisico.

0: Gun Shooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ruvidissimo, che roll, va bene, un po' di rock di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, perché, no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Glielo stavo per dire in maniera diretta dove andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie... Vabbè. Comunque,
2: lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, giusto, prego, giusto, bravo, giusto. Mi scusi.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la polvere è quella dorata da mettergli sui capelli, magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona.
1: Esatto, una cosa, questa, sì, che... lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma. Sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene. Non rida.
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada. Adesso rivada.
1: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
0: Scusa. Prego.
2: No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato.
0: Certo.
1: Sempre il bello della diretta.
0: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Che bello, guarda, ci ha messo lo zucchero a vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio.
0: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto!
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salì.
2: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida,
0: Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone che...
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
0: Sì, infatti.
2: Vada. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io sto prendendo appunti, però.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un
3: fantastico
2: problema. Ma adesso basta con i farmacismi, ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica, conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023, Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia, come l'ha scritta qualcuno.

0: Dua Lipa, Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guarda, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, no, è molto, no, brava, no, è molto...
2: No, già...
1: Ma assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che fa.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: L'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah...
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri,
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì! Brutta! Buonasera, qui è...
3: Brutta, ragazzi, che sto scappando!
1: Mi ha appena chiamato! Scusi!
3: Ragazzi, che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo queste cose, sì, chi è che rompe Marani?
1: No!
0: No! Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Brutta!
1: Sì, pronto, un attimo, andiamo...
0: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli? Se,
1: aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella cosa, ci sto passando, ti tiro una pronta!
1: Sì, no, pronta! No, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, mi scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è la macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in mille, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore.
3: In questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente sono fatto una mangiata che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove?
0: Io non
1: scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città però?
3: Non so, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Da Kansas.
3: Il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no. Tra l'altro, la signorina, per caso, signorina, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto,
1: senta un attimo.
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
3: Scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. Appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di roba. Swiss Springs. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, Springs. Cosa sto a parlare con voi? tre busoni, ma
0: no, chi non capisce,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
3: No, allora non stiamo lì a poi. Io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, le dei picco delle tabacchine. Tra l'altro, devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male, sei subito.
1: Certo.
3: E praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già c'ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Colombia, no?
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina
3: nell'hotel? Devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo,
3: servizio quello notturno.
1: Cosa?
3: Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
3: Allora. Praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Colombia.
1: Certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Gene Avenue, lì una roba che ovviamente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso, Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì, Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusa, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, vai.
0: Bisogna passare il canyonero?
3: Non ho capito, scuse, mi ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora!
3: Dica!
0: Ravaioli! Io
3: spero che
0: non le debba... Pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Ma sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Ma pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluta lei, Ravaioli! Un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
2: Glu, glu, glu, glu, glu.
0: Ma che...
2: Non lo so, finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
2: No, no, mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
2: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per... Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
2: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 493 pezzi.
0: Scusi, come?
2: Non abbiamo capito le ultime due.
0: Non abbiamo capito.
1: Scusi, no, dicevo,
2: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasporterà 4.000 pezzi della nostra, no, è scritto proprio così.
4: Beh, avete, cioè, capito, no?
2: Tanti
1: pezzi della nostra.
5: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
5: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma non stia zitto, lei stia zitto.
2: Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
5: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo camion ti aspettava 5.603 pezzi, sì, della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, cioè, Copperfield,
5: hanno spento pure la scatola nera,
1: più o meno. Le indagini, cosa?
4: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac, infatti, tac, tac.
5: Anche il Volk piange.
1: Sì, sì, esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione, ecco. Quindi, ecco, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat,
2: sì,
1: che poi, certo, provvederà a trasmettere tali prove agli inquirenti. Però quindi, certo, se sono rubati mezzo 4.000 pezzi,
2: pensa, immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, esatto, molto vantaggioso, apro, no, sì, è fallato, devi fiscare il codice a barre, me lo portano via, e mi viene da pensare,
6: ma allora mi ha sempre preso per il culo.
1: Esatto, allora, esatto, questa cosa qua. Comunque,
5: vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Ma infatti, chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua. È venuto,
5: diventi quindi cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
2: Ecco, andiamo avanti che fa male.
5: Volk, risponda lei.
2: Benissimo. Sì?
7: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, sì, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
2: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
5: Va bene tutto, ma psicofanti no.
8: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vogliamo, io vi smuovo.
2: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato abbastanza.
2: Di passare lì sotto. Chiudi sto citofono.
4: Amici vostri?
2: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, sì, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, dirò, è doveroso, sì, fare un importante annuncio.
5: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita,
2: era
1: molto
2: particolare. Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
2: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo, esatto, che
2: sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Lynyrd Skynyrd.
2: Sì?
1: Sweet Home Alabama. Ma sentiamoci di che è meglio.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no,
2: ma
1: non è.
2: Dobbiamo
3: tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante, solo ma quando ci sto io, poi tra le altre cose, questa non è una cosa che non si capisce, come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti con... Che rottura di palle, sto telefono.
2: Sì, purtroppo
1: qualcuno risponde.
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti. Sì, pronto. Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
2: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non è, ancora, ma non è il telefono fisso,
3: no, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. Ma vai fuori a rispondere.
3: C'è la stessa,
2: c'è la stessa suoneria del
3: Ah, ok.
0: Sì,
2: secondo lavoro del bravo, ecco, vedi.
3: No.

0: chi sono questi? No, niente petali di fiori, per cortesia.
1: Piano, no.
0: No. No, ma no, no, per cortesia, basta, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no,
0: senta. Però ci sa fa, c'è bisogno di dirlo.
2: Squettatevi, squagliatevi.
0: Oddio mio.
2: Adesso devo parlare.
0: Oddio mio, oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, no, no, se rimanga qua, rimanga
0: no,
1: qua.
0: No, no, venga qua lei, che dove va, dove va?
1: Soffriamo
2: signor
1: in due.
2: Signor e il signor Sietn, salve.
1: Oh. Salve, salve, salve.
0: Salve.
2: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaldanzosi, almeno ci sta una bella sbaldanzosa, finalmente.
0: Sì, ma sì, stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
2: Tuttissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente lombardo.
2: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo? Sì.
2: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
2: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store de sto covo.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
2: Ma c'ha l'eco?
1: No, no,
2: c'ha,
1: no,
2: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare freccette comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
2: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio, guardi uno che c'ho
1: lei,
0: occhio.
1: Io glielo dico. Glielo dico, e ha un metro da darle una testata. Cioè, nel senso, è fisicamente
0: no.
1: Guarda avanti. Attenzione, perché io potrei darle
2: una. Ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamento, ci vuole la D perché sta qua oppure.
2: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendida, splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serva.
2: Ma è facilissimo, vedete che siete degli scalcagnoni che non capite proprio niente.
0: Porche,
2: ve l'ho detto un sacco di volte, vi ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente, non ci ha mandato.
1: Ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui, in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di quest'app, magari ci dice
2: l'amministratrice sderenata,
0: no, sderenata, no, perché sderenata, l'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
2: Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
3: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
2: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni. Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose.
1: Beh,
2: capisco.
1: Magari.
2: Quando si parla d'impresa, io imprendo.
1: Io imprendo
2: tutto.
0: Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, no, perché sennò io
1: non ci parla, cioè,
0: parlaci allora, tu.
1: Le lasciamo lo
2: stai
1: spazio.
2: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai... No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, lascia non importa. Stare. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
2: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
2: allora,
1: spieghi...
2: Allora, friendly in... ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
2: Ah, un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuto a parlare di questa
2: sono venuto a parlare
0: questa...

0: conferenza, vaffanculo.
1: Mega giga applicazione che voi quando la mettete sul telefono, giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in store e succede finimonto. E
2: succede il patatrac.
0: Certo, ma ci dice a cosa serve?
2: Ecco,
1: certo, l'app si chiama
3: No.
0: Non si è capito, scusi, c'è un problema con il microfono.
3: È scritto bene?
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
1: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Ah, delegata, no, sderenata!
3: È scritto bene!
1: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
2: Di smacchioting, di pulizia.
1: Di smacchioting.
2: No, bisogna
1: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
2: Sì.
1: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
2: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
2: notizia,
0: di.
2: Vorremmo cercare di concludere perché.
1: 3 mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
2: Sì,
0: non in quel.
1: Non ce l'avete Instastract?
2: No, io sto facendo
1: una. Non ce l'avete Food Stress?
2: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in due parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi.
1: Allora, una parola.
2: Benissimo, una.
1: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
3: Fatto, finito. Parola. Finito adesso,
2: Fatto, sì, bene.
1: Seconda parola.
2: Sì.
1: Si applica. Sì.
0: Porca troia.
2: Si applica.
3: Quindi devo fare così e poi.
1: Esatto.
0: Poi.
3: Okay.
1: Vedete che la sderenata ci riesce.
0: Sì, sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
1: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
2: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'.
0: Cosa
2: rimanga fermo, di che cosa, scusi?
1: Che cosa siete, una ratta sordomuti stricognate?
2: No, però.
0: Guarda che io sto.
1: Guarda,
2: una fatica pazzesca.
1: Ma avete già rubato un sacco di tempo. E il mio tempo è tanare, sì, a differenza del vostro.
0: Che vuol dire? Non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
2: No, qua io da lei.
1: Ma no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
2: Ecco, ci
1: devo
2: dica.
1: Chiamare la mia panda. Panda!
0: No, per cortesia, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
1: Bravo, così.
2: Dai, che mi rifalza l'orecchio.
1: Infioramando, venite qua. Aprite l'arco.
2: Che arco? Senta.
1: Ciao, stricagnone.
2: Ma dove
1: ciao,
2: va?
1: Ciao.
2: L'applicazione.
3: Sì, ma come dove?
2: Crippio.
0: È andato. Cioè, non ce voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci. Andate fuori anche voi, pupazzi.
3: Basta, sto casino, basta.
2: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa scena.
0: Oh, e tanto già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
2: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono 3 mesi che ci proviamo.
3: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete. Però,
0: sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo. Comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
2: Non lo so, il bravo non lo so.
1: No,
2: cosa deve fare? No.
1: Te sto a dire no. No.
0: Sì.
1: Allora,
2: forse
1: facciamo così.
2: Ha detto
1: facciamo
2: no.
1: Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
2: No, bravo.
1: Ok.
2: Sì. Professore,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
1: Però abbiamo detto altri 3 mesi, Altri 3 mesi.
2: 3 mesi.
1: E l'affitto
2: cosa?
1: È importante. L'affitto è importante.
2: Ma l'affitto
1: se lo ricordi?
0: È lui che
1: sì,
0: deve pagare
1: l'affitto. Gentilissima.
0: Aia.
1: Sì.
0: Ha detto gentilissima.
1: Lo saluta caldamente. Glielo
2: ma
1: dico,
2: saluta cosa?
1: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì, sì, sì.
0: Aia, forse ho capito chi è.
2: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa, prendo io per i pallettoni, lei le canna notizia, va che è meglio.
1: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce però magari.
1: Un segreto.
2: L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che magari le può dare qualche ispirazione. Perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste, io e lei, bravo, parleremo in separato assolutamente. Ma veniamo alle notizie invece carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'autocisa.
2: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: due ore e 20
2: per fare la bellezza di 22
0: chilometri.
1: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
2: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
1: È un'auto nuova?
2: È un'auto, a guardarla così da.
1: È un'auto ibrida?
2: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene?
1: La sua macchina, sì.
2: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
1: Ma no!
2: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, servita fredda. Ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore! Purtroppo fantastico. È stata anche imbrattata. Purtroppo, come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web, e a quanto pare questa la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signora.
0: Lei
2: si è vendicata, signora. Spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio su scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
2: Certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Adesso si capiscono tante cose.
1: Uniweb.it. Però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
2: Esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa.
0: Alla faccia del sassolino.
3: Almeno
2: diciamo che insomma, non io insomma, diciamo il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
0: No,
2: pulisce tranquillamente e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendito. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
4: Gianfranca?
2: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail, Alborosi, che ci porta qui a 6023 Still Blazing.
0: Pensate.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023, che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa bassa è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
2: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto
2: segnalare. Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però, dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
1: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi?
2: Allora, non lo so, vogliamo chiamare una pizzeria?
0: Facciamo
1: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Grazie mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
1: Tanto la tessera del presidente. Glu glu
0: glu glu. Faccia bene sto numero, per cortesia.
1: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa
0: perché era? C'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
1: E Volk, ordini lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i frumpen, i trumpen, i grufen, di quello che c'è il principio attivo, i troppo frumpofen, guacchitemu.
0: Ma come, scusi, pazienza,
1: ordinato?
0: Ma io, no,
1: vabbè,
0: non so,
1: ho capito, lo faccio io
0: cuffie,
1: il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il trufen, il groof, il mruf, vabbè.
1: Mi scusi,
4: ma che cazzo stai
1: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero, il numero.
0: No,
2: la virgola?
1: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma e come si chiama
1: faccio
0: il Grufen? Grufen.
1: Sì, pronto, volevo
0: ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
2: Fantastico.
0: Aspetta, io non che mi metto già in posizione.
1: No, io.
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
2: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgerà.
1: Il problema
0: è
1: che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
1: No.
5: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia, e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce per questo, aspetta un attimo.
0: Pronto?
1: Comandante Tassuglia.
5: Sì, pronto, qui che comandante del genere per uscire di
1: Ecco, e ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere, le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno,
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
5: la
0: bravo, venghi. No, bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
5: Ho capito, che sono un ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
1: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda.
5: Cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante della Zeno Pentassuglia, comandante della...
0: E qui... Sì, certo. Salute.
1: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, però, no, dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso.
5: Ah, vabbè, ma forse c'è stata un'interferenza. Mi dica. No, mi dica
1: È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
2: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Come da Zeno, che mi parla?
1: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata,
5: bello fare queste conversazioni.
2: La pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino. Anche...
1: Certo.
2: Ma no, così. Certo.
1: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
5: esatto.
0: Insomma...
5: Ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre.
2: Comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
5: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane non li dai, non li, quindi...
1: Allora,
0: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
1: Poi io.
5: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io, visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente.
0: Quello è il nome.
2: Ah, ok, fantastico.
5: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a Glu Glu Glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Certo. Prego, diceva?
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché...
1: Certo.
0: Una cosetta.
2: Direi... Molto volentieri, ma devo rifiutare...
5: Peccato, perché sennò il comandante io, col mio secondo, Piercalvo, poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia adorata Sandra, che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto... Sandra, sto parlando, non sto flirtando!
0: No, ecco.
5: Un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia.
0: Allora, non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
5: impegni. Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano
5: Indiano? Signor comandante, in questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
1: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
5: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via. È stato un attimo.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
2: Direi non vorrei
0: molto molto bene.
5: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
5: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, no, poi perdiamo un motore. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo. Cocca delle altezze molto alte.
4: Pronto?
0: Pronto.
4: Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
1: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
1: C'è solo un'interferenza.
4: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i brotti delle piante. Me lo ricordo.
1: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
4: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito. Lei con la maglietta di quel colore orrendo, sappia. È la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene? Va benissimo. Vistino bene, pronto?
0: Scendendo con lei.
5: Allora, basta, che non accada mai più, eh?
1: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: E pensa, tu pensa.
5: Se vuoi, faccia gliela do però, se la vuole, condita.
0: No, lasci perdere. No, guardi, noi dovremmo salutarla. Se però lei, anche almeno una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
5: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
6: Agganci le cuffie.
0: Ecco, agganci le cuffie all'apposito tasto di... Chiude.
5: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima, ciao.
2: Buona serata, salve.
0: Abbiamo avuto qui in diretta,
5: spiacevolmente. Che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
2: Forse ho capito,
5: Facciamo scendere i miei. Sì, qui il comandante della Zero Pettasuglia Gripa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
5: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
5: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no? Sento, allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo alla hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No.
2: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stereo, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
5: Oh, va, che bella cena che mi sono fatto! Oh.
0: Invece noi, niente.
5: Niente? Non avete mangiato?
6: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
5: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
5: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello strillone, glu, come sempre la classifica, la classifica è... ha shakerato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
5: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: succede.
1: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
5: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai stanno, cioè, si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: la carne.
5: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia via. Esatto. E allora, 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
2: È un secondino che stavo ancora appuntando.
5: Ma certamente, bene. Anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
6: Esattamente lì.
5: Pronto?
6: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
5: Vai, ce l'ha.
2: No, allora, non guardare.
0: No, noi non guardiamo. Guardiando un'altra parte, no?
2: Fogli qui, ma non ci
0: Lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
6: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando un'altra parte, non mi rompa le scatole.
5: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è foglie dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
5: L'ha trovato?
2: Lì. Sì, l'ho trovato.
5: Prego, puoi iniziare.
2: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo, quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
7: Mamma mia.
2: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'humus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
7: Mamma mia, ma che roba è?
6: Ah, beh.
2: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo, lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
7: Ma no, ma che posso vero, cioè...
2: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo intestino.
7: Esatto.
2: Quello.
7: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico a naso.
2: Sì, l'intestino. Ah. Quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
7: Beh sì, in effetti sì. Quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io arrogo per davvero.
2: No, ragazzi,
7: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
8: Sì.
7: Allora, poi abbiamo...
8: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
7: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa, questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
6: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
7: Ecco.
6: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
7: Ma che due palle.
6: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tua pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti i santi. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono, e poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. Da 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, passarle la domanda, mi scusi, mea culpa.
7: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
0: Sui
7: centri. Esatto.
2: Il romantico in crisi, nel sesto posto con... Portiamo la fidanzatina, con cui litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti: tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
7: E tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi. Mamma
2: mia. Autogrilli.
7: Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che è un mix, guarda, veramente. Parte forte: oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Quello, sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo 3 ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
0: Ecco.
7: Cioè, quindi questa cosa per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vai in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo. Ogni tanto andiamo a vedere. Mamma mia.
8: Ah, ancora puzza.
7: Ancora puzza.
8: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
7: Ah!
0: Ecco.
8: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
7: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace,
8: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
7: No.
0: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e lui sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti ad essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
7: Raga,
0: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
7: sì,
0: eh. Va bene. Scusate.
2: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
7: Sì.
0: No, ce la deve fare.
7: No, prego, la deve fare, stoicamente.
8: No, sì, non si lasci contagiare.
2: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco, troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo, A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
7: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
2: Sì, ora sto contando.
7: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre. Non se ne va mai. La cosa migliore.
9: Perché la salsiccia la devi mangiare a bocca piena. Cioè.
7: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
0: È vero, è vero. Confermo.
7: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
0: Cosa vuoi augurare?
7: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso... Prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa. Pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
0: Lunghissima. Adesso poi insomma. Abbiamo.
7: Però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno. Sì, anche noi. Perché sì. Sostanzialmente mercoledì sera ancora stare mi imbotta da lunedì.
0: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore. Il meno.
7: Vabbè, comunque. Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa. che sicuramente già si era scordata.
2: Sì, sì, no. Infatti avevo dimenticato tutto.
7: Perfetto, perfetto.
0: Però, insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima, abbiamo una bellissima scaletta.
7: Freschissima,
2: scritta,
7: capito?
2: No, quella l'ho vista.
0: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
7: Esatto, poi in memoria... In memoria di venerdì...
10: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Smarkix, poi mi serve un cheeseburger a... cioè quello là da un euro.
0: Cosa? Ma perché?
7: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, allora. la chicca. Prego.
2: Fantastico.
7: Pronto?
2: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
7: Sì.
2: Ma scusate.
7: Sì?
2: Devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
0: Beh, io
7: si ricorda,
0: non lo so.
7: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
2: Sì, sì, no, per carità.
7: Se vuole legga questa, però, insomma.
2: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
0: devo. La scelta è la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
2: allora,
0: lo sa.
2: Allora, il titolo della nostra prossima song.
0: Sì?
7: Sì?
0: Sì? Lo dica.
7: Sarà?
2: Porconando.
7: Porconando. Dica quello vero, per cortesia, sennò ci cacciano. Cioè, dica quello vero.
0: Dica.
2: Shakerando, signori, di
0: chi?
7: Sì?
2: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
0: Non stava scritto, perché forse bastava porconando.
2: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
7: Bei momenti.

0: altri, bebe, tu non sai che cosa m'hanno. Signori, questa era appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob.
1: Scusate,
0: allora il
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, sì. E tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto questo,
2: no,
0: direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene
1: così. È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, lunghi? No, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei c'è.
3: Oh, mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma ecco. Tu c'hai il caffè decaffeinato? Decaffeinato? Decaffeinato? Decaffeinato? Comunque, decaffeinato. Mi serve. È già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, se no anche a grani. No, anche a grani, cioè, sono due modalità. Certo. No, è un fornitore nostro di finato,
1: ci rifornisce
2: caffè.
1: Di Barbie. Ma di caffè.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strellone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora, è l'ultimo appuntamento e noi
5: facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati, prego annunciatelo così almeno fate parte.
2: Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi,
6: chiudiamola qui.
2: Quindi date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: venghino, signori, venghino, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Guardate
0: che mi parla
1: come il pirla.
0: Guardate che mi parla. E devo
2: piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ne accenderanno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora la 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori,
2: sì.
0: Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba,
0: mamma mia,
1: dei professionisti
0: diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, il 6 febbraio scorso uno dei due insieme a un altro complice 23enne era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima, cioè questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati e una volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco...
2: Ma se vogliamo tornare indietro al 2019...
0: Io non lo so... I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Ah, quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione. Proprio.
2: Tramandato di generazioni.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
2: Secondo
0: me, sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Sì. Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: Nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza, per quel motivo li hanno pescati per le telecamere di sorveglianza. Attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata, 2 ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: Posso passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa, bella messa arrotolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagarci, mancherebbe, vi mando proprio a fanculo.
1: Che bel menù di merda.
2: A tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletei, a Parassisi, a Cazzaruni, mezza Riotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
10: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state.
0: No.
2: Cavalier Cecconi. Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
10: Ma mi dispiace
2: ragazza.
10: Un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
10: Ragazzi, va bene, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò raccolto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu.
3: Me lo so perso.
0: Lo so.
3: Ho perso il momento. Non
0: quindi, fatto. Noi bimbi ci risentiremo... Dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.
5: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo Strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
11: Esatto. Allora sì che si chiama. Ma la grande
13: è andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto cosa ringraziamo c'è? La dottoressa che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi, ce l'ho anche per voi, considerando
2: bravo,
1: che
2: io
1: è la Santa Pasqua. Tra l'altro, Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare.
2: Cioè,
1: io avevo proposto veniamo noi tutti dello Strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi dopo le do l'indirizzo della contessa e le do l'indirizzo dove deve presenziare.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Volk, la prego, intanto, perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccia
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi,
2: bravo, io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè, dai,
1: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
3: Sì, dai, ce lo dia.
1: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: bellissimo. Sì.
1: Cacciofo di peluche che cate bolle!
0: La porca puttana, porca maledetta!
14: E di 6023 cosa ne pensa?
15: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
14: E lo station manager Alessandro Raimondo?
16: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
14: Altro da aggiungere?
17: Ma no, poco da dire, prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
4: È stato lungo il viaggio?
3: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
3: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
4: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
3: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
4: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
3: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
4: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
3: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta!
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Piod TTA, Mike Check, Tommaso alias Piotto, ascolta 6023. Bombo.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
7: E che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
7: Cosa fate qua oggi?
6: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
7: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
6: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Sound System, Moia Radio 6023.
9: Aro!
10: Sessanta due tre.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023.

negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente.

faccio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. E sotto scalabui di questi angoli dispersi c'è un cumulo di polvere e desideri da mischiare.

se è falso, boh, sei già scomparso. Se ti butto giù da YouTube, sei morto di colpo, se ti scollego l'autotune. Rimani uno scemo anche se ti fai un altro tattoo. Se prima fai grosso ma poi chiami gli uomini in blu.

0: sembro russo ma sono Loreto. Se mi fotti amaro Montenegro, è finito il video ma devi ridare tutti quei gioielli e quei vestiti indietro.
1: Se falso boss è già scomparso, se ti butto giù da YouTube, se morto di colpo, se ti scollego l'autotune, rimani uno scemo anche se ti fai un altro tattoo. Se prima fai grosso ma poi chiami gli uomini in blu.

0: Radio 6023. 6023. 6023.it.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Sono passate da pochissimo le 19, oggi è mercoledì 25 aprile, giornata della liberazione qui in Italia e Eurofonica è sempre in diretta. Io sono Nicola Pifferi, con me logicamente come sempre c'è tutta la redazione di Eurofonica Italia. Di che cosa parliamo oggi? Beh, partiremo proprio dal 25 aprile, dalla festa della liberazione. Andremo a vedere come si festeggia la liberazione negli altri paesi dell'Unione Europea e poi parleremo del problema, diciamo così, che si sta veramente creando a livello di rapporti tra Italia e Austria, perché l'Austria ha deciso di aprire i consolati ai cittadini sudtirolesi, ovvero i cittadini di lingua tedesca, ma anche di lingua italiana, residenti nella provincia autonoma di Bolzano. Poi parleremo di robot, qual è il rapporto tra l'Unione Europea e, diciamo, l'intelligenza artificiale in generale, i robot. E poi ancora parleremo di media, parleremo di giornalismo e cercheremo di capire se l'Unione Europea protegge i giornalisti. In conclusione, che cosa è successo con questo tema dell'economia circolare? Vi ricordate che ne abbiamo parlato con Simona Bonafella la settimana scorsa? Ora vediamo in che direzione si sta andando e a che punto è l'Italia rispetto agli altri paesi. Conclusione, conclusionissima, EU for Dummies, che cos'è il Comitato Economico e Sociale Europeo? Tutto questo logicamente sempre in meno di un'ora. Allora iniziamo, partiamo da questa vicenda tra Austria e Italia. Antonio Megalizzi ha cercato di capire che cosa sta succedendo.
3: Eurofonica. L'Austria ci riprova dopo aver fatto saltare i nervi al governo italiano lo scorso inverno promettendo il doppio passaporto ai cittadini altoatesini di lingua tedesca e ladina. Il premier Sebastian Kurz ha avviato un iter legislativo dall'obiettivo inedito: l'apertura ai sudtirolesi di lingua esclusivamente tedesca dei consolati austriaci in tutto il mondo, anche dove operano gli equivalenti italiani. L'inquietante distinzione etnica proviene niente meno che dall'FPOE, il partito di estrema destra al governo con Kurz. Ma c'è di più: il parlamentare Werner Neubauer ha recentemente dichiarato di lavorare a una legge che permetta agli atleti altoatesini di gareggiare nelle file della nazionale austriaca. E poco importa se i valori fondamentali sui quali si reggono i trattati europei, sottoscritti anche dall'Austria al suo ingresso nel 1995, dicano tutt'altro. Per esempio, secondo la normativa UE, un qualunque cittadino europeo in viaggio in uno stato dove non trova assistenza consolare o diplomatica del proprio paese ha diritto ad essere protetto da un consolato, un'ambasciata di un qualsiasi stato membro dell'UE. Un cittadino altoatesino, quindi italiano, può ricevere assistenza dal consolato di Malta, della Bulgaria, della Francia o della Svezia, indipendentemente dalla lingua che parla, dai calzettoni che indossa durante le feste tirolesi o dallo strudel di mele che mangia come dessert. Perché essere europei, e c'è scritto anche in tedesco, significa beneficiare degli stessi diritti senza alcuna discriminazione, come recitano il trattato sul funzionamento dell'UE e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. E che dire poi della conclamata condivisione di responsabilità europea. L'Austria sta preparando una legge degna del miglior 007. Il ministro dell'interno Herbert Kickl, uno che ha dichiarato che il suo obiettivo è portare l'Austria a non accettare più alcuna richiesta d'asilo, ha promesso di geolocalizzare tutti i cellulari dei migranti per dimostrare che chi è passato da altri paesi UE durante la propria rotta dovrà tornarci, oltre a ordinare di sequestrare ad ogni richiedente asilo il denaro contante e a velocizzarne le procedure di espulsione. In tutto questo l'Italia, dall'altra parte del Brennero, si rivolge sconsolata a Bruxelles, sperando che i rimproveri della Commissione europea tamponino l'ondata nazionalista che da qualche mese ha invaso anche Vienna. Perché se ad oggi la legge sui consolati è stata bloccata, l'idea dei passaporti pare solo temporaneamente accantonata. E così sembra tanto lontano quel momento, circa un anno fa, nel quale il presidente della Repubblica austriaca, appena eletto, Alexander Van den Bellen, ricordava al Parlamento europeo che muri e nazionalismi non risolvono i problemi, ma ne creano di ulteriori. Dall'elezione di Kurz sicuramente ne sappiamo tutti qualcosa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
2: Eurofonica. State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, l'abbiamo detto, oggi è il 25 aprile, festa della liberazione in Italia, ma come si festeggia la liberazione negli altri stati dell'Unione Europea? Caterina Moser ha cercato di scoprirlo. Eurofonica.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
5: Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
6: Faccio radio perché amo l'informazione.
7: Faccio radio perché mi tiene compagnia.
8: Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
9: Faccio radio perché amo fare radio.
10: Festival delle radio universitarie italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
13: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
14: Benvenuti al Parlamento Europeo, questa è la puntata speciale a Strasburgo. Non sono da solo a condurre questa puntata, con me c'è Mauro Gemma di Radio Zammu. Ciao Mauro.
15: Sì, grazie, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio.
14: C'è anche Silvia Pegurri di Fuori Aula Network da Verona. Ciao Silvia.
16: Buonasera a tutti.
14: L'abbiamo detto, è una puntata speciale. Qui con noi c'è anche Laura Rondinella, sempre di Radio Zammu, ma è qui perché ha vinto il Talent Best Voice all'ultimo Festival delle Radio Universitarie.
16: Ciao, buonasera a tutti.
15: Allora, oggi giornata densa di discussioni, votazioni al Parlamento Europeo, tutta una serie di notizie che abbiamo da darvi. Iniziamo col sommario, perché si ritorna a parlare di austerity. Tutti voi sapete di cosa si tratta, lo sapete soprattutto con un'accezione un po' negativa, ragazzi. E Fabiano Catania ci ricorderà perché l'austerity, secondo alcuni articoli e moltissime statistiche, fa male. Eppure c'è Antonio Megalizzi che in un ping pong dall'altra parte invece dice che fa bene. A quanto pare 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio e a quanto pare, udite udite, c'è proprio la Grecia tra questi.
16: Parleremo anche del controverso hashtag MeToo che è partito dall'America ma è arrivato anche in Europa per poi passare alla presidenza bulgara al Consiglio dell'Unione Europea, per capire i lati positivi ma anche quelli negativi, dato che siamo stati qui anche a vedere e ascoltare il dibattito. Per poi passare alle fake news che hanno letteralmente invaso le nostre bacheche di Facebook e di Twitter fino a diventare un vero e proprio problema.
17: Questi sono gli argomenti che affronteremo durante questa puntata, ma non dobbiamo dimenticare che cosa è successo oggi al Parlamento Europeo. Abbiamo assistito infatti alla seduta della sessione plenaria e abbiamo ascoltato le parole del primo ministro irlandese, abbiamo parlato del dibattito sul futuro dell'Europa e soprattutto abbiamo assistito al discorso sulla neo-presidenza bulgara e su quelli che sono i propositi del primo ministro. Ne parleremo del corso della nostra puntata, quindi direi di cominciare subito con la musica. C'è Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: Une Europe qui marche, une Europe nouvelle, une Europe qui progresse, une Europe qui innove. Une Europe qui va de l'avant et qui travaille avec les autres continents.
1: Le terrorisme, le changement climatique, les migrations, les paradis fiscaux, la croissance, l'emploi.
2: 27th birthday of Schengen.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen. It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
8: E quello che avete sentito sono le voci del Parlamento europeo, parlamentari che discutono sui temi e cercano di cambiare il corso della nostra Unione europea. Vi avevamo promesso un pezzo sull'austerity per capire se forse non sia proprio la migliore soluzione per uscire da una crisi. Ci sono gli esempi della Grecia e del Portogallo, ce li spiega molto bene Fabiano Catania.
9: Eurofonica.
10: Quando si parla di Unione Europea spesso ci si dimentica che non si tratta di un progetto neutrale. L'idea di mettere insieme i paesi del vecchio continente aveva bisogno di un obiettivo comune e di regole che permettessero la civile coesistenza. I padri fondatori di quella che oggi è l'UE scelsero di plasmare un'unione su base neoliberista, quella corrente di pensiero economico che arrivava dagli Stati Uniti e che diventò il modello al quale l'intero Occidente guardava dopo la Seconda Guerra Mondiale. 70 anni dopo, il mondo si è accorto delle inquietanti storture di questo modello di sviluppo e persino negli Stati Uniti qualcuno ha cominciato a ripensare il futuro economico del mondo occidentale dopo la crisi del 2008, la più grave della storia dell'umanità. Se foste pieni di debiti e aveste truccato il vostro bilancio, ma a Bruxelles avessero comunque chiuso un occhio, come nel caso dell'Italia e della Grecia, accettereste di fare un accordo con un estraneo che prevede come potete spendere i vostri soldi e con che limiti? Questa è la politica dell'austerity, lo strumento con cui l'Unione Europea ha combattuto il collasso delle economie nazionali dopo il 2008. I paesi che hanno deciso di far parte della moneta comune, dell'eurozona, sono costretti a seguire stringenti regole create dai funzionari di Bruxelles, inserite nel trattato di Maastricht del 92 e firmate dai premier degli stati membri, con un unico solo obiettivo, il pareggio del bilancio pubblico. Dopo quasi 10 anni di austerity, è servita ai paesi in difficoltà per uscire dalla crisi? Il tema è controverso e gli esperti si dividono. 2 esempi su tutti sono interessanti per capire le conseguenze dell'applicazione dell'austerity. La Grecia e il Portogallo. Il paese ellenico, dopo una blanda resistenza, ha accettato le misure imposte da Bruxelles. Il risultato è stato quello che anche il Fondo Monetario Internazionale riconosce come un fallimento. Tagli agli stipendi del 60%, fine della sanità pubblica, vendita ai privati di asset strategici come il porto del Pireo o gli aeroporti delle isole. Dall'altra parte quella del Portogallo è invece una storia di lotta, che in parte può essere considerata a lieto fine. Il governo Costa, infatti, dal 2015 ha attivato diverse politiche sociali e anti-austerity, come tasse patrimoniali sui beni di lusso e sulle seconde case, taglio dell'IVA dal 23 al 13%, annullamento dei tagli alle pensioni. Nel 2016 il Portogallo ha avuto il deficit più basso della sua storia, il 2%. La disoccupazione è scesa dal 12 al 10%, più bassa rispetto a quella italiana e la metà di quella greca, che si attesta al 21%. Per i lusitani rimane però l'incognita di un debito pubblico molto alto, che in caso di un ulteriore shock economico renderebbe molto vulnerabile l'economia. Quella del Portogallo resta però una storia interessante, diametralmente opposta a quella greca. Al di là dei dati, dell'economia e dei numeri che dividono, c'è un punto che rende l'austerity inquietante, ed è la sua idea di fondo. L'idea che un bilancio in pari sia più importante di investimenti nella sanità e nell'istruzione di un paese, che rassicurare i creditori sia più importante del reddito di una famiglia, che il mercato unico sia come uno show, e show must go on. Pazienza se qualcuno rimane indietro. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, da Parigi.
9: Eurofonica.
11: E quindi neoliberismo, trattato di Maastricht, ma anche lasciare indietro gli ultimi, conto in pari. Ecco perché secondo Fabiano Catania e secondo molti altri cittadini l'austerity fa male. Però a quanto pare, come vi dicevo ragazzi, 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio, sebbene in piccola percentuale. Il Portogallo potrebbe essere tra questi, ma c'è sicuramente, udite, e la Grecia. E allora sentiamo il pezzo di Antonio Megalizzi.
9: Eurofonica.
12: Ce lo chiede l'Europa è lo slogan più utilizzato dai detrattori dell'Unione nelle campagne elettorali nazionali, insieme ad Evergreen come casta, eurocrazia, fiscal compact, deficit e la più rigida, spigolosa, incattivita austerity. Insomma, roba per la quale politici come Farage, Salvini, Le Pen o Tsipras hanno campato anni, paragonando l'Unione Europea ad una temibile mostro a 5 teste pronto a cibarsi dei risparmi dei cittadini comunitari a suon di interessi sul debito e di richiami all'ordine. all'ordine e alla stabilità. Stabilità che, per chi non lo sapesse, è uno dei valori fondanti dell'Unione. Sì, perché per far funzionare un mercato di 500 milioni di abitanti, 28 nazioni, 28 legislazioni e sistemi economici differenti, servono parametri concordati e regole. Regole non certo inventate dalla Merkel in qualche noiosa serata invernale nella taverna bavarese dell'ex ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble, ma concordate a Maastricht nel 1992 e ratificate da tutti gli stati membri in quello che viene chiamato da tutti il Trattato dell'Unione Europea, cosa che spesso i politici nazionali, specie in prossimità delle elezioni, tendono a dimenticare, come tendono a dimenticare che il rapporto tra deficit e PIL, cioè quanto un paese si indebita e produce in un anno, non deve superare il 3% per mantenere uno standard dignitoso e uniforme all'interno dell'Unione. Ed ecco che, secondo i dati relativi al 2016, l'austerity, la rigidità dei conti, ha portato beneficio a 11 nazioni dell'Unione che hanno registrato un avanzo sul PIL. Parliamo di Germania, Svezia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Malta, Cipro e, udite udite, la Grecia. Esatto, la nazione che fino a quando utilizzava i miliardi dell'UE per politiche sociali ed economiche, diciamo così, audaci, come il reddito per le donne nubili o le baby pensioni per i mestieri usuranti, come quello del parrucchiere, rischiava il fallimento e che da quando ha seguito con attenzione il diktat di Bruxelles sta addirittura crescendo. Miracoli dell'eurodittatura che ci vorrebbe tutti poveri a vantaggio dei burocrati della Commissione Europea, delle banche, delle multinazionali appoggiate dall'UE e dall'euro che è forte solo per la Germania. Oppure, più semplicemente, la prova pratica di un fatto inconfutabile: ci si indebita da soli, sbraitando contro gli altri, si cresce insieme, rispettando le regole di tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento. Eurofonica.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso, da Trento, Antonio Megalizzi.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
12: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco. E forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide i due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle 3 regioni che compongono la nazione, la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato, solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così il 2 maggio il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione, Česká in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di boemi, moravi e slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
9: Eurofonica.
5: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
15: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
16: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
17: e Kids FM in Germania.
18: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
9: Eurofonica.
19: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
14: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
12: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
20: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
21: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
22: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
21: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
22: Cosa ho detto?
21: 27esima.
22: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
21: Comunque,
22: siamo
21: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
22: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
21: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
22: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare visto che viene annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente all'origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
21: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
12: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'Est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune e che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
0: Eurofonica.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica.
23: Eurofonica!
24: Eurofonica.
25: Nel frattempo, non so se ve ne rendete conto, è venuto a trovarci il nostro Antonio Megalizzi da Trento, proprio per lo spazio dedicato, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Vorrei tanto dedicare questa bellissima canzone al nostro Antonio, che so che apprezza.
26: Sì, ciao, sì, Antonio. Io mi sono collegato apposta per Upupa, in realtà, quindi faccio corsi, sì.
25: Allora Antonio, parliamo un po' di quelle che sono le ultime news che si stanno susseguendo in Europa, e parliamo soprattutto, iniziamo con qualcosa che ci tocca ben da vicino, della querelle aperta tra Unione Europea e Italia a proposito dell'approvazione del bilancio. Ce ne vuoi dire di più?
26: Esatto, oggi dovevamo praticamente presentare il compitino, avevamo tempo fino a ieri sera, all'Unione Europea, alla Commissione Europea, al nostro amico Moscovici, che si occupa proprio della parte economica. Noi abbiamo promesso nulla di sconvolgente, in realtà, delle azioni di lotta all'evasione, così avevamo più entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare le uscite, secondo il Sole 24 Ore, è una sorta di supercazzola, cioè quello che stiamo raccontando dagli anni 60 ad oggi. E continuano a crederci, questa è la cosa più bella. Nessuna manovra correttiva in quest'ottica emergenziale, niente scontro con la Commissione, c'è questo conto enorme da 3.4 miliardi da un po' da sistemare. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto appello a dei fattori per noi molto rilevanti, ovviamente le spese aggiuntive per il terremoto, ma anche il contesto difficile di mercato, a detta di Padoan, per rilanciare le privatizzazioni. Quindi noi, con queste due, diciamo, giustificazioni, chiederemo di abbassare ancora di più di qualche decimale il PIL, e quindi avremo la faccia tosta di presentarci chiedendo un rientro della 1.7 miliardi di euro, quindi quasi la metà di quello.
25: È un po',
26: però insomma
25: è un po' come andare a scuola, no? Ritorniamo sui banchi, questa volta l'insegnante, esatto, è l'Unione Europea che ci dà il compito a casa, e questa volta mi pare lo abbiamo fatto un po' male, vero?
26: Sì, abbastanza, però da una nazione che ha pareggiato due guerre mondiali ti aspetti qualsiasi cosa. Diciamo che ne usciamo sempre molto bene.
25: Ovvio,
26: secondo me, raccontandola, ovvio. Insomma, noi abbiamo queste doti innate di comici.
25: Amici come
26: noi
25: prima.
26: Noi abbiamo, insomma, anche in politica ormai.
25: Esatto. Cambiamo invece un po' argomento e parliamo della dichiarazione di Tusk, Tusk è un'altra cosa, a proposito delle minacce esterne che deriverebbero, secondo lui, dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in realtà anche prima all'interno della puntata, ci sono tante minacce che attualmente l'Europa sta affrontando. E probabilmente la nuova amministrazione Trump, insieme alla Cina, la Russia e l'Islam radicale, potrebbero rappresentare un'ulteriore minaccia, giusto?
26: Esatto, chi conosce Tusk, in realtà, che è il presidente del Consiglio europeo, sa che ogni sei mesi fa un discorso del genere, no? Le minacce esterne verso l'Unione Europea. Adesso però, effettivamente, con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, con Trump che non è così benevolo nei confronti nostri, sai, lo metti insieme alla Russia, alla Cina, all'Islam radicale, ha iniziato a dire: ragazzi, c'è una minaccia esterna abbastanza forte e c'è questa nuova posizione geopolitica che è molto molto fragile, quindi o siamo tutti uniti oppure insomma finiamo per essere schiacciati da queste grandi superpotenze. E non pensate ai vecchi fatti, non pensate come quello che dicono di seguire, ciò che dicono i populisti, ritorneremo insomma alla mitica sovranità degli stati membri, se non stiamo insieme questi ci schiacciano. E tra l'altro nel frattempo Trump ha lanciato l'offensiva contro l'euro,
25: nelle
26: cose che ha fatto. Sì, esatto. Mi mancava questa cosa.
25: Esatto, infatti io proprio su questo ti volevo dire, ma è insomma Trump che parla dell'euro come di un marco in realtà mascherato, tu come la vedi?
26: Esatto, non potendo bloccare una moneta fisicamente all'aeroporto ha finito per screditarla, cioè quindi lui ha detto che la Germania sfrutta questa moneta unica, la chiama è come se fosse un marco, come se fosse sua, e sfrutta soprattutto gli altri stati europei per guadagnarci. Tra l'altro al Parlamento europeo oggi c'è stato un dibattito proprio all'ordine del giorno da vari gruppi sulle restrizioni dei visti decise da Donald Trump. Ma a proposito di Parlamento europeo, c'è la nostra Marine Le Pen.
25: Sì, allora questa in realtà è una notizia nuova che in realtà è un po' vecchia, nel senso che proprio tu avevi approfondito la questione sulla gestione dei fondi che vengono destinati agli eurodeputati per la gestione delle loro spese, no? Inerenti però alle attività a livello europeo.
26: Esatto, io avevo fatto questo focus sui soldi di Marine Le Pen destinati alle sue assistenti, poi le ho mandato anche il curriculum, non mi ha mai risposto. Perché? Perché avrebbe usato 340.000 euro del Parlamento europeo per pagare innanzitutto la sua assistente personale che ha finito per lavorare a Parigi, la tale Catherine Griset, ha lavorato a Parigi per lei e per il partito dal 2010 al 2016, un reddito complessivo di 300.000 euro, che sono tipo 50.000 l'anno, che non è affatto male per essere un assistente della Le Pen. E oltre all'assistente personale, che uno dice ma sì, è l'assistente personale, sarà legata insomma alla Front National, al partito, ha speso 41.000 euro sempre del Parlamento europeo, sempre destinati ad assistenti che dovevano lavorare a Strasburgo, a Bruxelles, per tale Thierry Lagier, che è il bodyguard che è stato assunto per qualche mese per una cifra di 41.000 euro nel 2011. Lei dice di essere perseguitata, poverina, dall'Europarlamento, dagli eurocrati che oggi hanno pignorato praticamente il suo stipendio e il fondo dei suoi rimborsi per 4.342 euro al mese e hanno decurtato il suo stipendio. Lei prenderà circa 3.100 euro al mese.
25: Poverina, guarda, mi dispiace per lei, veramente solo 3.100 euro al mese, così poco. Tra l'altro, esatto, mi pare che sia anche una questione in realtà di famiglia, perché se non erro anche il padre aveva usato più o meno lo stesso giochino, no?
26: Ma di famiglia e di partito, tra l'altro.
25: Altri due
26: parlamentari hanno lo stesso piccolo problema.
25: Ecco, cambiamo discorso e questa volta parliamo di qualcosa che teoricamente ci dovrebbe rendere tutti quanti più contenti quando andiamo all'estero, ossia il roaming.
26: Sì, diciamo che da europeisti convinti, quando qualcuno attacca l'Unione Europea, stiamo usando questa storia del roaming. Io la sto usando specie con i quarantenni, con i cinquantenni, che ci parlano degli immigrati. Io rispondo, sì, ma sai che se tu vai in Germania poi con la Vodafone, eccetera, puoi mandare, ma veramente, sì, allo stesso prezzo. E poi un po' recuperiamo dei punti. Praticamente la Commissione Europea ha raggiunto nella notte questo accordo sui prezzi all'ingrosso, che deve portare all'abolizione delle tariffe per il roaming, di cui parlavamo, entro il 15 giugno di quest'anno, cioè bisogna fare in modo che gli operatori telefonici grossi non ci perdano troppo. Le tariffe all'ingrosso saranno più basse del 90% rispetto a quelle attuali, e quindi per molti addetti ai lavori questo tema rimane un po' controverso, perché è strano parlare di tariffe così basse quando in realtà gli operatori devono recuperare dei costi senza dover aumentare i prezzi al dettaglio, cioè delle tariffe nostre. Ma come faranno a non aumentare i prezzi al dettaglio se devono ammodernare tutte le reti di tutti i cittadini europei, perché tutti devono avere la connessione stabile in tutta l'Europa, se devono comunque sopravvivere grazie a tutto questo? Non si sa, insomma, il Corriere si pone questa domanda, il Corriere Economia, e nel mentre ci fa anche scoprire che il ministro maltese praticamente Malta ha un tale Emmanuel Mallia che è il ministro per i servizi digitali, che è una cosa meravigliosa di cui non ero a conoscenza, e si occupa di questo perché Malta presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Grande Mallia.
25: Beh, devo dire, molto interessante, ma soprattutto mi piacerebbe capire da dove prenderanno questi soldi, cioè poi alla fine per fare tutta questa riduzione, da dove li prenderanno, no?
26: Beh, è un punto che si ripete più volte, ma non si sa, in diversi settori, ma insomma, a volte
25: la finanza creativa alla Talistocanzi.
26: Esatto.
25: Vabbè, ma arrivati a questo punto, noi ovviamente ringraziamo Antonio Megalizzi da Trento per la rassegna stampa, le notizie che ha trovato freschissime, che abbiamo commentato in diretta. State ascoltando Eurofonica, ovviamente il programma che vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarlo, vero Elisabetta?
4: Sì.
25: Torniamo a parlare anche in questa puntata di Erasmus. Vi chiederete, sì, va bene, ma ne avete già parlato la settimana prima, come del resto abbiamo parlato anche di Brexit, in verità, ma gli argomenti sono abbastanza ricorrenti, possiamo anche dirlo. Perché ne torniamo a parlare? Perché il 2017 è l'anno in cui si festeggia appunto il 30° anniversario del programma Erasmus, e quindi ci saranno tantissime celebrazioni nel corso di quest'anno. Per 30 anni il programma ha fornito la possibilità di migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile, imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa cittadinanza europea e scoprire magari anche di avere una passione per il volontariato.
4: È proprio così, infatti sono tanti gli eventi di celebrazione che si stanno per susseguire nei prossimi mesi in tutti i paesi europei. Pensate, oltre 9 milioni di partecipanti diretti, per poi non parlare dell'impatto indiretto che invece ha avuto su molti altri. In più, il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma, Rossella, che incoraggia un'unione sempre più stretta in Europa.
25: Beh, sono date sicuramente molto importanti. Entrambi gli anniversari celebrano un obiettivo comune, cioè quello di unire i cittadini europei. E proprio Erasmus Plus è un esempio molto concreto dell'effetto positivo che deriva da questa integrazione europea e della dimensione internazionale che ha raggiunto. Infatti, solo fra il 2014 e il 2016, pensa un po', ha cambiato la vita di quasi 2 milioni di persone in Europa. Sembrano insomma piccole cose, in realtà sono veramente numeri molto importanti. E nel corso dell'anno in tutta Europa, lo dicevo prima, si svolgeranno eventi che descriveranno la storia del programma Erasmus Plus e dei suoi predecessori nel corso appunto di questi 30 anni. Ma ritorniamo su Eurofonica.
4: Purtroppo, ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, ma vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre sul circuito delle radio raduni.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Eurofonica.
11: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
24: Ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
25: Oh, ma neanche a farlo apposta, l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio.
6: Eurofonica.
27: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Creto aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, Yungi Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
2: Eurofonica. Scende la disoccupazione giovanile nell'Eurozona ad aprile, ma non in Italia.
5: Sembra un comizio, Rossi.
2: Lo so.
5: Vai, convincimi.
2: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che ha il 39,3%, mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'Eurozona che ha segnato il tasso più basso?
5: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
2: la
5: stato
2: Germania.
5: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
2: Questo non lo so, però vabbè, la Germania con il 6,8%.
5: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catania, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, e ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U-Radio.
7: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Questi ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra a lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti, ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio, per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali, e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di U-Radio per Eurofonica.
23: Eurofonica!
25: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate, la prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
5: Wow. Come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscita a farmi scendere di nuovo.
25: Ma cosa dici?
5: No, in maniera proprio metaforica.
25: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days. E dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia, e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
24: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento Europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
5: Salutiamo l'amico Donald Trump.
24: Lo stavo per dire, però.
5: Una menzione speciale.
24: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
5: Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato all'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriva. Mai.
25: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno, quindi in realtà la strada è lunga.
5: Posso farti una domanda?
25: Vai.
5: Perché stiamo parlando di tutto questo?
25: Giusto, perché ne stiamo parlando?
5: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
9: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'Est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria

0: Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
1: Eurofonica!
2: Civil Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
3: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
2: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
4: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
3: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
2: Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere qualcosa per i diritti. Ma
3: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
2: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
4: made by Antonio Megalizzi.
3: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà, che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece okay, era leggermente schierata a favore della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese, che ha detto di sì. Adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
2: Tra l'altro, tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero Antonio?
3: Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul, e cosa ha fatto l'Unione Europea, cosa ha mandato, cosa ha spedito, in che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di impatto
2: notevole.
3: Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, no, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
4: Sì, assolutamente.
2: Ma meglio di niente.
4: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria che tira, l'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
3: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
4: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, la Merkel e Trump.
3: Esatto, è vero.
4: Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, robe...
3: Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, loro pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi. Insomma, evidenziato queste contraddizioni, beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
4: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
3: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po'
2: sapido,
3: non si capisce bene.
2: Quanto è catchy.
3: Molto catchy. E praticamente avremo Wi-Fi gratis in 6.000/8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis, avranno, insomma, saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai.
2: Ma non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
3: No, dico come proporzione, dai, ci sta,
2: infatti,
3: interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
2: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Rody.
4: Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima.

0: Ma siamo quasi al termine, ma non ancora. E per continuare con delle ultime notizie.
1: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuti compagnia, ci ha tenuto compagnia per almeno 20
2: che
1: anni.
2: Che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo.
1: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma,
2: come... Vi ricordate i capo... Esatto.
1: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che, insomma, c'è un'importante questione.
0: Sì,
1: che,
0: perché
1: insomma...
0: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al primo possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
2: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
0: quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
1: Che bello il 17.
0: Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
2: ex
0: Silvio,
2: premier, riesce a ricandidare.
0: E poi anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui
1: io ho una vaga
0: gli Energy
1: idea,
0: Day.
1: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
2: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
1: Ma la possibilità... Io non l'ho mai fatto, io se non mi
2: ma
1: pagate
2: come?
1: Non mi alzo neanche, però vabbè.
2: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato. Parlato
0: sì,
2: ampiamente all'interno
0: sì.
2: di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
0: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
1: Con questi soldi ci pagano per fare delle cose in realtà, quindi non è proprio volontà, o sì, cioè ci danno dei rimborsi.
2: In realtà il rimborso penso per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
1: Sì, il famoso pocket money.
0: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui ma vai a farlo all'estero.
2: Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè,
1: vabbè.
2: Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma. Secondo i dati della Commissione Europea, la proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
0: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
2: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. Ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata
0: sì,
2: è stata veramente
0: è stato wonderful.
2: Un sogno.
0: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
2: Io ringrazio i nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che
0: ci ha accolti con
2: fatto
0: grande
2: tutti
0: amore.
2: Quanti settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
0: sì.
2: a Nicola Pifferi.
0: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e In The Sky per la playlist bellissima.
1: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
2: L'hai notato anche tu.
1: Notato.
2: Bene,
1: è arrivato
2: però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo, sono chiaramente le EU Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, questi
0: questa
2: sì,
0: volta.
2: In Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni, direttamente da Bruxelles.
3: EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
4: Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Così cantavano Max Gazzè e Nicolò Fabi. Ma se il mare fosse il freddo mare del nord della Danimarca? Se la biologia marina è la vostra passione, l'Università della Danimarca ha un progetto SVE che fa il caso vostro. A partire da agosto sull'isola di Fin potrete partecipare attivamente alle attività di un centro di ricerca di fama internazionale presente in loco. Nello specifico assisterete alle sessioni giornaliere di training con gabbiani, cormorani e tartarughe, vi prenderete cura degli animali e imparerete nozioni di bioacustica e psicofisica. Ai partecipanti, in età compresa tra i 18 e i 30 anni, si richiede un background in campo biologico o psicologico o comunque una qualche esperienza con gli animali. Il viaggio andata e ritorno è coperto al 100% fino al massimale di riferimento previsto, mentre le spese di vitto e alloggio sono pagate in toto, così come assicurazione, breve corso di lingua locale e pocket money mensile. Se siete interessati, visitate il sito scambieuropei.info. Se invece al freddo del nord preferite il caldo della Spagna, potete partecipare allo scambio previsto dal 15 al 23 agosto a Toledo. Working Networks, questo è il nome del progetto, coinvolgerà 37 persone provenienti da 6 paesi diversi, ponendosi come obiettivo quello di agevolare i giovani partecipanti nella ricerca del lavoro tramite l'intervento di professionisti del settore e attività di gruppo, colloqui, conferenze e workshop. Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni ed avere una conoscenza anche base dell'inglese. Le spese di viaggio sono coperte fino a un massimale di riferimento di 275 euro, mentre vitto e alloggio sono interamente pagati. Si richiede però il pagamento di una quota di 50 euro per tesseramento e copertura assicurativa. Mangiate pane e sport a colazione, pranzo e cena? Lo scambio culturale Sport Attitudes vs No Hate Speech, che si terrà in Romania dal 10 al 17 luglio, potrebbe interessarvi. L'obiettivo è quello di promuovere lo sport come fattore di inclusione sociale e di aiuto a comprendere la diversità, e possono partecipare i ragazzi con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Come sempre, vitto e alloggio sono gratis, mentre i trasporti saranno rimborsati fino a un massimo di 170 euro a persona. I selezionati dovranno inoltre pagare 10 euro per il tesseramento. Volete candidarvi? Inviate CV e lettera di motivazione tramite il sito scambieuropei.info. Da Bruxelles per Eurofonica, Alice Masoni. Eurofonica.
5: Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
10: È l'una e 56 minuti.
11: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
12: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
13: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
14: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
12: Il biotestamento è questo.
15: Scusi, per il biotestamento?
11: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
15: Perché posso.
14: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
16: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
17: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
18: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
17: Radio 6023.
18: Comoda.
17: Viva.
18: Sempre al tuo fianco.
19: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
20: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
9: Di che cosa vi occupate?
7: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
9: Quali sono i vostri contatti?
7: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
20: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
21: Radio 60.